0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Vedo che il vigile segna la targa,
3: sì.
2: A costo 10 metri più giù stava facendo il verbale immediatamente, multa secca, così, perché io sono mi sono fermato a far passare questo di pedone,
4: sì, sulle strisce,
2: ok, sono ripartito dopo che è passato, ok, no, non puoi ripartire perché tu devi aspettare che il pedone abbia messo tutti e due i piedi sul marciapiede, quindi io sono ripartito, a lui gli mancava l'ultima striscia e lui mi ha fatto il verbale.
3: No,
2: quindi tu devi, sì.
4: Assurda, sì, questa, sì, multa. Quanto ti ha fatto, sì, di multa?
2: Una sessantina, non ricordo, tanta.
4: Ma rosicata.
3: Una sessantina?
2: Ma per la discussione, ovviamente, mi ha detto vattene pure, perché so che ti faccio pure un verbale per oltraggio, perché io a un certo punto, giuro, ragazzi, non ci ho visto più, non è possibile,
3: credo.
2: L'ho fatto passare, non l'ho sfiorato. Guarda, io capisco se tu non ti fermi, c'è sta. Sì. Perché
3: certo,
2: siamo pedoni tutti,
3: certo,
2: no?
3: Certo. Cioè,
2: siamo tutti pedoni, no? Che cazzo, cioè, capito? Ma ti giuro, aspettare che lui vada a casa, chiuda la casa, se si metta in bagno a fare i servizi e io poi la posso partire, questa no. No, ti giuro, questa no.
4: Luciano
2: è
4: ancora avvelenato dopo un anno.
3: Ma ci sta, Luciano, massimo sostegno.
2: 60 euro mi vado a dare una. Mi faccio una pizza, non gli do quartieri.
4: Ah.
3: Non ho capito che fa con 60 euro?
2: Mi ci mangio una pizza, non gli do quartieri.
4: Ah!
3: Pure tu hai capito!
2: E dai.
3: Avevamo
4: scusa,
3: avevo capito, ci ammazza.
4: Ma io ho detto che se paga da solo.
3: No, a parte quello, dico, e che mani, e che mani c'è? No, ho detto, magari se la fa, però che mani ci avrà questo per 60 euro? Si fa anche molto altro. Comunque siamo due deviati noi,
4: no,
3: o magari anche gli ascoltatori hanno capito altro.
4: Tutti avranno capito così.
3: Vado all'assistenza. Voi che cosa avevate capito là dietro?
4: A Pippa.
3: Eccoci qua.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Wow. Semplicemente
0: più bella.
1: Globo TV. Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: Però è vero, di una certa età con i capelli blu ne ho viste svariate.
4: Ma veramente? È così frequente?
5: Assolutamente sì. E ci sono pure quelle che hanno i capelli viola, cioè le vecchie hanno blu e viola, perché si fanno la tinta a casa da sole e sbagliano perché sotto c'è il bianco e accada rifrangente, non lo so che cosa chimica accade.
6: Perché io avevo un professore di filosofia all'università che quando provava a farsi il bianco, perché sai che pure il bianco deve essere sbiancato, veniva che era la fata turchina.
5: Esatto.
6: Cioè era celeste.
5: Sono errori,
6: questo,
5: errori chimici.
3: No, allora magari qualcuno sicuramente sbaglia e quindi poi, però alcune invece lo vogliono proprio, cioè ricercato
6: blu.
3: Questo blu, questo azzurro un po' elettrico, non riesco a capire, però sono tutte di una certa età.
4: Però perché mettere un limite? Cioè perché il parametro età, se sono anziane non va bene? Lasciamo che giochino.
3: Ma per me possono giocare come vogliono, però insomma ecco, è un caso, no? La statistica mi porta a pensare che, cioè, mi dà proprio questo dato di fatto.
5: Ma
3: sono donne di una certa età.
5: Secondo me, cioè se vai al Forte Prenestino a sentire la techno e c'è una vecchia con i capelli blu, avrà tutto un allure di una che vuole rimanere giovane. Ma quelle che vedi te, corde ambulatorie, che vanno alla posta a fare la fila per la pensione, no, che hanno i capelli blu, fidati, è un errore, Massimo.
3: Comunque dice che questo weekend a ballare alla techno a Forte Prenestino c'era una vecchia però con i capelli biondi e lunghi che lavora alla radio.
0: È tornato il Morning Show
1: tutti i giorni dalle 6 alle 10
0: e anche settembre
1: sembrerà un po' meno settembre.
7: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
8: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: on Radio Globo.
1: Eccoci, ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Anche questa mattina sono successe cose importanti nel morning show di Radio Globo. Ad esempio abbiamo parlato con il nostro sindaco. Il sindaco Gualtoggi ci ha dato le ultime dal Campidoglio. Reload.
2: È partito il piano Roma Notte in collaborazione con la prefettura per affrontare la vita notturna della capitale in un modo nuovo, con più sicurezza e maggiori opportunità per il cittadino. Olè. Nei posti maggiormente a rischio spaccio, tipicamente le piazze di San Lorenzo o Trastevere, dove nelle ore notturne l'odore della cannabis prevale su ossigeno e anidride carbonica, sì, abbiamo lavorato a lungo per calmierare i prezzi e rendere le dugannette standard a persona accessibile a tutti. Una task force dedicata vigilerà sui locali con intrattenimento musicale. Bene. Non tanto per controllare il rispetto delle norme di sicurezza, che ci frega, ma per intervenire laddove siano rilevati quegli oscemi apericena cantati e gammizzare i DJ e i musicisti che si ostinano con quella rottura di palle di reggaeton e latinoamericano.
3: È vero, lo so,
2: più. Abbiamo istituito diverse postazioni alcol test per i giovani, che possono autonomamente recarsi presso il gazebo dedicati per controllare il loro tasso alcolemico. Bene. Iniziativa fallita miseramente, perché qui gli ubriachi col cazzo che vengono a controllare.
3: Perché?
2: Quindi è nato un nuovo progetto denominato posteriore gonfiabile, grazie al quale ogni cittadino potrà dotare la propria vettura di un materasso gonfiabile ed ospitare fino a due giovani cappottati e non più in grado di deambulare autonomamente ed evitare tragedie, salvo quella di ritrovarsi gli interni sbrattati. Tante iniziative nuove al servizio del cittadino, perché la nostra amministrazione ha lavorato costantemente anche nei mesi estivi.
3: Bravi.
2: Senza interruzioni. E non ci fermiamo mai.
3: Che si fa? Vai.
4: Il volo ITA in partenza per Rio de Janeiro sarà imbarcato dal gate 22 anziché 18.
3: Come Rio de Janeiro?
2: Ah no, scusate, è la radio, è la radio. Amicherini, ma una cosa le ho chiesto, ditemelo la porta chiusa. E che cazzo, rimortacci.
3: The Morning
0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
5: su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Globo è in TV.
2: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: È tutto che ho preciso. Giro un mio giuizio.

0: tutto bloccato.
1: Quindi tu dici il reflusso, re. Si chiama così perché c'è il re, sarebbe re. La nota è re.
2: Re. Quindi ci sono dei rumori in chiave di re.
3: Cioè, anche se non dovesse essere così, sarebbe bello avere tipo uno spartito dei suoni delle malattie. Boh, così la butto io.
1: Ma che suoni c'hanno le malattie adesso? Non è che la malattia fa rumore.
2: Che ne sai? Che suoni facevi sta settimana con le placche?
1: Ma non facevo, appunto, avevo una voce orribile.
3: Facevi la.
1: Quello l'ho fatto al dottore.
3: Vedi? Allora c'è tutto un fil rouge allucinante, te lo dico, cioè.
4: Dopo il reflusso avevo intenzione di spegnere la radio, ma secondo me questa teoria del cervello, che è più importante anche in queste situazioni, è da prendere in considerazione.
5: Ileana, mi dai il nome del pusher tuo?
6: Io pure, quando ho dei fastidi allo stomaco, certi assordi e tromba, poi faccio.
7: Infatti è vero, Caselli, le farmacie usano questa combinazione di note, fa, re, sol, do.
8: Ma le vertigini in testa si chiamano così perché i capelli c'hanno pure da credere?
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. Ed eccoci qua, siamo all'8 di settembre. Buongiorno, questo è il Morning Show Replay per un'ora sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo con Della Valle.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Esatto, è la nostra colazione, il nostro caffè, il nostro inizio di palinsesto, il Morning Show Replay. Torniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo ed iniziamo ora.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Quando si parla di api, attenzione, arriva sempre lui, il supereroe Andrea Lunerti. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ma che cos'è? Ma che sarà mai, dico io?
3: È lui o non è lui?
2: Certo che è lui! Andrea Lunerti, buongiorno! Grande!
4: Buongiorno a voi.
2: Oh, se parliamo di scarafaggi, vespe orientalis, bisce, pitoni, coccodrilli, caimani, spunta subito Andrea Lunerti, è incredibile. Buongiorno.
5: Parliamo apposta di queste
4: buongiorno,
5: cose.
4: Buongiorno, ben ritrovati.
5: Da Andrea non possiamo fare a meno di te ormai.
2: No, non
5: cioè, ecco, noi ti adoriamo.
2: Certo, certo.
4: Addirittura.
2: Senti Andrea, allora stavamo parlando un attimino di quello che è successo in questo intervento a Pietralata, dove ecco purtroppo c'è stata questa esplosione, naturalmente un intoppo probabilmente con questi insetticidi, ma c'era poi il motore della Serranda che ha fatto una scintilla e con il gas, ecco, di questo insetticida è scoppiata praticamente una bomba sostanzialmente, no?
4: Giusto. A quanto pare sì, addirittura sembra che sia venuto giù proprio parte dell'edificio, della parete, quindi insomma probabilmente era un gas pericoloso. Di solito quando si usa insetticida si usa una quantità modesta, assolutamente modesta, e si può usare solo esclusivamente quando si tratta di insetti che vanno diciamo così neutralizzati, ecco. E allora se ne usa una quantità modesta. Le bombole di solito contengono gas infiammabile, ma probabilmente questi signori hanno un po' eccesso, però forse perché magari temevano la reazione degli insetti, allora per essere sicuri hanno esagerato nel vero senso della parola, ne hanno inoculato tantissimo all'interno pur di trovare magari, no, inermi gli insetti, e purtroppo però è successo questo. Ecco, questo però spiega anche che non è proprio così semplice intervenire in questa situazione. Poi attenzione, se si tratta di api, poi non dobbiamo usare insetticidi, assolutamente. Le api sono protettissime. E i miei lavori, diciamo, quello che faccio lo vedono tutti. Io ogni volta faccio una grande fatica e prendo anche un sacco di punture per assicurare alle api un'altra vita in un altro luogo. E ovviamente sì, magari qualche volta apro le pareti, faccio dei buchi, ma insomma non butto giù l'edificio. È necessario che le api vengano salvaguardate il più possibile.
2: Perché ricordiamo, Andrea non usa il gas. Andrea ci parla proprio, ragazzi.
5: Sì, sì,
2: ecco. Prendete una parte, capito? Ragazzi, qua non ci potete stare, per carità. Andrea,
5: mo,
2: insomma,
5: no,
4: Io le accarezzo, avete visto, a volte le accarezzo, le tranquillizzo. No, ci sono delle tecniche per tranquillizzarle, sono tecniche che si acquisiscono con tanti anni di esperienza. Questo vorrei dirlo per tutti gli ascoltatori.
2: Scusa,
4: non è che
2: scusa un secondo, Andrea, una curiosità, perché io ti vedo intervenire, no? Quindi prendi insomma tutto il nido, le api, ecco, salvaguardia delle api e tutto il resto, ma dove le porti dopo?
4: Le porto qui da me a Rifugio del Lupo, cioè, no, almeno 4 milioni in questo momento.
2: Tutte le tieni a casa? 4 milioni. Tutte le tieni a casa?
4: Sì, ne ho 4 milioni disposte nelle varie arnie e sono accanto a un grande bosco, 50 ettari di bosco, che è l'unica, l'ultima area, diciamo così, incontaminata rimasta nel mio paese, dove vivo io, su questo rifugietto, accanto a questo grande bosco. E dovete sapere che il bosco è fondamentale per le api, soprattutto in questo momento di innalzamento di temperature. Il polline e il nettare, soprattutto il nettare, di cui le api non possono fare area, diciamo così, incontaminata rimasta nel mio paese, dove vivo io, su questo rifugietto, accanto a questo grande bosco. E dovete sapere che il bosco è fondamentale per le api, soprattutto in questo momento di innalzamento di temperature. Il polline e il nettare, soprattutto il nettare, di cui le api non possono fare

0: o morire di fame oppure rivolgersi al bosco. Perché rivolgersi al bosco? Perché nel bosco ci sono degli insetti, dei parassiti che succhiano la linfa degli alberi, si chiamano afidi e
1: Ah,
0: cocciniglie,
1: sì.
0: però non digeriscono lo zucchero ed espellono lo zucchero. Pensate che fortuna, pensate quanto sono brave le api a fare tesoro di tutti questi miscugli della natura e tutte queste ricette della natura. Vanno a raccogliere la melata, si chiama melata, e fanno un miele buonissimo di melata dal sapore di caramello che
1: Ma
0: fa bene soprattutto d'inverno per i mal di gola, per i raffreddori, e qui da me riescono a sopravvivere anche d'estate quando c'è tanta siccità, perché invece di andare a raccogliere il nettare che nel frattempo si è essiccato con il forte caldo, vanno a raccogliere queste sostanze zuccherine che espellono questi preziosissimi parassiti.
1: Quando
0: Pensate che
1: racconti
0: storia
1: queste cose, noi siamo incantati. Comunque, la prossima volta che vieni, bussa coi piedi e portaci questo miele perché ci abbiamo
0: certo.
1: il mal di gola, Andrea.
0: Ve lo farò assaggiare. Infatti stavo dicendo, per voi è prezioso perché lavorate molto con la vostra voce ed è anche un fortificante delle corde vocali. Quindi come faccio a non portarvelo? Dai, ci vediamo presto.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.
3: I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Torna nella nuova stagione il disco abusivo, edizione straordinaria Disco Vecchi. Eh sì, disco che sa di vecchio, lo abbiamo riascoltato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Disco abusivo
2: on Radio Globo.
5: Che cos'è il disco abusivo Becky? Al contrario di quel Junior, ci sono i nostri ascoltatori che devono dichiarare i loro acciacchi fisici, naturalmente nella richiesta associata a una canzone che deve essere prettamente da persona anziana.
6: Quindi Becky come filosofia, non nell'età, perché abbiamo degli anziani anche a 27 anni sì, qua.
5: C'è gente che veramente ha, che ne so, 22 da buttare.
6: Sì, sì, sì, sì.
7: Da portare. Quindi devi avere una patologia seria pure a 22 anni.
6: Sì,
7: quindi
6: sì, ecco, sì. No, da vecchio,
7: spieghiamo.
5: Sì. Naturalmente vogliamo patologie da vecchi, dai, quelle che ne so, un femore rotto, una cosa di quelle, cioè
8: asciatica.
5: Bene, bene. Allora, vogliamo cominciare, ragazzi, con questa canzone che magari ci regalerà qualche soddisfazione. Partiamo, partiamo.
9: Ciao, sono Vittorio, 41 anni, allora c'ho la cervicale, lo schiacciamento delle vertebre all'altezza lombare, c'ho i calcoli renali, ho provato a fare squat ieri, quindi c'ho l'acido lattico che mi sta ammazzando. Oh. E visto che ormai sono vecchio, mi mettete la canzone dell'Love Boat?
10: Mare profumo di mare, con l'amore io voglio giocare, è colpa del mare.
5: Anche la qualità della canzone è da vecchio, come sentite,
6: proprio con

0: sintonizzare sul 91 del digitale terrestre, anche le immagini sono proprio da vecchio.
1: Credo a sé. I datori sono tutti morti.
0: Ma è tutto andato, ragazzi.
2: Giuro che per noi non finirà.
0: Cioè, quella che sembrava una super nave da crociera, stiamo guardando una bagnarola, ragazzi.
1: Sì, sì, la barca del missio.
0: La barca veramente. Cioè, e il pedalò, Va bene, dai, sentiamo ancora. Mi immagina che accende la radio in questo momento e sente: ciao, sono Paolo, ciao a Sciatica. Cioè, tu immagina. Vabbè, sentiamo, vai.
3: Ciao, sono Francesco. Mi sono svegliato stamattina con un dolore all'anca assurda. Per il disco vecchi di oggi scelgo Grazie dei fiori.

0: da vecchi però tutti a cantare qui dentro.
1: Io sono commossa.
2: Sai Massimo, tutte queste immagini sgranate del passato che mi ricordano?
0: Che ti ricordo?
2: Paola Ferrari che conduce la domenica sportiva.
0: Lascia stare. Lascia stare.
3: Sentiamo, ragazzi, comincia pure a sentire la puzza di vecchio.
4: Ciao, sono Davide e soffro di.
0: No, vabbè, Davide, riprova, ciao.
5: Buongiorno a tutti, sono Giovanni, ho 45 anni, due ernie del disco e sto quasi per rimanere stempiato. Vorrei ascoltare la canzone da vecchio, Champagne.
0: Peppino!
6: Per brindare un incontro.
0: Comunque, ernia del disco abusivo, eh?
7: Sì.
6: Con

0: embriagone.
1: Per me non contavano gli altri.
2: Ecco, ecco.
1: Seguivo con lo sguardo solo te.
3: Ciao a tutti ragazzi, sono Simone, ho lombosciatalgia bilaterale, lombocruralgia bilaterale, lesione di tutti i tendini di entrambe le spalle. Vorrei ascoltare Rose Rosse di Massimo Ranieri. Buona giornata.

0: bello, ma lo dobbiamo tagliare.
1: Ma no!
0: Sì.
2: Ah, regà, sono Danilo. Per disco abusivo, io ho le vene varicose. Per favore, fatemi sentire Vadussi. La canzone dei vecchi, dai, fatemi sentire Vadussi.

0: questo è quello che state vedendo su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre, però lo diciamo anche per chi sta ascoltando la radio. In questo momento c'è la classica balera dove ci sono un gruppo d'anziani che ballano. Ok, mi dicono che sono immagini non ufficiali presi da Asagra non so di cosa De Nero, la ragazzi.
1: Sì, sì, ma di ieri praticamente.
0: Quindi. È meraviglioso!
2: È proprio perché sono recenti che stanno particolarmente di vecchio.
0: È meraviglioso. Questo è molto bello. Ed è così, ragazzi, che si chiude però questo appuntamento con il disco.
1: Massimo,
0: che
1: non dire
0: fare.
1: Mai più che non lo facciamo. Perché secondo me deve entrare nella nostra programmazione una volta a settimana.
0: Vediamo.
3: Ciao, oh, ma che Radio Globo è diventata la balera centro anziani.
4: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: buon vento.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Abbiamo iniziato la settimana ieri con un weekend stupendo nello sport, soprattutto in Formula 1, con le vittorie di Kimi Antonelli.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Visto che, insomma, stiamo sentendo l'inno di Mameli, io a questo punto, ragazzi, andrei a parlare di quell'occasione dove l'inno di Mameli l'abbiamo sentito veramente anche con grande gioia e giubilo.
4: Per fare il giro veloce, per prendersi tutto, per fare la storia, mai nessuno aveva vinto partendo oltre l'undicesima posizione a Monza. Non è un record assoluto di rimonta questo, perché a Long Beach nell'83 Watson aveva fatto da 22esimo a primo, ma questa è storia. All'Alboreto hanno vinto in quattro, in Italia Farina, Ascari due volte e Scarfiotti, e adesso c'è Kimi Antonelli. Kimi Antonelli H12 vince il Gran Premio d'Italia, è storia. Non c'era ancora la diretta televisiva, l'ultima volta che un italiano vinceva il nostro Gran Premio a casa nostra, con un casco tricolore, con la gioventù nell'anima dei suoi 20 anni appena compiuti, con la bellezza di una Formula 1, dei tifosi vestiti in rosso tutti in piedi ad applaudire.
3: Wow, wow, grandi brividi, grandi emozioni. A Monza trionfa Kimi Antonelli.
5: Eh sì, a Monza trionfa Kimi Antonelli, tra l'altro in una gara leggendaria, partendo dal 19esimo posto, pensate, dopo una serie incalcolabile di sorpassi ha tagliato per primo il traguardo. E se prima ci chiedevamo, no, cosa fosse più giusto di fare, se una scuderia come la Ferrari o un pilota italiano come Antonelli, rischieremmo forse alla fine di questa stagione di dover tifare per l'ultimo, diciamo, italiano a vincere un campionato del mondo. Dobbiamo ritornare indietro, pensa al 1952.
3: Sì, abbiamo sentito
5: ad
3: Ascari,
5: Alberto Ascari. Però in quel caso il fatto che Ascari gareggiasse per la Ferrari metteva un po' tutti d'accordo, no? E invece con Antonelli si divide un po' la platea, ma restiamo tutti assolutamente entusiasti.
3: Assolutamente sì, grande successo per questo ragazzo molto giovane, da sottolineare il fatto che tra l'altro sia partito da ultimo, quindi
6: sì, ha fatto 26 sorpassi, cioè, esatto. Io che non seguo la Formula 1 mi sono emozionato, e lui anche si è emozionato, ha detto non so manco io che ho fatto.
3: No, ma infatti ti dico, l'altro giorno mentre c'era il Gran Premio io ero sul raccordo, ma ha superato pure a me. Ah, sono e facevo i fari, dico chi era Kimi Antonelli, ha superato tutti, ha superato, ragazzi, una cosa
6: grande, grande.
7: Ma l'avete visto il casco particolare che si è fatto fare apposta per l'occasione?
3: Se non vado errato, credo sia un casco che sia però insomma poi magari gli appassionati mi possono anche confermare o smentire, regalato da Valentino Rossi, credo.
7: È personalizzato perché ci ha messo tutti i simboli dell'Italia, come gli spaghetti, la pizza, la famiglia, addirittura c'è un riquadro con un hamburger con una X sopra, perché non è una pietanza italiana,
5: il caffè,
7: no? L'hamburger,
5: il caffè
7: la famiglia,
5: sì.
7: E insomma gli avrà portato fortuna anche questo.
8: Comunque, se vi ricordate, al suo tempo Alain Prost fece una cosa del genere.
3: Prost fece quello che fece Antonelli, cioè partendo da ultimo arrivò primo. Adesso nella mia memoria, insomma, questo episodio non c'è, no? Però ci credo, insomma, credo, grande campione come Alain Prost. Ragazzi, che ho sempre scambiato con, non so per quale motivo, non mi chiedete per quale motivo, Platini.
7: Ok, cioè, ma te lo chiederemo.
3: Uguali, li
5: non
3: uguali.
5: È campata in aria.
3: Anche te, Fede. Ma com'è possibile,
6: è vero,
3: dico io?
6: È vero, c'era questa cosa.
3: Sì. Alain Prost per me era Platini, cioè uguale, vedevo la stessa persona. Sì. Erano uno solo che faceva due sport.
6: È anche un po' Mara Maionchi.
3: Ma no! Io invece sì, Pippo Franco, guarda. Ma dico io.
9: Sempre forza Ferrari, io ti farò Antonelli solo se diventerà un pilota Ferrari.
3: Ah, solo perché se no ci chiedevamo, no? Adesso alla fine di questa stagione, poi chi dobbiamo tifare? Antonelli in quanto pilota italiano o la Ferrari scuderia italiana?
5: Questa cosa divide la platea, appunto, di chi segue la Formula 1. Io no, perché mi addormento.
7: Una regola non c'è, diciamo.
5: No, vai a sentimento.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: L'estate lascia i ricordi. Settembre ti rimette in moto. E al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Questo è il Morning Show Replay, buon martedì 8 di settembre, io sono Federica Della Vallée. Attenzione, stiamo ripercorrendo la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo, si parla di telefonate inopportune.
1: Questo è Morning Show Replay, Morning Show Replay on Radio Globo.
5: A me, se mi chiama mamma, posso pure star a parlare col papa o chiunque altro, rispondo a prescindere. E chi non lo fa è un pezzo di me.
6: Perché?
7: Sei andato giù leggero.
6: No, più che altro sarebbe interessante invece capire in quale situazione avete risposto al telefono, perché proprio non ne potevate fare a meno. Cioè, io ricordo di una volta, e non sto scherzando, ragazzi, risposi dalla sala operatoria.
7: Davvero?
6: Sì, giuro, ero lì per fare l'anestesia, però allo stesso tempo avevo il telefono in tasca e ricordo ancora, tra l'altro non so se eri tu o qualcuno, no, credo Paniconi forse, che mi chiamavano per chiedermi delle informazioni su delle cose, se le avevo lasciate in radio o meno. e io risposi al telefono, ragazzi, guarda.
7: Stacano vista che non sei altro.
6: No, vabbè, era un intervento al cuore, niente di che.
5: Boccato recentemente a una signora in cinema, stanno a vedere l'Odissea, squilla il telefono, risponde, sento sì, sono sala a vedere Odissea, qua dentro fa freddo, c'è un'arietta, Maria sul collo. Dopo 40-50 secondi di chiamata io ho tirato uno strillo, ma ci saranno state 80-90 persone in sala, penso che lo strillo mio superava di gran lunga l'urlo di Polifemo, cioè una cosa allucinante, infatti si è zittato tu, cioè veramente si è fermato. Babbato il mondo, però se siamo potuti finire firma in pace.
6: Allora ha ragione, perfettamente ragione, però c'è da dire che io l'ho visto quel film, ragazzi, è un sequestro di persona, dura 4 ore e 80, quindi non è che uno a un certo punto rinuncia e risponde.
8: Ho dovuto rispondere una volta per forza alla mia ex, mentre stavo con l'amante. Guarda, è un'invadenza.
6: Brutto, brutto.
9: Io non so perché, ma mio marito mi chiama sempre nei momenti meno opportuni, sempre quando ho qualcosa da fare, che magari ho 300 cose in mano, i ragazzini, e lui deve chiamare, non so perché, come se ci avesse il radar.
6: È vero, poi ci sono quelli che hanno il superpotere di chiamare nei momenti meno opportuni.
7: Però magari lei fa sempre 200.000 cose insieme, quindi è ovvio che poi tuo marito ti chiama sempre quando stai facendo 100.000 cose.
10: È sicuramente la moglie di Fabri della sigla.
6: No, non credo. Guarda che ci sono diverse persone che hanno il potere di chiamare sempre nei momenti meno opportuni. È come se ci avessero veramente dei sensori, dei radar, dei rompicoglioni infiniti.
10: Diabolici, dice.
6: Sì, è una cosa incredibile. Federica, buongiorno! Federica?
11: Buongiorno!
6: Abbassa la radio, Federica.
11: Abbassato.
6: Bene, ok. Allora, Federica, tu sei una di quelle che risponde oppure c'è qualcuno che risponde alla faccia tua, anche se ti dà fastidio?
11: E c'è qualcuno che ha risposto al posto mio.
6: Chi è che ha risposto?
11: Mio marito mentre ero in sala parto.
6: Dai!
7: Ma stava lì accanto a te?
11: Lui stava proprio accanto a lui, era davanti a me. A un certo punto vedo che prende e risponde al telefono. Era mio padre. E mio marito gli fa: no, Angelo, guarda, sta partori proprio adesso, sta uscì.
6: No!
11: Ma proprio come... Sì, te richiamo dopo, perché gli ha detto che io non gli rispondevo.
6: Ah, ecco, ma perché era il momento proprio clou, il momento in cui si cominciava a vedere la testina?
11: Esatto, era proprio in quel momento.
7: Ma però è figo se ci pensi,
6: Insomma.
7: Cioè no, sto pensando che qualcuno magari ha partorito facendo una videochiamata pure con altre persone.
10: Ma non credo che le mamme partorienti ne siano proprio entusiaste.
6: No,
7: magari con i parenti, le migliori amiche. No,
6: poi dipende anche da dove rispondi, perché se rispondi da davanti...
7: No!
11: Aiuto. Stava davanti.
6: A
11: me alla faccia, però
6: meno male, no, sai, perché ci sono quei quelli che so, magari, che ne so, si mettono. No, in realtà ti fanno mettere dietro in sala
7: sì,
6: parto, giusto?
7: Accanto a lei, certo. E però, se poi tu vuoi andare a vedere, puoi farlo.
6: Buono, sala parto, buono. Comunque, brava, vai.
0: Anche io, come Massimo, ho risposto che stavo entrando in sala operatoria. Era mamma e io mi stavo andando ad operare di aneurisma cerebrale. Mamma, tutto a posto.
6: Niente di
10: interventino.
6: Capito?
12: Una volta c'era un prete qua dove abito io, che per carità, bravissimo, una persona illuminata, ci ha pure sposato, ma una volta ha risposto al telefono mentre diceva messa.
6: Dai, questa mi mancava.
13: Io non so se capita anche a voi, ma io c'ho precisamente mia madre, mia moglie e il mio migliore amico che mi chiamano puntualmente quando sto sulla danza del cesso. No, e se è troppo impegnativa non rispondo, se no rispondo e dico ti richiamo dopo, so che
6: No, con grande sincerità però, vedi.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Una moda sempre più diffusa è quello di vedere le signorotte anziane con i capelli blu. Questo è il Morning Show Replay su Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Con i capelli fatti da grande buffo, probabilmente.
3: Sono blu.
2: Nel video, insomma, c'è questa accapigliatura. Ego, vedo un sacco di ragazze con i capelli blu ultimamente.
3: Sì, fa tendenza.
2: Secondo me fanno vecchia, se te lo devo dire, secondo me fanno vecchia, non lo so, io ho questa sensazione quando vedo, anzi non è che fanno vecchia, è che ne vedo tante in là con gli anni che si fanno i capelli blu.
4: Io se vedo una ragazza con i capelli blu penso a Adrian Fartade.
2: Ma perché?
4: Non è un buon segno.
2: C'entra
3: perché ce l'aveva i capelli blu.
5: Io non capito mai perché alcune donne in età avanzata si fanno i capelli blu, cioè a cosa serve? Fatte un tiretto, fatte un trucco pesante, fatte quello che te pare, ma i capelli blu, ma di chi è nata, grande puffo, poi diventa una nuova puffetta, c'ha la crisi di mezza età, che i capelli blu, ma perché gli uomini blu non ci si fanno? Perché gli uomini al massimo si tingono, ma neanche più, non passa più di moda, non c'è più la moda perché è brutto, si vede, e donne i capelli blu, ma dai, Gesù.
2: Però è vero, di una certa età con i capelli blu ne ho viste svariate.
4: Ma veramente, è così frequente?
3: Sì. Assolutamente sì, e ci sono pure quelle che hanno i capelli viola, cioè le vecchie hanno blu e viola, perché si fanno la tinta a casa da sole e sbagliano perché sotto c'è il bianco e accade rifrangente, non lo so che cosa,
6: ma non è questo,
3: chimica
6: Frami, perché io avevo un professore di filosofia all'università che quando provava a farsi il bianco, perché sai che pure il bianco deve essere sbiancato,
3: sì,
6: veniva che era la fata turchina,
3: esatto,
6: cioè era celeste.
3: Sono errori,
6: è questo, sono
3: errori chimici.
2: No, allora magari qualcuno sicuramente sbaglia e quindi poi, però alcune invece lo vogliono proprio, cioè ricercato
6: blu.
2: Questo blu, questo azzurro un po' elettrico, non riesco a capire, però sono tutte di una certa età.
4: Però perché mettere un limite? Cioè perché il parametro età, se sono anziane non va bene, lasciamo che giochino.
2: Ma per me possono giocare come vogliono, però insomma ecco, è un caso, no? La statistica mi porta a pensare che, cioè, mi porta a pensare, mi dà proprio questo dato di fatto.
3: Ma
2: sono donne di una certa età,
3: secondo me, cioè se vai al Forte Prenestino a sentire la techno e c'è una vecchia con i capelli blu, avrà tutto un allure di una che vuole rimanere giovane. Ma quelle che vedi te col deambulatore che vanno alla posta a fare la fila per la pensione, no, che hanno i capelli blu, fidati, è un errore massimo.
2: Comunque dice che questo weekend a ballare la techno a Forte Prenestino c'era una vecchia però con i capelli biondi e lunghi che lavora alla radio,
3: me la doveva dare.
2: Ma non diciamo,
7: signore di una certa età hanno i capelli blu perché quello è l'anti giallo che gli danno i capelli, e però gli fa quel riflesso, quindi poi se esageri leggermente più o di meno viene un po' più evidente, un po' meno.
2: Sì, quello però è quello, insomma, quel blu sbagliato, no? Quello che dico io invece è proprio un blu voluto.
4: Però non capisco le vostre critiche, non condivido, prendo le distanze, perché meglio quel blu così acceso, vero, piuttosto che quel giallino che sembra pelo di Yorkshire sporco di fango.
2: Sì, quello è sbagliato, ok. Un po' come quando ti fanno il cocktail sbagliato in discoteca, no? Sai, il Negroni sbagliato, quelle robe così. Però quell'altro è voluto. Però quello che io sto riscontrando è che è la stessa tipologia di persone a volere quel blu. E sono generalmente persone, donne di una certa età, tra l'altro ci aggiungo anche o canare o gattare, generalmente. Sì, è vero, no?
6: No, c'è una statistica.
2: È una statistica, ragazzi. È una statistica che ho fatto io, tra l'altro. Però ecco, su esperienza personale.
4: Cioè, c'è proprio questa segmentazione del popolo.
2: Sì,
4: cioè, sono canarie, capello blu.
2: Secondo me, non lo so, che è per quello che sto cercando di
6: blu
2: capire.
6: O rosso? Sì, è quello,
2: Non lo so.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: È il vostro momento alla Globo WhatsApp, perché è attiva da ora. 393-777-7172. Tra poco il vostro buongiorno nel Morning Show di Radio Globo. Prima ora.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
4: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: I want to freeze you now. I want to get desperate. Scritta io questa, non so se, se sapevi della cosa. Imagine Dragon.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
0: Ma buongiorno, ben svegliati. Le 6:02 martedì. È l'8 di settembre, signori. E voi siete nella prima ora del Morning Show qua su Globo. Claudio?
2: Sì.
0: Che è successo?
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno,
3: buongiorno.
2: È quando hai dato del buongiorno della diretta è nata mia figlia, Rosa.
3: Dai.
0: Sì. Quindi è successo adesso.
2: Adesso.
0: Ma che stai là davanti?
2: Sì.
0: Stai piangendo, stai? ma dai.
3: Certo, sei in estasi, Claudio.
0: Sì.
2: Mo proprio.
0: È la prima?
2: Sì.
0: Ma quanti anni hai tu? Ma sei piccolo tu?
2: 30. Ne ho 30.
3: Era, sei piccolo, era sei. Ora, Federico.
0: Ma che era ora? Che ormai nel 2026 sei piccolo a 30 anni. Beh, auguri, Claudio.
3: Auguri.
0: Nuovo papà, grazie, abbiamo. Grazie. Abbiamo un nuovo papà. Com'è che l'hai chiamata?
2: L'ho chiamata Rosa.
0: Ammazza, è un nome di merda, però.
3: No, ma dai, sarà dedicato a qualche parente.
0: Ma ho
3: non
0: capito,
3: lo so.
0: Ma nome da vecchia, ma che è?
3: Dai, Claudio, perché Rosa?
2: È da mantenere un po' di italianità qua.
0: Sì, sono d'accordo con te, però potevi usare un altro nome, Simona, cioè non lo so,
2: Vabbè, Rosa. Rosa, perché poi c'era una coincidenza, praticamente tutte e due le nonne materne, una Rosetta e una Rosa.
3: E allora dai.
2: E allora abbiamo fatto una
3: era condannata, diciamo.
0: Dai, ci sta, ci sta. Dai,
2: costretta, è nata costretta già.
0: Sì, infatti. Vabbè, tanti auguri, in bocca al lupo.
3: Anche alla mamma che ha fatto il più, no?
0: Ah, c'era pure la mamma.
2: Sta lì a combattere.
3: Ancora
2: a cosce aperte.
0: Che brutta immagine.
3: Mamma mia, Claudietto.
0: Vabbè, Claudio poi appena c'è la possibilità, portacela a conoscere, insomma.
2: Magari.
0: Dai, un abbraccio.
2: Grazie mille.
0: Ciao.
4: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole.
1: This is the Morning Show on Radio Globo.
0: Effettivamente è coraggioso chiamare una figlia Rosa nel 2026.
3: Sì, ma c'è questo ritorno però ai nomi un po' vintage del passato, sì, forse per ritrovare le tradizioni di una volta.
0: Beh, sentiamo se ce ne sono altri mentre noi facciamo le nostre cose. Magari qualcuno sta là e dice: ah, beh, io ho chiamato Milcare.
3: Esatto, sì. Però hai visto, insomma, la prima figlia della prima ora del Morning Show.
0: Sì, che bello! Di questa nuova stagione, bellissimo! Dai, siamo proprio il mamma pure noi.
3: Passa, come non sei capace a far finta.
0: Infatti, le 6:05, buongiorno. Cominciamo a dare anche i contatti 06 89 28 99 e 6, numero per parlare con noi in diretta, ma anche la Globo WhatsApp 393 777 7172. Andiamo a vedere come sarà questa giornata con il meteo.
3: Sì, il meteo che ci presenterà la città di Roma in una veste trasparente, perché il sole ancora sarà alto e caldo, il cielo limpido, la minima 23 gradi, la massima ancora 34, però nei mercati della capitale il tema principale di discussione resta ancora il caldo e il Niño.
0: Solo nei mercati.
3: Sai che la voce dei mercati è quella
0: è
3: del popolo,
0: è il Vox Populi,
3: no?
0: Sì, è il Vox Populi.
3: Io ieri sono stato 4 ore dopo essere stato qui nei mercati principali di Roma.
0: Dai.
3: E ho raccolto appunto questa preoccupazione.
0: Vai in giro per
3: ancora,
0: mercati.
3: Sì, io voglio sapere il polso della situazione, no?
0: Certo, sì.
3: E quindi ancora è il caldo a preoccupare. Io direi di rilassarvi un pochettino, perché da domani, dopodomani, comincerete a dire: ammazza, mori, piove. Quindi, insomma, godiamocelo.
0: Godiamocelo. Io spero, anzi, guarda, ti devo fare una domanda, forse la devo fare un po' a tutti voi. Com'è che si surriscalda il pianeta? Cioè, o meglio, quali sono le azioni che fa l'essere umano o che ha fatto in passato per dire questa roba? I cambiamenti climatici, è colpa nostra. Cioè, esattamente che cosa abbiamo fatto ogni giorno? Gli allevamenti intensivi,
3: Beh sì, una serie di pratiche che non sono state considerate virtuose e che quindi hanno portato il nostro pianeta a soffrirne.
0: Cioè tipo i trasporti anche.
3: Ma sì, ma anche l'emissione di tanti tipi di gas, no? Che surriscaldano la temperatura del pianeta. Anche la lacca che ti metti tu in testa surriscalda la temperatura del pianeta.
0: Cioè, quindi io per far mantenere queste temperature tutto l'anno, cioè io per farlo surriscaldare il...
3: Ah, ma tu stai cercando di peggiorare la
0: capito,
3: situazione.
0: Cioè, per capire, perché quando dicono è colpa dell'uomo, adesso però da sola non ce la fai.
3: No, da sola non ce la fai. La lacca non ce la fai.
0: Con la lacca e basta non ce la fai. Ma vado a comprare 10 lacche.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Ah, ma non pensi poi alle generazioni successive? No.
3: Ma come? Hai detto mo? Auguri, no. Rosa, ma appena nata. Ma come?
0: Ma che ne frega a me? No. Ma io ho altri 20 anni di vita, 25 al massimo e basta. Ma poi basta, quelli che vengono dopo sono affari loro.
3: Che egoismo.
0: Ma che ci frega a noi? Oh, stiamo calmi con queste basi così che partono così,
5: Ma questo l'avete pagato, ragazzi, dai.
0: Ma perché avremmo dovuto pagare
3: che
0: uno?
3: Che ci fregava a noi di fare le feste a Rosa, ma scusa, infatti. È stato tutto naturale, spontaneo.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno, auguri a Claudio e Rosa, ha un nome stupendo, bellissimo.
0: Ah no, nessuno lo mette in dubbio, è un po' anacronistico, ecco, questo.
3: Sì, sì, ma appunto diteci voi pure se siete neogenitori o comunque avete avuto figli recentemente, che tipo di nomi meglio Rosa che Kevin.
0: Dipende, cioè,
3: no, come dipende?
0: So, dipende se, sai che c'è, che la prima cosa a cui pensi è sempre le scuole, no? Sai, io ho sentito più volte Eleazaro Rossi.
3: Sì, come no?
0: Comico.
3: Tra l'altro mi piace tantissimo.
0: Che lui parlava
3: Tu c'hai una comicità simile.
0: Io?
3: No. Un po' spietata, dai, su.
0: Io sono spietata.
3: Cinica.
0: Sì, sono cinica.
3: Sì, fa ride comunque. Il cinismo fa ride.
0: Sono piccola, ma che mica sono come lui, Vabbè, comunque lui diceva, mi hanno chiamato Eleazaro, io ho sofferto molto e quindi ha raccontato tutti gli aneddoti. Magari all'ascolto abbiamo gente che ancora ci sta sotto, cioè del fatto
3: come
0: di...
3: Come no? Sai quanti hanno scelto un soprannome per evitare appunto di essere chiamati col nome che poi i genitori gli hanno messo?
0: Sì. Fatevi avanti, dai, 06 89 28 996.
7: Buongiorno, io mi fio, ho chiamato Erno. Almeno quando passo tutti gli altri genitori pure hanno portato a scuola, dico, no, non vedi, è passato il padre eterno.
0: Ma è vecchia questa, su. Il
8: padre eterno. Asido, della zitta, zitta, zitta, bella, bella, buona giornata a tutti.
0: Attenzione, attenzione. Andiamo sulle notizie, che è successo?
3: Sì,
0: ha
3: allora,
0: giocato la Lazio.
3: Sì, vabbè, guarda, tra tutte le... No, io vorrei partire dalla notizia principale, quella che ha catturato un po' l'attenzione di tutto il mondo, perché ieri sera è ricominciato Temptation Island. No, scusa.
0: Io che stavo là ascoltando, dico, scusa, che sarà successo?
3: Ho sbagliato foglio. Perdonami, ho sbagliato foglio e mi torno serio. No, perché volevo dare un aggiornamento realmente sulle condizioni di Emma Bonino, perché ieri sera abbiamo appreso in tarda serata, verso le 21, del ricovero di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza, ha passato la notte in ospedale, problemi respiratori. Noi ricordiamo ovviamente anche il decorso medico, lo stato di salute di Emma Bonino, che è uscita negli anni scorsi in tarda serata, verso le 21, del ricovero di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza, ha passato la notte in ospedale, problemi respiratori. Noi ricordiamo ovviamente anche il decorso medico, lo stato di salute di Emma Bonino, che

0: a Bonino, leader di Più Europa, per riprendere appunto la sua, il suo stato di salute e tornare appunto a svolgere.
1: Un ottantino ce l'ha?
0: 78.
1: Lei? Ah, 78.
0: Sì, sì, e tornare a svolgere la sua attività politica, oltre ovviamente alla sua vita. Andiamo però su un altro aggiornamento, su Alessandro Di Battista. Eravamo rimasti...
1: Oggi proprio un bollettino medico.
0: Oggi sì, fammelo fare, almeno è giusto pure, no? Perché comunque sono notizie che ricorrono ormai quotidianamente. Alessandro aveva detto che sarebbe tornato a Roma venerdì scorso, non lo ha fatto perché nel momento del trasferimento si trovava proprio su un'ambulanza che lo stava conducendo a Lavana verso un'eliambulanza pronta a portarlo appunto a Roma, in Italia, e invece in quel momento è stato male, quindi è stato riportato in ospedale, operato d'urgenza.
1: Ecco,
0: esatto, si spiegano anche un po' di cose rispetto a quei buchi informativi che avevamo nei giorni scorsi, e comunque adesso sembra insomma che il risultato dell'operazione sia stato positivo.
1: Buono.
0: E che lui appunto sia sedato, ma in condizioni stabili. Queste le due cose che volevo dirti, almeno in apertura.
1: Bene, io volevo salutare anche di là il Sidoti, che non abbiamo salutato.
0: Ciao,
1: stamattina
0: Sidoti.
1: Che era già pieno di robe da fare. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti. La voce
1: migliorata.
2: Sì, dammi qualche giorno e divido tutto quanto, spezzo tutto quanto io.
1: Bene, bene, allora ascoltiamoci qualche Globo WhatsApp. Chiaramente Sidoti è di là a raccogliere i vostri messaggi vocali alla Globo WhatsApp, che attiva al 393 777 7172.
3: Abbiamo torto il video e ci abbiamo messo il cemento, questa potrebbe essere una causa.
1: Ah, hanno tolto il verde, ecco, le cause del riscaldamento
0: globale.
1: Quindi che devo fare? Devo strappare un po' di piantine quando torno a casa. Sì,
4: la colpa sono delle scuregge che fa Gabriele in regia.
1: Ma dai, non è vero.
5: Mia, la vacca, la macchina, invece tutte le bombe che sparano in giro per il pianeta, no, quelle non si riscaldano.
1: Ma anche i viaggi, cioè anche gli aerei, no? Il
0: kerosene,
1: le emissioni anche degli aerei. Signori.
6: Buongiorno Radio Globo, buongiorno a tutti, auguri, auguri di cuore. E poi oggi mi è entrato lo stipendio,
1: ecco.
6: Quindi sono contento. Evviva!
1: Dai.
6: Evviva! Hip hip hurra!
1: Se ne è accorto che è entrato lo stipendio. Conosci quelle persone che quando entra lo stipendio gli chiedi: oh, ma hanno pagato? Ah, non lo so, ma anche non contento.

0: Morning Show.
1: Roger, Roger, passo.
2: Ma di che si tratta? Me lo spiegate?
3: Oh, ci sono a radio, che è sta serietà? Oh.
4: Mayday, mayday. Abbiamo un problema, passo e chiudo.
5: Capitano Kirk.
6: A tutto volume.
7: Che oggi poi ricorre. Che aveva già corso. Oggi
8: stai come il Padre Eterno.
7: Esatto. Nel 1966, l'8 settembre, qualcuno sa che è una data importante per quelli che seguono Star Wars. Star Trek.
8: Wars o Trek?
7: È uguale, tanto sono uguali.
8: Sono uguali, vero?
7: Sono uguali, cioè.
8: Sì,
7: ma vedi, pure tu lo pensi.
8: Io sì, da
7: sono
8: sempre
7: dei malati di mente quelli che seguono queste cose.
8: Sì, io solo a ricordarsi i nomi, io darei 3 anni di galera.
7: Sì, sì, tre anni.
8: Almeno tre.
7: Sì, sì. Comunque, la prima puntata di Star Trek, Trappola Umana, il titolo italiano, ovviamente, sì. 8 settembre 1966.
8: Mamma, 66 sono 70 anni.
7: Ammazza, oh. Mamma mia, tanti. 60? 60. Ha fatto il conto di Lassidotti.
8: Allora mi devo fidare proprio.
9: Buongiorno, allora via Casal del Marmo, situazione fuori controllo per i lavori, eh? È tutto bloccato dalle 6.
7: Bene, fateci, aggiornateci comunque, visto che voi siete là fuori, sicuramente altri aggiornamenti arriveranno con Luce Verde e anche con il signore che ho qua davanti, il giornalista Alessio Morigi, che abbiamo qua con noi nella nuova stagione del
8: Morning Show. Sono oggi di passaggio.
7: No, non sei di passaggio, lo dico perché magari qualcuno si è sintonizzato proprio oggi,
8: sì,
7: e non sa che sei parte integrante della squadra.
8: E allora
7: squadra.
8: Sai che cosa faccio? Io gli sparo un rullo sul mondo.
7: Vai, rullo
8: va
7: sul
8: bene?
7: Mondo, ci sto.
8: Bolivia si aggrava il bilancio dopo l'esplosione in una caserma, 7 i morti. Il presidente del paese ha dichiarato che la causa potrebbe derivare dalla manipolazione impropria di esplosivi conservati nella struttura. Andiamo invece in Iran, perché cambia la condizione nel paese rispetto allo stretto di Hormuz. L'Iran, Teheran, si prepara a dichiarare una zona vietata al di fuori dello stretto di Hormuz. Era stato annunciato qualche giorno fa, ma ora sembra ufficiale. Si complica dunque ulteriormente il traffico marittimo nello stretto.
10: Ma vi siete resi conto che la benzina sta aumentando di 2 centesimi al giorno? Come il diesel, naturalmente, stanno portando la fame.
7: Ah, vedi, con l'Hormuz ti è arrivato questo sulla benzina?
8: Mi è arrivato. In realtà io stamattina, venendo qua, ho visto qualche distributore a 2,019 e dovrebbe essere l'effetto delle nuove accise, che però purtroppo, ragazzi, sono praticamente prorogate, certo, di 48 ore in 48 ore, nella speranza che poi si sblocchi qualcosa e non ci si trovi appunto a dover abbassare il prezzo della benzina in questo modo.
7: Mamma mia.
8: Però direi che meno di 2,019 è molto difficile.
7: Mamma mia, veramente. Volevi finire anche il rullo?
8: Guarda, ce n'avevo un'altra sul mondo che ha appunto in un certo modo anche allarmato il mondo, perché a Belgrado ieri in 300.000 per il funerale di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. L'addio al boia riaccende le tensioni diplomatiche. Lo ricorderete, Ratko Mladic, un genocida, l'autore di un massacro vero e proprio, di una pulizia etnica, e ieri gli sono stati riconosciuti, è morto all'aria durante praticamente lo sconto della sua pena, era condannato all'ergastolo. Ieri ha avuto i funerali di Stato con persone tantissime che inneggiavano a lui, quindi stiamo così.
11: Ale, ma le scuole sono iniziate o quando riniziano?
8: Bello.
7: Rispondi
8: mio,
7: dopo?
8: Bello mio, gli dico Bolzano ha ripreso, dopo ti dico gli altri.
12: Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo,
13: wait for me, I'll be back.
14: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh my car!
0: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
0: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
2: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Garofalo pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi.
5: Supermercati Pim, Pim Family Agora, di risparmio, di qualità.
6: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
7: All'Oasi c'è il sottocosto.
8: Sottocosto grandi marche.
7: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
8: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
7: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
11: Ma dai!
10: Sì!
12: E fino al 10 settembre, birra Peroni confezione 6x66 CL a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
13: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go, go,
14: go, go, go. Buongiorno Globi, dai e bene, aiale, terzidot. Bella per tutti, si va a palestra, buona giornata.

0: che c'è, Ale? Che sto entrando nel 20° anno di radio.
1: Sì.
0: E sinceramente commentare quelli che vanno in palestra alle 6 di mattina non me va più. Cioè, non ci riesco.
1: Io credo che abbiano comunque una sorta di disagio.
0: Ma sì, ma questo c'ha la DHD. Cioè,
1: brava.
0: Sì, c'ha qualcosa che non va. Dai, ma come si fa?
1: Ai 6, dai, adesso andiamo in palestra. Pure con la voce che entusiasma.
0: Sì, è che è proprio gasato. Tu immagini lui alle 6:30 si è già cambiato con le scarpette che sta lì che si mette a fare i cosi. Come si chiama quello che stai per terra e devi stare un minuto fermo?
1: No, è il più difficile,
2: il plank.
0: Il plank.
2: Comunque, ne avete uno davanti, eh?
0: Il pancake, noi. Che dicevi tu,
2: no,
0: vai in
2: per dirvi che sì, se non avessi questo orario andrei in palestra alle 6, alle 7, alle 8,
0: ma
2: in piscina.
0: Ce l'hai la faccia, infatti, da matto.
2: Sì, esatto.
0: Nessuno te lo.
2: No, era per dirvi che se volete picchiare qualcuno, eccomi qua.
0: Però a correre verso le 7, quando albeggia, queste cose qua, già sì, dai.
2: Bellissimo, bellissimo.
1: Sì, un senso, no? Di fondersi nella natura.
0: Poi se sei al mare, poi se c'hai tanti soldi.
1: Esatto. Tipo, ma io guarda, ti volevo sollecitare su questo, cara Fede, perché ieri leggevo delle peripezie della figlia dei reali di Spagna. Tu la conosci, la figlia dei reali di Spagna? Si chiama Lenor di Spagna.
0: Ieri l'ho usato.
1: Vero?
0: È ammorbidente.
1: Ammorbidente,
0: no?
1: Esatto. Sì. Che ha iniziato l'università. Ah, c'ha 21 anni, si è iscritta a scienze politiche all'università Carlos III di Madrid. Che ti ridi? Perché?
0: Carlos che è detto respaccata, cioè deve fare ripulita. Che
1: no, Carlos III, in spagnolo terzero. Esatto,
0: figo.
1: Vabbè. Comunque si è presentata e ha fatto parlare di sé per il suo look molto sobrio, no? Camicettina bianca, sneakers, una treccetta molto umile e modesta.
0: Carina.
1: Molto sì, sai, proprio precisina, pulitina.
0: Sì.
1: Lei viene, pensa, c'ha 21 anni, viene da 3 anni di formazione in cui ha fatto paracadutismo. È stata un anno in marina, un anno nell'aeronautica. Non sto scherzando. C'ha avuto questo tipo di formazione. Poi esce di casa, deve essere sobria per non ostentare.
0: Quindi non ti puoi
1: ma
0: ubriacare.
1: Io dico: ma i soldi con la pala, per usare questa locuzione a te cara, che ce l'hai a fa?
0: Ah, tu dici, anziché godersi la vita, devi mantenere quella plomb.
1: Bravissimo. Guarda, Kate. Adesso andiamo a un'altra casata, no? Kate. Fa una vita de stenti, cioè se vai a vedere.
0: Beh, effettivamente sì, i grandi potenti non è che hanno tutte ste vite così belle,
1: capito? Cioè
0: sì.
1: Quindi è meglio avere nel destino la ricchezza,
0: cioè,
1: di una casata nobiliare, o farli con la pala come te e magari essere
0: mettiamola sul personale.
1: Ecco.
0: Io preferisco essere una ricca ripulita, cioè tipo.
1: Quindi partire da niente.
0: Da niente, povertà assoluta, che sai che cos'è la povertà. Poi a un certo punto, per una genialata.
1: Un colpo di fortuna.
0: Ma anche perché magari sei abile, diciamo, ammazza, cioè riusci brava, ok? Oppure un colpo di culo, cioè nel senso,
1: sì, cioè,
0: tipo
1: una vincita. Sì.
0: Una vincita e tanti soldi. Che cominci a essere pure sboron. Cioè,
1: ma quello ti cambierebbe a te. Tu sei rimasta molto umile.
0: Cambia,
1: sei rimasta molto umile, come hai fatto?
0: Ah, beh, io. Io faccio sempre della valle di cognome, cioè non so se.
1: Ma infatti ne parlavo a te proprio perché fai parte di una casata.
0: Faccio parte di una casata che nel Settecento, anzi, però, quando si sono trasferiti in Italia da dopo la Rivoluzione Francese, erano ancora ricchi.
1: Cioè, te senza la Rivoluzione Francese stavi ancora sulla cresta dell'onda, diciamolo.
0: Esatto, perché non scappavano i nobili dalla Francia, no? Per colpa di Robespierre. Quando sono venuti in Italia ce n'è stata una stronza della Vallée, che adesso non so neanche il nome, tra l'altro ho visto un palazzo della Vallée a Cagliari proprio 2 anni fa, che donò alla chiesa tutti i suoi averi.
1: No.
0: E quindi ci siamo ritrovati come pezzi al culo.
1: Quindi tu saresti autorizzato a entrare in chiesa e a rubare dai mance che danno, quella è roba tua.
0: No, praticamente sono andata in questo palazzo dove adesso ci sono i carabinieri di Cagliari. Io vado là, dico, con la carta d'identità faccio, vedi? Quello mi guarda, beh
2: che vuoi,
0: cioè, no niente,
1: cioè,
0: no,
1: tu vuoi un quarto dell'eredità solo col cognome, dai, eh.
0: effettivamente è, non è una bellissima vita, no? Ovviamente adesso non possiamo chiedere nulla agli ascoltatori, io non credo che all'ascolto,
1: no, però possono dire, sai, se dovesse capitare a me preferirei, ecco, questo ce lo possono dire,
0: o magari all'ascolto abbiamo qualcuno che ha un po' assaporato, no, la bella vita, cioè del tipo io vengo da una famiglia che stavamo benissimo, poi è successo.
1: I nobili decaduti.
0: Esatto, sentiamo, eh? Sentiamo, magari c'è qualcuno 06 89 28 996 che ci fa entrare in questo tipo di modalità.
3: Ridateci Giovanni, oh, questo non si può sentire. Terribile.
0: Va bene, 6:29. Dovevamo parlare di scuola perché prima te l'hanno chiesto, ti ricordi?
1: Sì, è un nodo al fazzoletto che mi ero fatto. Allora, come dicevo, riparte la scuola, è ripartita in realtà a Bolzano. Quindi è ripartita ieri, partono per primi. Tu lo sai il motivo perché partono per primi? Perché hanno un sistema scolastico.
0: Perché sta del nord.
1: No, perché loro fanno la settimana bianca. Quindi poi hanno bisogno, siccome i giorni di scuola sono, ce n'è un minimo, no, che deve essere svolto per rendere l'anno scolastico valido, ufficiale.
0: Quindi ci facciamo quei 10 giorni prima, così poi.
1: E poi hanno delle pause invernali. Sì, lo fanno anche alcune scuole a Roma. Allora, mentre per chi non ha ancora iniziato, dopo Bolzano il 10 settembre inizia Trento, la Valle d'Aosta e il Veneto, il 14 ritorno in classe per il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte e l'Umbria, gli ultimi il 15 Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana, ah no, ci sono ancora il 16 e il 17 Abruzzo, Basilicata e Sardegna, chiude la Puglia.
0: Chiude la?
1: Puglia.
0: La Puglia.
1: Vanno per ultimi.
0: Allora, c'è già una polemica che riguarda il Cavour, che ancora deve aprire, cioè apre tra 72 ore il liceo Cavour.
1: Sì.
0: Noi mi sa che non iniziamo perché fa troppo caldo, caldo anomalo. Ma aspetta un attimo, prima entra, vedi se la classe è fresca. Cioè, vedi, diceva, non si va proprio sta qua dentro.
1: Vedi che tempo fa.
0: Vedi come te ci trovi e poi protesti. Perché protestare prima?
1: Ma mettono le mani avanti.
0: Ma sì, allora, linea 1 mi dicono da di là. Linea 1, Andrea. Andrea, vai.
4: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
4: Allora, no, ho mandato un vocale, volevo raccontare la storia di un ragazzo che apparentemente è come me, però lui fortunatamente ha avuto una carriera florida. Veniva da una famiglia, ovviamente, madre e padre e insegnanti. Lui ha iniziato con una società, Venere.com, che è una società simile a Booking. È diventato poi nel tempo direttore di Booking, CEO di WeRoad, adesso è CEO di Airbnb con un guadagno astronomico tipo 70.000 euro al mese.
0: Ah, madonna, cioè come te in che senso?
1: È partito come te, intendevi? Cioè,
4: da umiltà, da zero, però poi lui ha avuto l'abilità di diventare, insomma, quello che è.
0: Beh, vedi?
4: Un ragazzo milionario, però vi dico, cioè, ci sono stato pochi
0: meritato
4: giorni fa, addio al celibato, meritatissimo, è una persona normalissima, se la incontrate per strada mai direte che è un ragazzo che ha guadagnato e ha tutti questi soldi.
1: Ecco, ma cosa ha fatto la differenza? Cioè, lui ha fatto un percorso di studi, come c'è arrivato?
4: Lui ha fatto l'università e poi è arrivato con le sue abilità, non niente spinte, niente uno dei rari casi sicuramente, niente calci, niente di niente.
1: Beh, ci fa sperare, no, una storia del genere, no?
4: Si è messo in gioco, è andato in Cina, è andato a Amsterdam, perché comunque gli davano vari incarichi e lui ha deciso di dare sempre l'ok e spostarsi ed è arrivato fino dove sta ora.
0: Allora, questa perché ce l'hai raccontata tu, no? Tu immagina invece una persona che non sa nulla del tuo amico e vede, vedi, questo è il CEO di Erceo. È il CEO di Airbnb, guarda, questo c'ha un sacco di soldi. In Italia, esatto, c'è un'invidia su queste cose qua, sulla persona che arriva, oppure non vedono il percorso fatto prima e quindi dicono
4: un aneddoto stupido, che siamo andati a Sabaudia anni fa, mia moglie l'ha visto con la sua borsa in mano che gliel'avevo data io, non lo conosceva, pensava che era un normale ragazzo che aveva rubato la borsa.
0: Non è neanche la sua, pensa un po'. Vabbè, grazie, no, caro.
1: Grazie.
0: Ciao, buona giornata. 6:33, tra poco torniamo da Alessio Morigi. Buongiorno ancora.

0: primo giorno che vi risento dalle ferie. Bene. Do il buongiorno a Fede, a Gabri, e buongiorno e benvenuta ad Ale.
1: Bene, bene,
2: vedi? Grazie.
1: Ci sono anche quelli che tornano ancora dalle ferie e sta andando anche molto bene per loro perché le giornate sono stupende. Questo è Radio Globo.
3: The Morning Radio Club. The Morning
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Però secondo me non c'è sempre l'invidia di chi c'ha i soldi. L'invidia, se così vogliamo chiamarla, nasce dal fatto che io che mi spacco la schiena prendo due soldi e magari loro se sono spaccati la testa sono miliardari, ma il lavoro mio non viene valutato. Perché se io prendessi lo stipendio giusto, a me che tu sei miliardario non mi frega niente, ma io campo bene. E questo è il problema, da dove nasce questa cosiddetta invidia.
1: Ah no, certo, capisco il ragionamento che fa, a volte è anche questione pure di fortune,
2: Ah cioè, certo, come no.
1: In alcuni posti di lavoro ci sono persone che non erano nel posto giusto al momento giusto.
2: È vero.
1: O non erano visti dalla persona giusta, cioè magari con dei talenti che poi si sono espressi da altre parti.
2: Però non è sbagliato il ragionamento del nostro ascoltatore, cioè con una valutazione giusta e reale di un mestiere, magari pure non, no, che non ti consegnerà la ricchezza, però comunque tu sei tranquillo e vivi decentemente.
1: Sono d'accordo, però la matematica non ci sarà mai quando si ha a che fare con le persone che vivono di emozioni, di istinti, di momenti.
2: No, anche perché l'elemento invidia, il fattore invidia, noi lo ritroviamo spesso. Sai che cosa mi ha colpito sempre? Poi tu segui abbastanza attentamente pure i social, no?
1: Sì.
2: L'antico vinaio.
1: Sì.
2: Tanto non stiamo facendo pubblicità. Lui ogni 3x2, e io non sto manifestando né sostegno né antipatia, è proprio un dato di cronaca, no?
1: È vero.
2: Ogni 3x2 è costretto a fare un post perché lo minacciano di morte, gli augurano
1: la macchina nuova,
2: cosa. Io ignoratelo, nel senso, no, anche perché uno ci mette una rabbia che non è positiva per se stessi.
1: È più o meno la storia che ci ha raccontato prima, quella dell'antico vinaio, che ci ha raccontato prima l'ascoltatore, no? Cioè l'antico vinaio nasce da un alimentare,
2: c'era una pizzeria,
1: un alimentare facevano i panini, tipo era quello che ti faceva il panino con la lonza panna a scuola,
2: esatto.
1: E quello là che poi adesso ce n'ha in tutto il mondo.
2: E qui c'hai ragione tu quando dici, se una cosa la fai non è nemmeno eccezionale, ma la fai per primo in un certo modo, magari apri 100 negozi.
1: Certo.
6: Oh, sto Morigi è come mettere parmigiano su pasta e vongole, se posso sentire.
1: Che bello, però voglio pure io un eter.
2: Vuoi il mio eter?
1: Sì, diventa
2: però
1: eater.
2: Vedi, il pecorino sulle cozze non ci sta male.
1: Infatti,
2: cioè, come la mettiamo?
1: Infatti, ma la monna mi litiga qua con gli ascoltatori, perché a me piace il pecorino sulle cozze.
2: Come è una ricetta?
1: Sì.
7: Ciao, sono Fabio, il CEO di Airbnb. Volevo dire a quello se fai cazzi sua.
1: Il CEO. Allora, 6:39, io torno da te perché fuori onda mi hai detto no, perché comunque sulle scuole c'è da dire altro.
2: Sì, c'è un'altra notizia, perché come dicevamo, sai, iniziano a suonare le campanelle, si riprende in tutte le regioni mano a mano alla spicciolata ed emergono i primi casi particolari, no? Sai, le prime polemiche, i primi malcontenti, i mal di pancia dei genitori.
1: Sì.
2: Andiamo a Trento, dove è stato negato lo scuolabus a 3 bambini e in generale a una 5ª classe, dove ci sono dei bambini che abitano a 960 metri dalla scuola.
1: Okay.
2: Il servizio scuolabus è, diciamo così, attivo per chi abita a minimo 1 chilometro.
1: Ah.
2: Quindi per 40 metri questi 3 bambini non possono usufruire del servizio.
1: Madonna,
2: che
1: un po'
2: dici?
1: Di flessibilità,
2: cioè?
1: Però. Un po' di flessibilità intanto dalla compagnia, cioè, o meglio dalla scuola.
2: Sì, dalla scuola, che ti dice tu stai a 1 chilometro, via a piedi.
1: Oppure, sono 40 metri, raga, 40 metri è là, eccolo là, 40 metri.
2: Sì, ma hai capito che non si tratta di andargli incontro, ma di allontanarsi di 40 metri.
1: Ah, ti ma scusa, tu prendi tuo figlio e lo allontani di 40 metri. Cioè,
2: e allora stai a 1 chilometro da scuola.
1: Sì, oppure fa dei 20 e 20.
2: Sì. No, comunque i genitori si lamentano.
1: Da 40 metri non so tanto. Guarda, 40 metri ce l'abbiamo qua dentro. Guarda, 1, 2,
2: sì, no, guarda.
1: 5, 6, 7.
2: Sì.
1: Già qua sto a 8.
2: Già stai a 8, se fai tutto il giro. So 40 metri e vabbè, e a Trento gliel'hanno negato, però comunque si dice per una questione di sicurezza, perché quel chilometro è pericoloso.
1: Ah, perché è pericoloso.
2: Vabbè.
8: Ragazzi, ma perché non ci ricordiamo chi ha inventato facile.it, quel pazzo scatenato che è diventato miliardario?
1: No, non me lo ricordo.
2: Io su facile.it però,
1: mi sa che
2: però,
1: neanche esiste più, se non sbaglio. Facile. Esiste?
2: Non lo so, sarà fallito.
9: Certo che esiste.
1: Esiste.
9: Ha aperto anche negozi fisici, talmente ha guadagnato e ha fatto soldi.
1: Ah, sì?
9: Certo, tu adesso puoi andare nei negozi fisici e chiedere qualsiasi consulenza, perché prima si estendeva solamente l'assicurazione. No, non è vero.
2: Che sei, facile.it.
9: No, era perché è una storia imprenditoriale molto forte, perché sono andati sempre a perdere e poi hanno guadagnato soldi.
2: Ah, è vero, l'avevo letta. Lui è Alberto Maria Genovese.
1: Non mi ricordo.
2: Avevo letto il fatto che erano andati sempre a perdere e poi invece sono risaliti. Hanno creato un impero. Ottimo. Sì, questa cosa mi ha risvegliato il sidoti.
1: Va bene, 6:42. Questa è la prima ora del morning show di Radio Globo. Voi cominciate a segnalarci le strade che non vanno per fare un po' di raffica da traffico. 393-777-7172. Torniamo tra poco.
3: The morning show. Globo WhatsApp 393-777-7172.
10: Scusate, ma qua è bravura. Cioè, dare valore a uno stipendio di quel ragazzo che ha appena mandato un messaggio perché lui ha voluto fare quel lavoro operaio, non è andato oltre. Quest'altro invece è stato più intelligente, più furbo, un imprenditore. Cioè, o fai operaio o fai imprenditore. Ovviamente se fai l'operaio non puoi prendere quanto un imprenditore. E l'imprenditore c'ha i suoi rischi, mentre l'operaio viene pagato, punto. Cioè, di che stiamo a parlare?
3: Radio Globo Meteo.
11: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì e in parte anche un mercoledì ancora all'insegna dell'estate e del caldo, temperature infatti che arrivano ancora una volta a sfiorare i 35 gradi all'ombra nelle zone interne, incredibile per essere a settembre, ma la situazione tenderà comunque a cambiare in settimana. Giovedì infatti arriveranno dei temporali nel Lazio, temporali che però attenzione potrebbero localmente essere anche di forte intensità, ma avranno sicuramente anche il merito di portare finalmente aria più fresca. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
12: Wait for me, I'll be back.
13: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
14: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 € al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Buongiorno Fede, buongiorno Ale.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Tutto interessante, lo stretto di Hormuz, la benzina che aumenta, ma io voglio sapere una cosa, ma Eros Ramazzotti che segue Federica, ne vogliamo parlare?
4: Davido Deo, Davido Dao.
5: Ma era lui?
4: Ma no, che non era lui.
5: Era Eros.
4: Ma non era Eros, no, ma ti pare, ma... E sono quelle cose che ogni tanto, se tu segui una persona,
5: ma era
4: famosa,
5: ufficiale, guarda, ma che c'era ufficiale? La spunta blu.
4: Ma quale spunta? Ma che
5: sputo blu.
4: C'erano pure le foto di Eros Ramazzotti.
5: Ma l'ho visto, guarda, sì, io ti seguo.
4: È uno screenshot che ho fatto ieri su TikTok.
5: Io, sai, sono amico su TikTok di Sal Da Vinci. Ci ho parlato 3 giorni di seguito.
4: Sì. Allora, Eros Ramazzotti, però, una volta, 2 o 3 anni fa, lo taggai in un paio di storie. Stavo correndo.
5: Sì,
4: sì, corro anche io ogni tanto. Non mi guarda così. No, perché dopo queste
5: stai scappando dalle guardie.
4: No, stavo correndo e in cuffia volevo Eros Ramazzotti. Il problema è che quando c'hai le braccia corte, anche se hai fatti i soldi con la pala,
5: vabbè,
4: ma li ho fatti recentemente.
5: Mantieni quello spirito.
4: Esatto. Mettevo Spotify non pagato.
5: Vabbè, certo.
4: E quindi mi dava tutte le canzoni in spagnolo.
5: Perché devo solo pubblicità.
4: Tutto in spagnolo. Io faccio. L'ho taggato dicendo sì, però anche meno questo spagnolo. Così mi fa: ma lo paghi Spotify? Ma ha scritto lui: ma lo paghi Spotify? Cioè no, però vabbè, tanto a te i soldi ti arrivano uguali, no? Voglio dire, 6:47, ancora buongiorno, la prima ora del morning show di Radio Globo, chiaramente dalle 7 fino alle 10 tutta la squadra vi accompagnerà. Tra poco torno da te per un rullo giornalistico,
5: sì,
4: ovviamente. Prima Globo WhatsApp.
6: Ragazzi, io provengo da una famiglia molto importante, mia madre si chiamava Talia e mia zia è qui, e poi vabbè, abbiamo fatto la fine che abbiamo fatto.
4: Italia. Ci sta, ci sta, aspetta, ci sono altri messaggi.
7: Il problema è che in Italia non c'è il sistema meritocratico, qui in Italia c'è chi porta la Ferrari e chi fa il benzinaio.
4: Però attenzione, bisogna sempre capire caso per caso, perché quello che dicevamo prima, magari chi porta la Ferrari, come quello di Airbnb, facile, te lo sono guadagnato.
5: Ha fatto una scalata.
4: Ha fatto una scalata per arrivarci. Ci sono persone che nascono, come ha detto anche il messaggio di prima, per essere dei dipendenti, nulla di male, anche dei bravissimi dipendenti, altri che sono dei dipendenti ma non gli va neanche de fa quello. Altri che decidono di percorrere la strada imprenditoriale. Molti ci riescono, molti no. Molti hanno quel medio successo che vogliono, perché è nei loro piani.
5: Ma anche perché avere delle posizioni di altissimo livello comporta anche grandissime responsabilità.
4: Ma
5: non
4: sì,
5: stress incredibile, non torni mai a
4: la
5: casa.
4: La gestione dei soldi, cioè non è facile.
5: Magari
4: quindi
5: uno dice, senti, preferisco vivere, no, come dici tu, con un profilo più basso,
4: sì,
5: però mantenendo la possibilità di vivere pure dei momenti di libertà.
4: Certo, cioè c'è chi si apre un negozio però ne sogna 100, e c'è chi si apre quel negozio e vuole morire con quel negozio.
5: Esatto.
4: Cioè, quindi va rispettato tutto.
8: No, comunque sei troppo un taglio, Federico.
4: Grazie. Sei troppo un taglio. Comunque è una roba anni 90 o no?
5: Bah, tantissimo.
4: È una roba anni
5: sì,
4: 90. Va bene, 6:49, andiamo da Alessio Morigi. Attenzione, perché ci sono altre notizie per voi.
5: Allora andiamo all'Aquila, dove cade da cavallo e viene trasferita in codice rosso all'ospedale, ferita una 31enne. La donna ha riportato un trauma cranico mentre stava effettuando un'escursione. Torniamo a Roma, dove lo avrete visto dappertutto, perché è un video che è diventato virale in poco tempo. Crolla il solaio di un negozio, estratte persone dalle macerie. I superstiti sono in buone condizioni, ma proseguono le operazioni di ricerca. Restiamo su Roma per dare una notizia che in un certo modo è anche un modo per fare servizio pubblico, perché è scomparsa una ragazza molto giovane, Suami Novelli, è scomparsa dalla capitale. I familiari chiedono di condividere l'appello per ritrovarla. Da martedì 1 settembre non si hanno più notizie della ragazza, i familiari temono sia in difficoltà. Se avete avuto modo di vederla, ovviamente fate le segnalazioni del caso, la sta cercando anche l'associazione Penelope. Ovviamente sui social, ma anche su internet, trovate tutte le foto e le indicazioni del caso.
4: Bene, grazie.
2: The Morning Show.
9: What's on the light the Globo? Federica, buongiorno. Alessio, buongiorno. Ho paura che non riesca a prendere la linea nei prossimi giorni, quindi volevo farvi gli auguri di buon Natale, insomma, buone feste. Alessio, quando vai in ferie? Grazie.
4: Non riesco a prendere la linea nei prossimi giorni, che non hai tempo per riprenderla. Mamma mia, quanto c'è da lavorare. Evidentemente è un altro che si sta rimboccando le maniche.
9: Sì.
10: La parola sculato no, eh. C'ho un sacco di amici che hanno mai fatto un c***o fino a ieri. Non lavorano, come fanno?
4: No, capita.
5: Magari, no, vivono dei beni di famiglia, come si dice.
4: Ah sì, ma poi sì, effettivamente sì. Ma guarda che ci sono, voglio difendere anche quelli.
5: Pure?
4: Sì,
5: voglio... Oggi non attacchi uno.
4: Hai ragione.
5: Sei una democristiana.
4: No, non è che sono democristiana, però ci sono quelli che nascono da famiglie ricche che effettivamente non hanno avuto le opportunità formative per essere indipendenti. Quindi sentirsi dire, se non ci fosse stato tuo padre...
5: Non fa piacere,
4: cioè non fa il figlio d'arte anche, no?
5: Sì.
4: Cioè, non, sicuramente non fa piacere. Poi, oh, per carità, problemi dei soldi?
5: Zero,
4: quindi...
5: Manco te svegliamo.
4: Che bucio di culo, però, veramente.
5: Ma uno attacchi.
4: Sì, però pure io voglio essere così.

0: giocato a calcio, Alessio Morigi?
1: No, io ho sempre saputo usare solo le mani.
0: Quindi non hai...
1: I piedi poco.
0: Ah, neanche, quindi pallavolo?
1: Pallanuoto.
0: Ah, pallanuoto, pallanuoto. Cioè, quindi non hai mai fatto, mai neanche provato a giocare
1: a
0: calcio?
1: No, ho giocato come si gioca con gli amici, però sempre bullizzato perché ho due piedi sinistri.
0: La pippa.
1: Sì.
0: No, adesso ti dico perché ti parlo un attimo di calcio giovanile.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Prima di prendere Francesco al telefono,
1: sì,
0: c'è la Grassroots Association. Vabbè,
1: come lo dici bene.
0: Ma che cazzo.
1: È partita una capsula.
0: No, queste notizie di merda, però.
1: Che è successo?
0: Allora, dall'under 7 fino all'under 11.
1: 7 11.
0: I bambini tra i 7 e gli 11 anni in Inghilterra oggi che giocano a calcio non possono dare dei colpi di testa. Cioè, l'arbitro fischia una punizione perché non lo possono fare, perché mi sono chiesto, ma evidentemente crea dei problemi cerebrali.
1: Sì, è questo il motivo.
0: Ah, è questo il motivo.
1: Sì.
0: In Italia se ne sono fregati, nonostante, visto questa nuova normativa che ci sarà nella prossima stagione, all'Italia hanno chiesto: che facciamo? Famo pure noi? Così proprio. Arrivato un fact: che famo? Famo pure noi?
1: No, no, tutti, colpiamo,
0: no,
1: tutti,
0: no,
1: di testa.
0: Noi colpiamo tutti di testa perché noi siamo più forti nei mondiali.
1: Vabbè, sì, non comunque è vero.
0: Non è vero, non siamo più forti.
1: No, su quello no, su quello no. Però non c'è una visione comune su questo, nel senso che in Inghilterra hanno deciso di fare questo, sai, perché da piccoli comunque la scatola cranica ancora non è completamente formata.
0: Okay,
1: tutti quei traumi, anche da colpendo un pallone, non una pietra, possono creare dei problemi.
0: Sei in Albania invece, se c'è questa cosa qua, dei bimbi albanesi.
1: Perché?
0: E dicono sempre che c'hanno la testa quadrata.
1: Ah, per questo.
0: Gli albanesi hanno la testa quadrata. E quindi, no, una volta un albanese lo spiegò in diretta il perché. Qualcuno per scherzare ha detto: no, perché così entrano meglio nelle finestre di notte. Come vanno via? Stiamo a scherzare, ragazzi, stiamo a giocare. Francesco.
1: Parliamo con Francesco.
0: Francesco, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno. No, volevo intervenire sul fatto dell'imprenditore fortunato o no. La fortuna dell'imprenditoria non esiste. Cioè, tanti la utilizzano come scusa perché non sono riusciti a fare quello che avevano in mente. Insomma. L'importante è, secondo me, insomma, avere un'idea, perché l'idea fa la differenza economica.
0: Che fai tu nella vita, Francesco?
3: Ho fatto un po' di cose, insomma, adesso ne facciamo l'ultima che facciamo è abbiamo un'impresa di NCC.
1: Ah, NCC.
0: Perché parli al plurale? Non ho capito, noi che facciamo?
3: Abbiamo anche collaboratori, quindi facciamo tutti insieme.
0: Ma non ti piace quello che fai nella vita?
3: Sì, perché no? Ho fatto tante cose, tra cui questa, quindi però volevo dare ai ragazzi specialmente, no? Bisogna lanciarsi in un'idea, una passione, perché l'idea fa la differenza economica. Adesso tanti utilizzano la scuola, perché qui da lavorare non gli va nessuno, grosso modo,
0: capito. Sì.
3: Manca a me.
0: Io dico sempre.
3: Io mi annoio, se non lavoro non mi annoio, quindi.
0: Ma non ti preoccupare, che trovo il modo per non annoiarmi. No, però sì, effettivamente hai ragione.
3: Per dire, bisogna, sì, ragazzi qui, è chiaro che hanno degli... Chi li governa non è che ce l'hanno un buon esempio, però diciamo che l'idea, no? Cercare un'idea, se uno ha 10 idee e ne porta avanti due, ha vinto, gli altri che fanno? Gli altri che succedono le rode?
0: Guardano.
3: Alla fine della che raccontano?
1: Ma è giusto, l'intraprendenza fa la differenza assolutamente.
3: Fa la differenza.
0: Pure la rima t'ha fatto, Francesco, ha fatto pure la rima, pensa che ti abbiamo preso.
1: Senza voglia di lavorare, pensa.
0: Ha capito?
1: Pensa se mannava.
0: Se mannava.
4: Federica, in Italia il Como ha fatto questa scelta, anche lei ha più dato i colpi di testa ai bambini.
0: Vedi? Sì. Il Como fa. Però è una roba interna, cioè
5: sì, perché internamente quando giocano i pulcini, gli esordienti, che sarebbero l'età 7-11, tu alla fine non c'è un arbitro ufficiale, quindi puoi decidere tu di non farli colpire di testa e via.
6: Certo. Buongiorno ragazzi, beh, te posso dire, vedere Dio benedica che sa usare le mani, cioè alla fine è quello che conta. Bravo Alessio, non ci deludere.
1: No, io infatti ho sempre preferito le mani. Sì, mi ha fatto stringere i gambe.
0: Grazie Alessio Morigi.
1: Grazie a te.
0: Grazie Sidoti, torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay.
5: Grazie a te Fede, grazie a te.
0: Torno domani, adesso il Morning Show fino alle 10, ciao.
7: The Morning Show. The Morning Show.
8: Federico, pure dentro la passi male, eh? Stanno con tutti quei posti che hai visto in vacanza, ce n'hai pochi tesordi, eh? Mamma mia!
9: Wait for me, I'll be back.
10: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
11: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
12: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
13: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
12: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
13: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
14: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
17: Radio ufficiale. Radio Globo.
18: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto. Alla convenienza.
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
18: Todis. Buongiorno convenienza.

0: morning show di Radio Globo. Certo, sembra già novembre. Anzi, magari direi anche dicembre, direi.
1: Io direi luglio.
0: No, ma questa è la percezione dal rientro delle vacanze. Poi il calendario, insomma, è quello che è. Siamo soltanto rientrati da 8 giorni, anzi 9, se vogliamo essere precisi e fiscali. Buongiorno a tutti, con il morning show di Radio Globo si riparte. Beh, giù dal letto a chi si deve svegliare. Forza, forza, che se no facciamo come quelle mamme che te lo fanno a tradimento, con secchiata d'acqua, in modo peggiore con il quale siete stati svegliati. Cioè, ce l'avete un aneddoto?
1: Meglio non sapere.
0: No, no, non lo vuoi dire, no.
1: C'era di mezzo un guanto in lattice.
2: Ma dai,
0: non lo voglio sapere, effettivamente. Hai ragione. No, io con una motosega, puntata sulla faccia, naturalmente motosega accesa in funzione.
2: Ovvio.
0: Sì, con una sgasata.
1: Ma brutto, ma veramente?
0: Sì,
1: da film horror.
0: Sì, esatto, ma non è stato proprio piacevole, infatti, quello che poi sentite è per colpa di questi traumi che ho avuto, ma
1: ovviamente dalla tua compagna.
0: No, amici burloni, mi viene da dire, ok? Amici burloni. Buongiorno Flaviglia Cappelli.
2: Spargi foglie ogni mattina quando vivevo al Villaggio Olimpico. Evviva, buongiorno VVV.
0: Ah, è vero, lo spargi foglie è una piaga di questo millennio. Un sacco di persone si svegliano con quelli che fanno le pulizie con lo spargifoglie. Allora, ci sono o quelli con lo spargifoglie, oppure ci sono quelli con l'idropulitrice.
2: Anche.
1: Però, questo implica che un sacco di persone si svegliano e iniziano a giocare con lo spargifoglie, cioè è ancora peggio.
0: No, sono quelli dell'AMA che fanno le pulizie stradali, no? Però alle 4 magari del mattino, che poi è successo, ve l'ho raccontato ieri, no?
2: Sì.
0: In privato vi ho raccontato un mio vicino di casa che ha avuto la brillante idea alle 4:50 del mattino di accendere il decespugliatore. Quindi fate un po' voi.
1: Ma
0: ragazzi,
1: spero un caso di sonnambulismo, o era cosciente?
0: No, coscientissimo.
1: Alle 4:50.
0: 4:50, perché la giustificazione qual era? Ma dopo fa caldo, come faccio? perché effettivamente poi con 40 gradi diventa anche complicato, però ai 4:50 rompi un po' i coglioni, insomma, no?
1: Ma che siepe ha fatto, perché al buio?
0: No, il prato, tutto il prato, capito? Siccome è un prato molto grande con...
1: Al buio?
0: Sì, al buio. Con la torcia quella frontale, capito come?
1: Da speleologo?
0: Sì, quella da speleologo.
1: Vai, vicini malati comunque.
0: Che devo fare? Ognuno c'ha quello che si merita.
1: È giusto.
0: Buongiorno comunque, Gabri Venus.
1: Buondì, buondì.
0: E buongiorno Alessio Morigi.
3: Allora, io mi sono addormentato, era quasi sera, su una spiaggia in Spagna, mi ha svegliato di notte fonda, quei trattori che spianano le spiagge.
2: No,
3: io ero solo
1: quasi
3: su un cucuzzolo ormai, perché mi aveva fatto il giro intorno.
2: È stato anche gentile.
3: Sì, vi dico, ho aspettato proprio di finire, ero rimasto su un cucuzzolo.
0: Però scusa, come ci sei finito su quella spiaggia a dormire?
3: Perché facevamo aperitivo e che quei burloni amici che hanno tutti mi hanno lasciato perire praticamente lì e se ne sono tornati al campeggio.
2: Carini.
3: Hanno detto vediamo se riesce e io stavo per non riuscire.
0: Brutto, eh?
3: Buongiorno.
0: Sei svegliato dentro una rotoballa, si è ritrovato.
1: Buongiorno, ma neanche tanto.
3: No, per niente.
0: Bello. Oh, poi se c'è qualcuno che può battere, ecco, Alessio, il mio con la motosega, si faccia avanti, si faccia avanti. 393-777-7172. Dai, si riparte per questa mattinata che dovrebbe essere l'ultima di grande caldo, perché da domani dovrebbero cambiare le cose, no?
3: Sì, è vero. Tra l'altro, dicevo, è tema di grande interesse, soprattutto nei mercati di Roma. Se uno si fa un giro nei mercati romani, non fa paura il carburante, il carrello della spesa, il crollo della sanità, ma è il callo. Ancora si dice, ma quanto durerà questo caldo? Aspettiamo giovedì, che comincia a piovere.
1: Rompe l'estate. Okay,
0: okay. Non vediamo l'ora. Vabbè, quindi insomma mi sembra di capire che da domani non possiamo più mettere la nostra canzone favorita, no?
2: Vogliamo chiudere, cioè nel senso, no, la vuoi mettere un'ultima volta oppure
0: non la metto, sai per quale motivo? Perché tanto per cominciare cambierà la situazione meteorologica, ma anche perché cambierà adesso la banalità da dire, perché entra la nuova stagione, ragazzi, e quindi da domani si canterà un'altra cosa.
4: Domani è la giornata.

0: Questo era quello che cantavamo. Poi
1: domani ha la giornata più corta. Hai visto alle 5 già buio. Poi senza ora legale. Ti prende male, si sa.
0: Sì.
1: Ma è l'umidità.
0: Questo era quello che cantavamo. Poi
1: domani ha la

0: Morning Show.
1: Rimane il fatto che bisogna spostare le lancette. Anche quest'anno, ragazzi, ci sarà il solito la solita battaglia. No, ma perché non la lasciamo così com'è? E poi quelli che invece no, la dobbiamo spostare per ragioni economiche. Ma
2: sì,
1: però,
2: ragioni loro.
1: Sì, vabbè, poi ogni anno c'è comunque sia, no, questa discussione. Sembrerebbe che, ma poi non succede mai.
3: Beh, metti insieme i dati, no? La combo tra caro energia e un'ora in più di energia spesa. E ecco qua che il complotto è fatto.
1: Ragazzi, c'è poco da fare. Quando si sposteranno, me lo sai dire, Alessio, le lancette?
4: No.
1: No, non me lo sa dire.
4: Non te lo so dire, no, però te lo saprò dire fra poco.
1: Ok, va bene, allora controlla. Intanto Globo WhatsApp, chi c'è?
5: Ma uno sciopero nazionale, tutti a casa una settimana, c'è così no. Diamo un po' eco e risonanza allo schifo anche da benzina, 2,15 il diesel e 2,05 la benzina. Non ho parole.
1: 2,15 sei anche fortunato perché è andata bene, perché io ho visto più cifre ben più alte.
3: Comunque
1: .
3: L'ho pensato questa mattina, vedendo veramente i distributori ormai alle stelle, ho detto: ma che aspettiamo? Ma che stiamo a fare?
1: Boh, non lo so nemmeno io, sinceramente. Vedo che c'è ormai quasi rassegnazione, capito? La gente, boh, forse rassegnata, forse incredula, forse ipnotizzata, forse, boh, non lo so
3: nemmeno. Sfranta, io direi sì, sfranta.
1: Sfranta, sfranta.
2: Ma vuoi cominciare tu, Gabri?
3: Ok, ciao.
1: Ciao,
3: no.
1: ciao. Cominciare a fare che deve fare? A fare lo sciopero?
2: Deve organizzarlo.
1: Ah, beh, certo.
2: Non è che si fa così. Sì, scioperiamo.
1: No, ci vuole qualcuno che lo organizzi.
6: Buongiorno e buon 38 agosto. Non se ne può più. Non ne faccio più. Giacomo, vince il traffico.
1: Ma non ce la fa più per il traffico o per il caldo? Va a capire. Ce l'hai, Gio?
4: Ce l'ho. Prossimo cambio, ritorno all'ora solare. Domenica 25 ottobre 2026.
1: Domenica 25.
4: Vabbè, ce n'abbiamo un po' di tempo.
1: Beh, ancora.
4: Ancora
1: sì,
4: .
1: Ancora sì, ecco. Però comincia a fare più buio sempre prima.
7: Campana del vetro alle 5 del mattino. Classico vecchietto che non chiude occhio e va a buttare bottiglie all'acqua.
1: Madonna, vero, ragazzi,
2: quello pure è terribile, fa un rumore infernale.
1: Campana nel vetro, madonna. Sì.
3: Quindi non la campana che viene scaricata dal furgone, lui intende proprio qualcuno che aggiunge qualche bottiglia.
1: Sì, sono tutte e due le cose.
3: Vabbè,
1: comunque
3: anche quello è così noioso.
1: Fanno rumose, fa rumore.
3: Sì. Cioè, io a quell'ora le butto.
1: Soprattutto se c'è Gasperina e il carbonaro, che insomma deve andare a svuotare tutta la cantina, perché sai, ne accumuli tante. Non vai a buttare le bottiglie del vetro, ne butti 5 per volta. No, almeno devono essere 4 buste.
2: Quante ce ne avete? Io le ho contate ieri. 11 bottiglie di Cnusa grandi da 76, tutte stipate davanti alla finestra, ma restano lì perché
3: A me l'ama mi ha detto: guarda, famo così, mi hanno messo proprio una campana del vetro in giardino e sto a posto.
1: E campane di gomma.
8: Un altro risveglio traumatico è quando vai a dormire a casa al paese, c'è stata tipo la festa del santo per fine settimana. Oddio. La domenica mattina sono quelle 3 bombe per ricordare che c'è la festa.
1: La festa, vabbè, però quella una volta ogni tanto, no? Il campanile è molto peggio.
3: Mamma mia, ragazzi, appoggio bustone, una notte ho dormito nel paese vicino al campanile, suonava ogni mezz'ora tutta la notte.
1: Campanile
2: la notte.
3: Tutta la notte.
1: Vabbè, però quello è disturbo della quiete pubblica.
3: Al
1: prete bisogna anche dirglielo.
9: Vabbè, ragazzi, buongiorno. E che c'ho io stamattina alle 6 già sotto al furgone a cambiare le pasticche. Adesso si parte per il lavoro. Purtroppo il tempo è quello che è, ti fa presto la mattina.
10: Buongiorno, ragazzi. Ben trovati, io rientro oggi dopo 4 settimane di ferie e niente, volevo salutarvi.
1: Bene,

0: molto tempo non ti innamori. Metti 99.6, ricomincerai a farlo.
1: Senti solo e triste? Hai problemi mentali? Tranquillo, c'è chi sta peggio di te.
2: Radio Globo a colazione.
3: Fai tornare con noi.
4: This is the morning show on Radio Globo.
5: E allora, buon risveglio con il morning show di Radio Globo 718.
6: Mia mamma mi svegliava urlando e spalancando la porta e quindi svegliandomi di soprassalto. Mi svegliavo sempre cada di gabbia.
5: Ha dovuto mettere un pacemaker sopra la mamma con questi risvegli, insomma, molto delicati. Risvegli un po' da incubo. E niente, stamattina stavamo dicendo anche della campana del vetro, che chi ce l'ha sotto casa non è proprio il massimo. Alessio ci diceva: ma come mai il buco è sempre troppo piccolo e devo buttare una bottiglia per volta?
7: Anche perché il rumore, perché quella cosa non è che cade, quella deflagra proprio. Perché tu sei costretto un po' ad allungarti, quindi gli dai quella spinta in più che quando arriva in una bottiglia dell'olio è una bomba a mano.
5: Però ti dico una cosa, guarda, io siccome provo gusto a sentire quando si spappola, spingo forte.
7: Bravo,
5: cioè,
8: il vicino fastidioso.
9: Lui, sì.
5: Mi piace, cioè, devo dare quella botta per farla devo sentire che esplode, ecco. No, e naturalmente il buco è piccolo perché sennò ci butterebbero dentro di tutto, qualsiasi cosa, no?
7: Sì, è una difficoltà.
5: Cassonetti, ragazzi, abbiamo visto addirittura casse da morto. Scherzando.
8: Dopo che li avevano eliminati dappertutto, hanno riniziato a mettere i cestini, i cestò, no? Quelli del sindaco. Mm. Davanti casa ne hanno messo uno alla fermata dell'autobus. Ragazzi, c'era gente che incastonava dentro anche i cadaveri, cioè che spingevano coi piedi le buste. Ma porca miseria, ma poi abbiamo la porta a porta. Hanno rilevato il cestino per la disperazione.
9: Ma non è quello che abita lì che fa quello. Ovvio, è magari ovvio. Il turista, quello che passa. Però ci sono i secchioni.
8: Ero io.
5: No, fa incazzare anche quello che va a buttare il cartone perché gli è arrivato il pacco da Amazon però non lo piega, no, lo lascia integro, capito? Così che occupa 4 metri cubi, ma dico io fallo a pezzi, no? Non, perché devi occupare tutto il cassonetto con un cartone soltanto?
9: E infatti un'altra cosa da dire è che non riescono a infilare le buste dentro a quel buco piccolo.
7: È piccolo però,
9: sì, ma non si fanno di certo i problemi a lasciare i sacconi tutti intorno ai cassonetti, quindi è sempre sporco fuori. A questo punto buttiamo tutto insieme in un cassonetto, almeno è chiuso.
10: Alessio, io una volta sono andato al ballare, se andavo a ballare a Villaggio Dognazzi, a Torvagliani, al One Love. Mi ricordo solo che sono entrata a 11 di sera e mi sono svegliata la mattina dopo sul lettino con la gente vicino con ombrellone che stava in spiaggia.
9: No.
10: L'apocalisse quel giù, quasi.
8: Chissà come mai,
5: Mi sa che questo è uno che faceva gli aperitivi che facevi tu,
7: sì, a punto.
11: Covid, lockdown.
8: ridete.
12: Ma che aspettiamo che finiscono i soldi, ma non finiranno mai, perché comunque l'Italia è un paese che c'ha un sacco di soldi messi a fisso.
5: Si riferisce a quelli che parlano, però poi fanno poco, no? In senso di protesta per quanto riguarda il prezzo del carburante.
8: Comunque ha ragione, è quello che dicevo anche io l'altro giorno, siamo disperati ma non abbastanza, ci tengono sempre su quel livello che uno dice vabbè dai poi vediamo.
5: Adesso poi vediamo.
13: Effettivamente, forse tra, com'era quella coppia di ieri che si è sposata, tra me e te, tra lui e te, forse si organizzano loro, magari, visto che qualcuno gli ha dato 250-500 euro per andare a vedere un matrimonio finto, magari si organizzano loro, si riesce a fare uno sciopero generale, visto che l'Italia è una nazione di rincorsi. Pagano tutti sti soldi per matrimonio finto, però non si ribellano al fatto che la benzina e il diesel stanno alle stelle quando il petrolio cala.
5: Ecco, vedi, tutti a vedere i me contro te comunque, perché abbiamo sentito chiamare in tutti i modi possibili e immaginabili.
8: Però vedi, mettendo insieme i due discorsi, è proprio questo il punto: se c'hai i soldi 250 euro per andare a vedere il matrimonio dei me contro te, figurati se vai in piazza a manifestare contro il diesel.
5: Ma no, ma figuriamoci, le cose importanti insomma sono i me senza te. Ieri addirittura l'hanno chiamato.
4: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
14: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
15: Fino a mercoledì 15 settembre, dalle 22 alle 5, restano chiusi al transito il Ponte dell'Industria e via del Porto Fluviale in entrambi i sensi di marcia. Deviate le linee bus 96 e 780. Partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Aurelia Antica nel tratto compreso tra via delle Fornaci e via di San Pancrazio. L'intervento, che consentirà di creare un collegamento continuo e più sicuro per chi si muove a piedi, si svolge in orario notturno e terminerà a metà settembre. Patria o Muerte, voci da un'isola che resiste, è la nuova mostra fotografica di Valerio Vispuri, allestita presso la Sala Santa Rita da domani fino al 27 settembre. Gli scatti descrivono la realtà della Cuba contemporanea. L'ingresso alla mostra è gratuito. Info su comune.roma.it.
3: Wait for me, I'll be back.
16: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
17: Agri Family!
16: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri, tra tutti i nostri servizi, anche le postazioni barbecue.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro. Mauris.
2: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro. Supermercati Tim, i family agora,
3: di risparmio, di qualità. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 90.

0: minuti. Allora, gente che purtroppo si deve risvegliare non troppo dolcemente. Senti qua.
1: Voi lo sentite? È dalle 6 che questo suona, ma non solo oggi, quasi tutte le mattine, e io devo ancora capire da dove cavolo parte, non è da una casa.
0: No ragazzi, ma come si fa così? Non si può, però, tutte le mattine.
2: Come non è da una casa?
0: No, sembrerebbe che arrivi da qualche altro punto, ma non da un appartamento, almeno lei insomma così ha identificato. Poi
2: beh, non è da macchina però come suono.
3: No, ma un ufficio, un'azienda privata, qualcosa,
4: un negozio,
3: da
4: sì, esatto.
0: È una allarme, comunque penso un allarme di quelli, sì, sai, di anti-intrusione.
4: Sì, sì.
3: Vabbè, ma basta chiamare la polizia, aiutano subito.
0: Così
3: cioè,
0: arrivano con le sirene, così arrivano con le sirene e svegliano anche gli altri.
2: Basta prendere un piccone e trovare la sorgente.
3: Forse
0: ma devi trovare la sorgente.
5: Sì, vabbè, il cazzonetto dalla carta c'entrano i francobolli, perché cioè se ti mette in pacco ti strappa tutto e fa pezzi.
0: Eh sì, però così andrebbe fatto, perché se no sì, metti una scatola e è finito tutto. No,
2: se vai con la scatola alla discarica carica, dicono no, quella la devi mettere nel coso del cartone.
0: Vabbè, però farla a pezzi, dai. Se tu metti il cartone della pizza, ok, sì, già quello, vabbè, a dimensioni quasi ridotte, però se tu lo metti per orizzontale, non va bene, almeno mettilo verticale.
2: Ok, però il cartone della pizza a piegarlo ce la fai. Quando sono quelle scatole belle robuste, grosse, con gli angoli
0: coi
2: rinforzati,
0: piedi, copri coi piedi.
2: No, perché d'estate vai in giro con l'infradito, non ce la fai a schiacciarlo coi piedi.
6: Sì, ma con sto gasolio, sta benzina, una chiacchiera fatta, ci stanno a distrarre il fatto vero. Ah, raga, ma hai visto le bollette? L'acqua è raddoppiata, il gas è raddoppiato, la corrente è raddoppiata, cioè stiamo a parlare da 100 euro a 230, sì, 240 euro, stiamo quasi per 3 euro e noi si preoccupiamo dei 20 centesimi della benzina. Piate l'auto, ci sono altre soluzioni, ma sulla corrente, l'acqua, le soluzioni ci sono, devi cacciare i soldi, punto, c'è poco da fare.
0: No, è vero, ha aumentato un po' tutto quanto, anzi poi
2: un
0: magari vi faremo un report su i vari aumenti che ci sono, però effettivamente la benzina è una di quelle cose che utilizziamo tantissimo e non è che utilizzi un litro, quindi sono 20 centesimi su un litro, cioè tu devi ragionare invece, esatto, sulla quantità, la grande quantità che consumiamo settimanalmente.
2: Poi l'auto la devi prendere per forza, invece sì, sulla corrente qualche intervento di margine, qualche margine di intervento c'è. Per esempio io faccio la doccia fredda ormai da 2 mesi.
3: Bravo Gabri.
0: Bravo, bravo. Vedi. Oppure non farla, per esempio, potrebbe essere un'altra grande alternativa.
2: Fredda.
0: Ma io per esempio anch'io ho fatto degli interventi, mi sono allacciato al vicino, però insomma con 2 fili abbiamo fatto un collegamento un po' farlocco. Ma che volete che sia? Va tutto bene.
5: Poi parlare della benzina a 2,05 euro, il gasolio a 2,15 euro, ma li mortali vostra, le zucchine romane 4,50 euro al chilo, che beviam bene.
3: Ma infatti, ma si comprano quelle scure.
2: Le ho viste anche a 6,90 euro, veramente.
4: Sì, ma perché poi? Cioè, perché questa?
0: Perché la zucchina è la prima a salire.
4: Ma così tanto, poi rispetto a quelle invece
3: scure
4: che costano almeno 2 euro in meno.
3: Sì.
2: E lo sai, e lo sai dove sale?
0: La esatto, zucchina è la prima a salire. Non ti dico i cetrioli, anche quelli.
5: In realtà purtroppo non è che ci tengono sul filo del rasoio. È che tanto siamo sempre bravi solo a guardarci l'orticello nostro piuttosto che una visione d'insieme. Guarda la Francia, che appena si fanno un attimo girare i coglioni, come scendono tutti insieme.
0: Anche lì le cose non vanno bene.
4: È diventato un cliché sto fatto della Francia. Quello che ha fatto invece imbestialire sono state le parole di Giorgia Meloni. Noi ieri ne abbiamo parlato en passant perché durante quel comizio ha telefonato la figlia,
0: sì,
4: e ci siamo concentrati su quello. In realtà in quel comizio lei ha detto: il nostro governo sta dando stabilità. Quando poi le persone invece ritrovano una stabilità nel dramma, cioè nel trovare caro carburanti, carrello della spesa più 30%, il crollo della sanità,
2: però,
4: insomma,
2: però è giusto,
3: e la scuola?
4: E la scuola.
2: L'incremento è stabile, quindi è stabilità. 30% ogni 2 mesi.
0: Vabbè, va tutto bene ragazzi, va tutto bene. A proposito di scuola, ieri ne abbiamo parlato, no? Abbiamo detto un po', anche l'altro giorno abbiamo raccontato della cifra che deve spendere un genitore, sì, per mandare un figlio a scuola. Ieri è arrivato sto messaggio da parte della nostra regia video Stefano Fotia, che ha chiesto aiuto a me. Cioè? No, sai, da papà, insomma, condividiamo quelle che possono
4: ma
0: essere.
4: Ma tu avevi sbagliato tutto.
0: Sì.
4: Come ha fatto a chiedere aiuto a te?
0: Appunto, appunto. No, no, ma ha mandato la lista delle cose da prendere, perché ne abbiamo parlato, le grandi spese da affrontare. Allora, sentite, questa è una quinta elementare, eh. Allora, sacchetta del bagno completa, sacchetta della merenda, grembiule, astuccio completo, diario, una confezione di matite colorate da 24, poi due colle stick formato grande, un barattolino di colla, Vinavil, riserve personali, una gomma, una matita, temperino, poi ci sono quattro penne, rossa, verde, blu, nera, poi i fogli bianchi per le fotocopie, sei quadernoni, poi ce ne sono altri a quadretti, poi ci sono altri quadernoni a righe.
2: Vabbè, ma letto così fa impressione, ma è materiale scolastico.
0: Oh, ho capito, ma qua sono 1200 euro di roba, no, no, non scherziamo.
2: No.
0: Ma stai scherzando? Ma guarda che io ti dico che andando a vedere solo lo zainetto ne ho visti alcuni che costavano più di 140
4: sì.
0: euro.
4: Sì, sì.
0: Adesso fai un po' tu, dimmi tu se è normale.
2: Vabbè, zainetto, prendi una busta del PIM e via.
0: Mandatelo allora, guarda, busta del supermercato, vostro figlio. No, per farti capire, non è ancora finita la lista, E poi qua non ci sono i libri. I libri non ci sono. Mm. Immagina quando ci devi aggiungere poi i libri, che probabilmente sono la voce più costosa.
4: Sì, sì, sono la voce più costosa.
3: Per mio figlio noi dobbiamo comprare la farina di polenta no valsugana.
0: Secondo me con la scusa del lavoretto la maestra se la porta a casa e la sera ci fa da mangiare.
2: Ma quello è il lavoretto, è quello,
0: te lo dico io, te lo dico io.
7: Fate come faccio io con la corrente e col gas.
0: Bene, e come fai tu?
7: Che ne so. E io domani vieto a tutti i tifosi della Roma e della Lazio di andare allo stadio, non li faccio andare, scendono tutti in piazza e fanno un bordello, spaccano tutto. Ma per la benzina, il carovita, la corrente, il gas, tutti zitti, fate schifo.
0: Però vedi, anche noi qua stiamo parlando, ma effettivamente succede poco. Ma come mai non parte il motore, non si accende? Com'è possibile?
3: Vero quello che dice Gabri.
0: Chiacchieriamo, ma.
8: Vabbè, niente, non mi avete capito. Allora va accanto a soluzione. Vai. Una sola vai. È un lockdown è un lockdown
0: però non è male, eh?
2: Allora facciamo così, auto lockdowniamoci,
0: beh, tutti a casa stamattina,
2: sì. Sì.
0: Però con la corrente che costa un sacco, quindi a fare niente, a luci spente,
2: esatto,
0: giusto, vai.

0: 7:36 minuti, ancora buongiorno, state ascoltando il morning show di Radio Globo, sta aumentando tutto, i prezzi ormai sono alle stelle, ci stavamo lamentando del costo del carburante, però attenzione perché non c'è solo quello, ci sono rincari che riguardano un po' una serie di categorie, mi viene da dire quasi tutte, però anzi tutte. Sentivo un defibrillatore o qualcosa del genere, con Alfredo al telefono con noi, Alfredo?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e bentornati.
2: Grazie, ben trovato.
0: Grazie ad Alessio. Bene, cos'era quel bip che abbiamo sentito? Bip bip?
1: Era il furgone che ho spento.
0: Ah, furgone spento. Bene, stai andando al lavoro. Allora, che ci vuoi dire, Alfredo?
1: Voglio dire che nella riunione che abbiamo fatto per di scuola, per introdurre quest'anno scolastico, si è stato fatto un fondo cassa dicendo... anche queste spese erano anche per la carta igienica per i bagni.
0: A scuola. La carta igienica per il bagno. Che classe fa tuo figlio o tua figlia?
1: È la quinta elementare.
0: Quinta elementare. Vabbè, però
2: non è la prima volta che te lo chiedono.
1: No, non è la prima volta, però io non sapevo questa cosa, anche perché questo purtroppo, dato il lavoro, è il primo anno che partecipo a queste riunioni.
0: Ecco.
1: E sono rimasto, diciamo, un po' allibito.
0: Cioè, eri rimasto ai tuoi tempi quando la carta igienica a scuola c'era, la dovevi portare da casa. No, sono cambiate le cose. Ma non ti lamentare, perché guarda che a me l'anno scorso mi hanno chiesto il bidet. Mi hanno detto, guarda, devi portare il bidet perché sennò dobbiamo lasciare sporco. E quindi sono andato con un bidet a tracolla, l'ho portato e l'abbiamo montato, capito? Che devi fare?
1: Però è incredibile, se uno ci pensa davvero a queste cose, è incredibile proprio.
2: Sì, è imbarazzante, però vedi, noi adesso siamo qui tranquilli che ci ridiamo su questa cosa, invece dovremmo indignarci, però siamo qui.
3: Ma perché
2: qui,
3: è diventato uso e costume che le scuole siano completamente depauperate di ogni materiale.
0: Poi la carta igienica l'abbiamo portata tutti, quindi per noi non è una novità, credo, no?
2: No. Cioè, no.
0: E allora dai ragazzi, a tra poco. Good morning.
4: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: Amici del morning show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì e in parte anche un mercoledì ancora all'insegna dell'estate e del caldo, temperature infatti che arrivano ancora una volta a sfiorare i 35 gradi all'ombra nelle zone interne, incredibile per essere a settembre, ma la situazione tenderà comunque a cambiare in settimana. Giovedì infatti arriveranno dei temporali nel Lazio, temporali che però attenzione potrebbero localmente essere anche di forte intensità, ma avranno sicuramente anche il merito di portare finalmente aria più fresca. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico.
15: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Grazie, la mattina te lo del c***o. C'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai tu risate.
18: This is the morning show on Radio Globo.
0: 7.43 con il morning show su Radio Globo, martedì, secondo giorno della settimana, un secondo giorno che inizia con l'amaro in bocca, no? Perché poi arrivano le notizie che riguardano questa storia incredibile di questo femminicidio di Lorena, la ragazza che è stata gettata dal cavalcavia. Magari qualcuno si è perso qualche pezzo di questa vicenda incredibile. Io chiederei ad Alessio, ecco, di fare un po' un recap, perché sì, ieri poi ci sono state delle novità purtroppo bruttissime.
3: Sì, notizie brutte che però vanno date per ricostruire questa vicenda a dir poco drammatica, perché quando lo scorso 4 settembre Lorena Isceri è stata gettata da Federico Vella proprio dal viadotto lungo l'autostrada del Sole, ci troviamo a Barberino del Mugello, secondo l'autopsia era ancora viva. Era ampiamente prevedibile che fosse viva proprio per come erano andate le cose in quel 4 di settembre, perché Federico la mattina, e qui la certezza anche degli investigatori sulla premeditazione assoluta di questo scempio che è stato messo in atto da Federico Vella, la mattina lui si reca in un negozio e compra un martello, delle fascette plastificate, un telo, dava essenzialmente l'idea di voler premeditare.
0: No, assolutamente.
3: Addirittura dal materiale che lui acquista si capisce che molto probabilmente la fine che farà fare alla sua ex non era quella che aveva pensato, perché lui probabilmente appunto voleva in un certo senso sbarazzarsi del cadavere. Invece, visto che Lorena poverina ha provato per 20 minuti consecutivi, dopo essere stata ridotta all'immobilità sotto il garage dove andava a lavorare, perché lui conosceva tutti i suoi movimenti,
0: chiaro,
3: l'ha messa nel bagagliaio, lei è riuscita ad avere nella sua disponibilità un cellulare, per 20 minuti ha chiamato la mamma, un suo amico, la polizia, evidentemente è stata sentita dal suo ex, da Federico che guidava, che ha deciso di appunto fare quello che ha fatto, cioè gettarla dal viadotto per evitare di essere bloccato con la sua ex nel portabagagli. Questo è come è andata, diciamo.
0: Allora, c'è stato anche un momento in cui le forze dell'ordine sono state allertate, no?
3: Sì.
0: Nel momento in cui lei si trovava nel bagagliaio, loro avevano queste informazioni,
3: sì.
0: Quindi insomma si sono subito attivati per cercare di capire quale fosse la situazione. Poi a un certo punto raggiungono l'uomo, che però era da solo.
3: Era da solo,
0: è
3: sì.
0: È partita una trattativa con l'idea che lei potesse essere ancora nel bagagliaio, anche se poi si rendono conto che purtroppo invece l'aveva già gettata.
3: Sì, perché loro sono stati bravissimi, perché in 20 minuti sono riusciti a raggiungerlo, a identificarlo, a seguirlo con le telecamere lungo tutta l'autostrada. È stato proprio un video a rivelare loro un secondo dopo, durante la trattativa, che appunto il corpo si trovava sotto ormai.
0: Sembra un film, però ragazzi vi faccio sentire un pezzetto, uno stralcio di questa trattativa, che è qualcosa veramente che toglie il fiato.
3: Sì,
0: sentiamo.
19: Fede, per favore cazzo, ascolta ragazzi. Dai Fede.
20: Quanti anni c'hai Federico?
19: 36 anni c'hai. 36 anni.
20: Federico, metti, con calma, raggiungiamo.
19: Ce la fai a correre, lo blocchiamo.
20: Mi state avvicinando.
19: Fede,
20: siamo qua.
19: Fede, ascoltale.
0: drammatico, ragazzi, è qualcosa di incredibile. Lui in questo momento è aggrappato a un guardrail dell'autostrada del cavalcavia, minacciando di gettarsi.
18: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
0: Viene la pelle d'oca, viene veramente la pelle d'oca, ragazzi, è tutto molto drammatico in questa storia e peggiora sempre di più, tra l'altro, perché poi, ecco, adesso sapere che quella ragazza fosse ancora viva fa venire veramente i brividi.
3: Sì, ma poi la cattiveria di lui, che in tempo reale aggiornava la mamma di lei e anche sua mamma dei gesti che stava compiendo, voleva far soffrire in maniera proprio premeditata tutti quanti.
2: Ma la mia domanda è, visto che l'hai spiegata così bene, Ale, ma prima che cosa è successo? Lei aveva denunciato in qualche modo questo
3: no.
2: ragazzo, aveva dato da pensare che avesse delle brutte intenzioni, o così è successo tutto improvvisamente?
3: No, guarda, ha fatto luce un po' il padre, che è stato ospite in un paio di trasmissioni dopo aver lanciato un appello alla politica per appunto fare qualcosa tutti insieme, no? Senza distinzioni in casi del genere.
2: Ecco perché te l'ho chiesto. Beh, perché
1: padre,
2: che cosa era successo prima?
1: Il padre era consapevole che era una relazione.
3: Sì, l'hanno pregata
1: guasta.
3: Di non partire per la Grecia ad agosto, perché loro si lasciavano e si mettevano ultimamente. Lui l'aveva invitata in Grecia, gli avevano pregata di non andare e lei è voluta andare e non l'aveva denunciato per tutelarlo, come spesso purtroppo accade.
0: Tra l'altro in quegli attimi, nel momento, insomma, ecco, che lei capisce che sta per finire tutto in tragedia, addirittura propone a lui di tornare insieme pur di salvarsi la pelle, no?
3: Sì.
0: Però questo non è bastato, è la mente malata di questo ragazzo che non riusciva evidentemente ad accettare la fine, e queste cose purtroppo succedono, cioè il fatto di non accettare la fine di un rapporto, ma è così complicato. Eppure ce ne sono di storie, magari anche tra i nostri ascoltatori ci sono quelli che si sono vissuti, per fortuna non con un epilogo del genere, certo. Perché magari poi, ecco, c'è chi riesce a interrompere, però a volte magari diventa difficile interrompere un rapporto che è durato per un certo periodo,
2: ed
0: no?
2: È stato tossico,
0: un periodo che però, ecco, ha lasciato il segno, perché come dice Flaminia, magari è stato un rapporto tossico, no? Ti accorgi che quella persona cambia repentinamente, diventa un'altra cosa, a quel punto tu cerchi di uscirne, ma non ci riesci perché continua.
1: A quel punto lì la grande difficoltà è comprendere e accettare che quel rapporto tossico può anche nel tuo caso avere un epilogo tragico. Perché non lo accetti, pensi no vabbè magari è così,
3: non è
1: per
3: il mio
1: amore.
3: Caso
1: sì,
3: ma poi esatto. Soprattutto non è il mio caso porta veramente a morire,
1: sì.
3: Cioè non pensate mai che non è il vostro caso, perché anche i minimi segnali vanno considerati, gli va dato il valore che c'hanno.
2: Però per far denunciare le donne ci deve essere tutela da parte delle istituzioni, da parte della polizia,
0: certo.
2: Ci deve essere aiuto, quindi quando si denuncia bisogna agire tempestivamente.
21: Pensa che lei non l'ha denunciata perché c'ha la paura, insomma, che poi avrebbe avuto problemi, capisci la diversità della capoccia proprio. Lei non ha denunciato perché è un vaporaccio, poi magari non trova lavoro, invece ha buttato di sotto da cavalcavia, uguale proprio.
0: Sì, si preoccupava che magari potesse avere ripercussioni sul suo lavoro, no? Quindi magari avrebbe passato dei guai, avrebbe potuto perdere il lavoro, quindi ha evitato di denunciarlo. Questo è quello che, insomma, ci stanno un po' raccontando.
22: Ecco perché tra familiari devi mandare la geolocalizzazione, così sai dove è e dove va e quanto rimane, quando parte, tutto. Giratevi la geolocalizzazione tra familiari.
0: Ma credo che qua in questo caso i familiari fossero un po' al corrente di quello che stava succedendo, non è che erano all'oscuro di tutto, tant'è vero che l'avevano sconsigliata di andare in vacanza con lui, no?
3: Sì, quindi... ma tant'è che lei era andata nel Salento per appunto distanziarsi, prendere le distanze da lui, perché era proprio un momento in cui lui manifestava appunto
0: squilibri.
3: Nervosismi e squilibri, sì.
0: No, però la domanda la ripongo a tutti voi che magari avete vissuto un momento del genere, no? Il momento in cui vuoi lasciare una persona però hai avuto difficoltà a lasciarla perché non accettava la fine di questo rapporto e quindi ci sono stati dei problemi, cioè non è stato facile, poi magari avete trovato il modo, grazie a Dio, perché ripeto, una storia del genere è veramente incredibile, spero sia irripetibile, ma purtroppo la storia ci insegna che invece ogni tanto queste cose si sentono. 393-777-7172 il numero della Globo WhatsApp, oppure 06 89 28 996. Questa è Globo.

0: stata l'autopsia su Lorena, la ragazza che è stata gettata dall'ex fidanzato dal cavalcavia, sembra fosse ancora viva nel momento in cui è successo questo tragico evento. Chiedevamo, no, ma è così complicato lasciare una persona, a parte che poi bisogna anche un attimo aprire un argomento che riguarda il denunciare, no? Perché anche qui poi se denunci che succede? Come va a finire?
1: È una tutela reale, invece è fittizia pure questo.
0: Anche questo è un capitolo interessante. Però intanto sentiamo Valentina che è al telefono con noi. Ciao Valentina.
2: Ciao, buongiorno.
0: Valentina, allora tu hai avuto qualche storia che ci puoi raccontare che riguarda insomma questo...
2: Sì, il mio ex.
0: Che succede? Che è successo?
2: Il mio ex, che è successo per fortuna. Il mio ex ci eravamo lasciati già da qualche mese, io mi stavo frequentando con un'altra persona. Lui non si era rassegnato, comunque ci sentivamo, ma io facevo comunque l'amica, non era... Lui ovviamente voleva tornare con me, ma io no.
0: Ma scusa, allora ti sento un po' male, non so se ti puoi mettere meglio col telefono perché così possiamo sentire questa storia.
2: Sì, un attimino.
0: Ok, vai.
2: Mi sentite?
0: È meglio. Vai, meglio.
2: Ok, perfetto. E una mattina, niente, lui ha avuto la convinzione che io mi stavo vedendo con un'altra persona, quindi ha pensato bene, io ero in casa da sola, nuda, a dormire perché è estate, mi ha sfondato la porta di casa e mi ha spigliato a schiaffi.
3: Aia.
0: Ti ha sfondato la porta di casa?
2: Sì.
3: Ma è successo così improvvisamente o aveva dato dei segni di un po' squilibrio?
2: No, assolutamente,
3: prima?
2: Era la persona più tranquilla del mondo. Cioè lui è veramente un passivo, buono. Tra l'altro aveva, io avevo un'associazione antiviolenza contro la violenza sulle donne, lui era il vicepresidente.
0: Ah, pure, veramente. Porca miseria. Ma eri da sola in casa?
2: Ero da sola in casa, certo, sì. Non so se lui si aspettava magari di trovare qualcuno.
0: Probabilmente sì, insomma, chissà che pensieri che si è fatto, però questo insomma conta relativamente. Tu hai denunciato questo?
2: Io non ho denunciato, il dopo è stato a livello diciamo umano peggiore, nel senso che lui e il suo migliore amico hanno iniziato a parlare male di me con il mondo, veramente chiamavano persone impensabili. Alla fine ho chiamato il mio avvocato e ci ha pensato lui.
0: Vabbè, ma al parlare male chi se ne frega, qua cioè sono i fatti quelli che contano, no?
2: Certo,
0: però
2: ovvio.
0: Mi chiedo perché non hai denunciato uno che ti entra in casa mentre stai dormendo e ti prende a schiaffi.
3: Ma dal momento che poi tu lavori in un centro antiviolenza e credo che quello che consigli alle altre ragazze donne sia di prendere posizione e denunciare,
2: Subito. Perché sono una cretina, perché in quel momento tu hai ricordi del rapporto della persona che era, non lo vuoi rovinare. È quello il problema.
3: Queste sono le dinamiche che ritornano.
2: L'errore che facciamo tutte. Questo è l'errore che andiamo a fare tutte. Tu non vuoi rovinare una persona.
0: No, per carità, però non è che ti puoi aspettare grandi cose da una persona che ti entra dentro casa e ti sfonda la porta e ti viene a prendere a schiaffi, capito?
2: Assolutamente.
0: Boh, mi sembra.
2: Fosse stato armato, sicuramente non l'avrei raccontata. È quello, io ci penso.
3: Ma lavori ancora in questo centro?
2: No, purtroppo è crollato il direttivo e l'associazione l'abbiamo dovuta chiudere.
4: Vabbè, se quello era il vicepresidente.
1: No, infatti.
3: Senti, si cambia.
0: Ma come è andata a finire poi questa storia? Lui si è rassegnato, è finita così, punto, basta.
2: Lui si è rassegnato, assolutamente. Io ho cambiato casa perché non riuscivo più a stare lì. E niente, ora sono sposata con quest'altra persona e finisce qui.
0: Quindi
2: sono
0: dopo che lui è entrato in casa, ha continuato o è subito finita lì?
2: Ha continuato a livello psicologico, nel senso io me lo trovavo comunque, lui aveva delle pecore per hobby, addirittura l'ha portata a pascolare sotto casa mia in campagna. Sì, le pecore.
3: Vabbè, non
0: cioè come sfregio
2: una goccia cinese, l'ansia.
3: È come
2: l'ansia,
3: quando ti svegliano a te col decespugliatore, Massimo.
0: La mente insomma fa delle cose
4: a livello psicologico ma anche fisico, perché veniva di persona sotto casa tua, quindi c'era.
2: Sì, io ero una vecchia campagna, quindi ero praticamente isolata.
0: Vabbè, per fortuna è tutto finito, grazie a Dio, e speriamo che sia così e che sia così per sempre. Ciao! Traffic News. 3
5: 30, 40, 50. Sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
6: Radio Globo, Traffic News.
0: Storie incredibili questa mattina qua nel Morning Show. Sentiamo invece adesso qual è la situazione della viabilità.
1: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI, intenso il traffico sul tratto urbano della A24 da Roma all'Aquila con code tra Tor Cervara e il bivio per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Code sulla stessa tangenziale tra Via delle Valli e Via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico, trafficata. La carreggiata interna del GRA con code tra Casilina e Appia. Ricordiamo a tutti che c'è uno sciopero in corso, 24 ore da ieri sera, del trasporto ferroviario. L'agitazione terminerà alle 21 di questa sera.

0: Promotion. Oggi qui con noi c'è Daniele di AcquaSmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
1: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
1: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
4: Al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4 12,99 €. Peroni birra 6x66 centilitri 4,99 €. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: All'Oasi c'è il sottocosto.
7: Sottocosto grandi marche.
6: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
7: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 €. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 €. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 €.
6: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
0: Buongiorno a tutti voi, con il Morning Show di Radio Globo ci sono altri 120 minuti. Io sono Massimo Bari, insieme a me c'è anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Alessio Morigi.
12: Grazie, a mattina te lo del culo, c'è sta un collega che te sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
13: This is the Morning Show on Radio Globo.
0: Riprendiamo. Ecco, dopo la storia che abbiamo sentito incredibile di Valentina, nostra ascoltatrice, che insomma ha vissuto una vicenda di certo non piacevole dopo la fine del rapporto con l'ex fidanzato, lui che è arrivato a casa di lei sfondando la porta e prendendo la schiaffi mentre stava dormendo. Questo è quello che ci ha raccontato, una cosa incredibile. Però la cosa più incredibile è che lei non è riuscita a denunciare questo fatto.
14: No, nonostante lavorasse in un centro antiviolenza, quindi le donne
11: molte volte, ma anche gli uomini, c'è debolezza.
0: Ma come mai?
14: A me la pelle d'oca la fa venire il fatto che sta poraccia, anche se avesse denunciato, e non capisco perché non l'ha fatto, però vabbè, anche se avesse denunciato, ma siamo sicuri che sarebbe stata tutelata? Siamo sicuri che questo ragazzo sarebbe stato veramente allontanato? O probabilmente se l'avesse denunciato sarebbe scattata la molla ancora prima? E questo è il problema. In Italia non c'è la certezza di nulla, neanche della propria sicurezza.
0: Naturalmente questo è riferito alla vicenda di Lorena, la ragazza che è stata gettata dal cavalcavia, perché tutto parte da questo. Però sentiamo ancora al telefono nel morning show di Radio Globo anche Alessandro. Ciao Alessandro, buongiorno e benvenuto.
15: Ciao, grazie, ciao.
0: Vai Alessandro, racconta.
15: E niente, cioè io ho telefonato perché le storie, queste storie sono brutte, però esistono anche al contrario.
11: Mm. Nel senso, sì, io ho avuto
15: io ho avuto il problema opposto. Ma io ho lasciato una persona e ci ho avuto mesi, se non anni, dei seri problemi. Di seri problemi. Ho chiamato una volta, mi è successo che non potevo rientrare a casa, che lei mi ostruiva l'accesso.
0: Come? Ti ostruiva l'accesso come?
15: Voleva entrare in casa con me praticamente, e quindi io non potevo rientrare in casa mia.
0: Questa è una persona che ha avuto una storia con te, no?
15: Sì,
0: quanto tempo?
15: Una storia molto lunga.
0: E eravate sposati oppure?
15: No, stavamo insieme, okay. convivevamo.
0: Okay.
15: Ho chiamato la polizia, a parte il fatto che quando mi hanno visto, vabbè, non dico che si sono messi a ridere, però poco ci mancava, perché io sono grande e grosso, lei è piccolina. Però il problema è che si sono inventati il femminicidio, si sono inventati un sacco di cose per la tutela delle donne. Ma al contrario, ragazzi, non c'è niente.
0: Allora, quello che tu stai dicendo è molto importante, perché effettivamente, insomma, parlare del femminicidio va benissimo.
15: Ci dovrebbe essere anche il maschicidio.
0: Adesso questo, insomma, è un altro capitolo che si può aprire. Però è anche vero che ci sono delle cose che succedono al contrario. Quindi, insomma, questo è innegabile.
15: Ma porca miseria, assolutamente sì.
11: Poche. Alessandro, qui sentivo un collega qui in radio tempo fa che mi ha raccontato la stessa cosa: che lui per anni è stato vessato da questa donna. Appunto,
15: ma scherzi, io c'avevo problemi, io c'avevo paura a uscire dal portone, aprivo la porta del portone, guardavo a destra e a sinistra, perché era pure l'epoca dell'acido.
0: Certo, sai qual è la cosa che mi ha colpito adesso nelle parole di Alessandro? Il fatto che la polizia è arrivata e lo guardava dicendo: ma come, sei grande e grosso?
1: Lo scetticismo.
0: Ma che devi fare? Sì, scusa, sono grande e grosso, quindi che devo fare? Perché sono grande e grosso.
15: Io se gli mettevo le mani addosso, poi era finito. Io ero finito. Finito.
0: Assolutamente. Anzi, magari forse lei avrebbe voluto proprio quello.
15: Perché no? Certo.
11: È che gli uomini purtroppo sono scoraggiati nel denunciare. Perché alla polizia magari arriverebbe a non credergli, visto che è un uomo, però anche gli uomini si devono tutelare. Difendersi.
0: Per quella che è la vicenda dalla quale siamo partiti, sembra un paradosso adesso parlare anche del contrario. Però, ragazzi, esiste anche
15: quello. Non è un paradosso. Non può essere considerato un paradosso.
0: Io sono d'accordo.
15: La normalità deve essere considerata.
1: Guardate, quando si parla di violenza di genere, non viene specificato il genere.
0: Certo.
1: Cioè, quindi hai ragione, però è una chiusura mentale nostra di individuarlo solo dell'uomo contro la donna.
16: C'è chi ha sollevato una grande polemica per il fatto che esiste l'istituto del femminicidio, perché è semplicemente omicidio.
15: Bravo, secondo me c'è l'omicidio e basta. Tu immagina che uno come me, 1,80, 100 kg, chiama la polizia e gli dice: quella mi dà fastidio. Ma secondo te il poliziotto come reagisce?
11: Però in quel caso dovresti denunciare e lei farsi seguire in un percorso psicologico, psichiatrico, perché poi quando si tratta di violenza e stalking c'è sempre malattia mentale sotto.
0: Curioso sapere, Alessandro, hai denunciata?
15: Allora, quando l'hanno caricata in macchina, perché così è successo, ti dico la verità, mi si è stretto un po' il cuore.
0: Gli ho chiesto di lasciarla stare.
15: E a quel punto, giustamente, i poliziotti si sono incazzati con me volevano portarvi a me. Mi hanno detto: guardi, che qui non stiamo giocando. Lei ha denunciato una cosa grave. Quindi è stato momenti.
17: Però Alessandro, perdonami, allora al di là dello scetticismo iniziale, t'hanno creduto, nel senso che hanno fatto qualcosa.
15: Dopo sì, dopo
17: diciamola pure tutta, perché è evidente che un poliziotto che viene e ti fa una pernacchia non sta facendo il suo dovere. No.
16: Senti, poi la prendo. Per chiudere questa storia, com'è finita?
15: E che tuttora in maniera molto più molto soft, ma una volta ogni tipo 4-5 mesi mi può arrivare un messaggio, una lettera dentro la cassetta delle poste, però sempre adesso molto molto lasca la cosa, molto
11: comunque sono cose che segnano,
16: va bene, ok,
17: no, come no,
11: e che non se ne vanno.
16: Ciao Alessandro, beh vai Giada, buongiorno a te.
18: Buongiorno.
15: Un messaggio, una lettera dentro la cassetta delle poste, però sempre adesso molto molto lasca la cosa, molto
11: comunque sono cose che segnano,
16: va bene, ok,
17: no, come no,
11: e che non se ne vanno.
16: Ciao Alessandro, beh vai Giada, buongiorno.

0: molto, intorno a me si era fatto ormai tabula rasa, già dal fatto che comunque nessuno poteva sapere di questa relazione.
1: Ma perché ti allontanava gli amici o proprio perché doveva essere tutto segreto?
0: Doveva essere tutto segreto, mi aveva imposto così, era stato, era nato un po' così e poi dopo
2: Sai
0: io
2: poi,
0: non
2: no,
0: avevo più
2: che è
0: nessuno
2: una.
0: intorno perché lui, io non potevo sorridere, io non potevo parlare, io non potevo salutare, io non potevo truccarmi in modo diverso, non potevo vestirmi in modo succinto, non potevo, succinto, ma parliamo di un leggings con una maglietta,
3: Ma scusa
0: insomma.
3: una cosa, ma anche innanzi soltanto una di queste richieste, non ti sei subito sentita di ribellarti a queste imposizioni?
0: Io mi sono sentita di ribellarmi, ma ogni volta che lo facevo arrivava uno schiaffo, arrivavano le mani al collo.
1: Vabbè, già ancora,
3: ragione, a
1: però
3: maggior
1: sì, a
3: ragione.
1: maggior ragione lì devi prendere insomma la bisaglia e dire: oh, buoni un attimo, forse sto in una situazione che non è proprio normale, no?
4: Quindi lo subivi
0: Esatto.
4: completamente, ma eri anche innamorata, cioè ti facevi fare queste cose perché comunque
0: Vabbè.
4: provavi amore, non si
0: Allora,
4: sa perché
0: partiamo
4: per
0: dal
4: questo.
0: presupposto che non è dal primo giorno che si presentano così queste persone.
4: Sì, si
0: Cioè,
4: trasformano e tu
0: loro
4: rimani con il
0: si
4: ricordo di quel che era.
0: trasformano dopo magari mesi.
1: Sai, secondo me è un
0: Cioè,
1: po'
0: e quindi
1: come. È un po'.
0: arrivano a farti credere che tu sei veramente sbagliata, che
4: Sì.
0: tu veramente stai facendo qualcosa di sbagliato, perché il loro mondo, perché io conosco il mondo, ti vengono a dire, loro sanno come devi stare
2: Questo si
0: e
2: chiama
0: non come tu.
2: gaslighting ed è una dinamica che mettono in atto i manipolatori sia per isolare le loro vittime dagli affetti che magari rischiano di farle rinsavire, no? Ti dicono guarda
4: Certo.
2: che sta succedendo, sia per minarle nella loro sicurezza, quindi è proprio un tratto distintivo.
1: Sì, ma secondo me ti
0: E
1: ci
0: comunque
1: ritrovi.
0: parliamo di una persona molto più grande, tanto più grande di me.
1: È un po' come, sai, la rana nell'acqua che bolle, no?
2: Esatto.
1: La solita storia. Ti ritrovi in quella situazione gradualmente, ma non ti rendi conto che sei finita in qualcosa di gigantesco. Quando lo
0: E
1: capisci,
0: quando
1: l'acqua
0: ci rendi
1: è già
0: conto
1: diventata
0: è talmente
1: bollente.
0: tanto tardi che tanto anche se tu vai a fare una denuncia, che cosa
1: L'ha
0: succede?
1: mai
0: Cioè tu
1: denunciato?
0: denunci?
1: L'ha mai
0: No,
1: denunciato? Non l'hai mai
0: assolutamente
1: denunciato?
0: no,
4: E com'è
0: secondo me ero
4: finita?
0: morta.
4: Com'è finita?
0: Ho trovato uno scamotage, io mi sono attaccata a lui chiedendogli molto di più di quello che mi stava dando, io volevo per forza un figlio, io volevo andare a vivere
3: Ah,
0: insieme,
3: l'hai fatto
0: lavorando
3: fuggire,
0: su.
3: grande, beh, una strategia molto astuta.
1: Sì.
0: Sì, perché è lui che comunque sia non, aveva, non voleva una relazione alla luce del sole, quindi ho giocato su questo, no?
1: No, certo, hai fatto
3: Però
1: benissimo.
3: rischiando, Giada, perché con
1: Rischiando.
3: una persona così, comunque rischiando, ti sei esposta.
1: Sì, no, anche perché insomma,
0: Sì.
1: ci passi parecchio tempo insieme, quindi
3: Sì.
1: vuol dire che il tempo avanza e ogni giorno potrebbe essere il giorno, insomma, pericoloso.
4: Ma scusa,
0: Sì,
4: solo
0: ma
4: una domanda,
0: soprattutto
4: ma.
0: quando te lo ritrovi sotto casa che ti urla le
1: E meno
0: bestemmie,
1: male che
0: che
1: voleva
0: ti ammazza.
1: relazione, insomma,
4: Segreta.
1: segreta.
0: Sì, vabbè. Questo
4: Scusami.
0: tutto alle 2-3 di notte, lasciavo, mentre stava al telefono con me, che mi urlava e si sentiva dalle finestre.
4: Scusa Giada, ma eravate sempre tu e lui e basta, quindi, cioè non è che stavi con dei suoi amici a patto che li
0: Allora,
4: avesse.
0: no, non stavo con i suoi amici, quelle poche volte ci siamo raramente incontrati con gli amici, io ero un'amica, e i suoi genitori lo sapevano. I suoi genitori lo sapevano, io sono andata alla mamma, gliel'ho raccontato alla mamma.
1: E la mamma cosa
0: E
1: lo
0: la risposta della
1: proteggeva?
0: mamma è stata io speravo che Conte non lo facesse.
1: Ah, ok, quindi
4: Ah,
1: anche la mamma
4: recidivo.
1: comunque consapevole. Grazie, ciao Giada. Beh, mi raccomando adesso chi ti scegli, eh. Sono le 8:15.

0: Radio Globo.
1: The Morning Show.
2: The Morning Show su Radio Globo.
0: E una volta c'era dagli de tachi, dagli de punta, adesso c'è il tachi tachi. Cambiano i tempi, ragazzi. A DJ Snake, 8 e 18. Storie incredibili questa mattina nel Morning Show di Radio Globo. Veramente incredibili.
3: L'errore è questo, che non hai denunciato. Questa gente va bloccata immediatamente, cioè senza se, senza ma.
0: Giusto, però spesso poi quando si denuncia succede poco e questo è sconfortante. Dovrebbe succedere forse altro. Speriamo che cambi qualcosa, perché se no veramente uno è scoraggiato. Continuiamo però, perché stanno arrivando tante testimonianze. Sentito quante, ragazzi, incredibili.
4: Sono pochissime.
0: Prendendo solo alcune.
4: Io penso che tutte le donne ne hanno almeno una di storia.
0: Anche
4: che si avvicina.
0: Anche gli uomini però, abbiamo sentito. Vabbè, Veronica, buongiorno. Ciao Veronica.
5: Buongiorno.
0: Ciao Veronica, tu che cosa ci devi raccontare? Che cosa ti è successo purtroppo?
5: Allora, io all'età di 18 anni mi innamorai di un ragazzo e scappai di casa mia perché ormai ero maggiorenne, andai a vivere con lui, lasciai la scuola, cominciai a lavorare, andava tutto bene, mai visto segni di violenza, niente di niente. Tant'è che improvvisamente un giorno abbiamo litigato, so soltanto che mi ha dato uno schiaffo che mi ha stordito letteralmente. E quello è stato il mio campanello d'allarme. Poi però ogni volta scattava il pianto, il chiedermi scusa, il fatto che lui era cresciuto con una famiglia violenta e via dicendo. Solo che queste evidenze a un certo punto sono cominciate ad aumentare. Mani sul collo, il fatto che magari mi scaraventava, mi sbatteva contro il divano, lasciamo perdere. E da lì una sera avevamo litigato, sono uscita di casa, mi ha tartassato per messaggi, chiamate, cose varie, dicendo torna a casa, parliamone. Tornai a casa, so soltanto che l'ho intravisto che stava sul balcone con un coltello che mi stava aspettando.
0: No, coltello?
5: Sì, un bel coltello bello grosso, e lì ho cominciato a tremare, sono passati tanti anni, tutt'oggi sto tremando.
0: Certo.
5: E da lì a un certo punto non sono più tornata a casa, sono scappata, ho cambiato casa, mi sono trasferita dall'altra parte praticamente di Roma, perché abitavo fuori Roma. E da lì non l'ho più voluto né vedere né sentire. E con questo, vabbè, vorrei dire semplicemente che al primo schiaffo può essere anche una parola fuori posto, dovrebbe essere il nostro campanello d'allarme.
6: Assolutamente.
5: Sto tremando, scusate.
0: No, ma insomma è comprensibilissimo, voglio dire, è una storia che sicuramente ha lasciato il segno in te, ma anche in tutti noi che la stiamo ascoltando. Però ecco, è importante quello che ha detto, la prima avvisaglia, ragazzi, insomma, cercate di capire come stanno le cose, ecco.
6: Esatto, ti è bastato cambiare casa o hai dovuto, non lo so, chiudere i profili social?
5: No,
6: perché sai, spesso poi...
5: No, considera, vabbè, no, stiamo parlando di un bel po' di tempo fa, perché
6: ho
5: 30 anni, a 18 anni ancora il social non era spopolato così tanto. Poi però mi ha cominciato a seguire dove lavoravo, perché sapeva, infatti ho lasciato pure il lavoro.
6: I primi due o tre anni
5: mi perseguitava di nascosto ed era qualcosa di assillante. Però da lì a ogni donna che incontro che magari dice ho litigato, ho fatto, ho detto, io dico no, guarda, scappa. Sia uomo che donna, indifferentemente.
0: Brava. Giusto. Lo diciamo anche noi questa mattina qua nel Morning Show di Radio Globo, che torna tra poco.

0: su Radio Globo.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta
0: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
3: Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Le vacanze sono finite e le scuse anche? Su cashglobo.it trovi quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro, tutto a prezzi super scontati. Dal 7 al 10 settembre, con il codice BEC26, risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BEC26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
3: Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vici Gel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
10: My car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
3: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
4: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro!
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
6: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
8: Ma dai!
7: Sì!
9: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
10: This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. The morning show.
11: Mi sta diventando scianotico, verite.
12: Ma non mai sta tutti a ride, fatela finita.
13: Non riesco a scendere dalla macchina stamattina, raga, sta mi state a far morire.
11: Ma che puntata è quella di oggi? Questa è una deusa tua che mi sprofanda. Mamma mia.
10: The Morning Show on Radio Global.

0: ragazzi, abbiamo parlato di cose molto molto molto importanti, però ce ne sono tante altre che insomma devono arrivare, quindi io farei spazio adesso a un momento che i nostri ascoltatori stanno aspettando in maniera particolare, tutti quelli che fruiscono dell'automobile, no? Sono tanti quelli che ci ascoltano dal traffico. Allora, siccome stanno cambiando un po' le cose, cioè, ci sono adesso queste multe che dovrebbero essere con l'importo variabile, ragazzi, in base a che cosa? In base a quella che è la gravità della situazione, quindi sì. Se sei recidivo
1: c'è una certa confusione,
0: cioè. Non si è capito. L'altro giorno ne abbiamo parlato, però sinceramente ho visto a Flaminia usciva il fumo dalle orecchie, sì, e negli occhi si vedeva che era proprio completamente il deserto, c'era, capito?
2: Ma
0: era
2: ho bisogno di una voce autorevole, che me lo spieghino bene.
1: Sì, ma infatti suggeriva un ascoltatore che c'è solo una persona che può gettare chiarezza sulla questione.
0: Sì. Ce lo facciamo spiegare? Ragazzi, è arrivato il momento di Tajani spiega cose. Oh. C'è lui, buongiorno.
3: Allora, la nuova multa variabile è molto semplice. Prima uno prendeva una multa e la multa era quella. Adesso invece la multa è sempre quella, però può essere diversa. Sì. Faccio un esempio.
0: Vai.
3: Uno passa col rosso. Sì. La multa, diciamo, è 200 euro. Sì. Però bisogna vedere com'è passato col rosso. Se è passato col rosso piano è una cosa, se è passato col rosso velocemente è sempre rosso, però è un rosso più veloce e quindi potrebbe pagare di più. Poi ci sono le attenuanti. Mettiamo che lei parcheggia dove non può, però parcheggia molto bene, dritto, dentro le righe. Le righe magari non sono quelle del parcheggio, perché non poteva parcheggiare, però è ordinato. Questo potrebbe, non credo, però diciamo che il principio è quello. E poi c'è la recidiva, cioè se lei fa la stessa cosa più volte, la seconda volta è più grave, perché la prima magari non lo sapeva, la seconda lo sapeva dalla prima e quindi paga di più. Giusto. In alcuni casi può arrivare anche al doppio, quindi una multa da 180 euro può diventare circa, quanto fa? Diciamo tra 350 e 430, oppure può scendere a 100, oppure può rimanere 200, dipende. Ed è proprio questa la certezza della nuova multa variabile, cioè? Che finché non sappiamo quanto deve pagare, non sappiamo quanto deve pagare. Credo sia molto chiaro.
0: E adesso, se non avete capito, è colpa vostra. The Morning Show on Radio Global.

0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Rosso troppo pieno era, no aspetta, no non mi ricordo, allora,
2: c'è rosso
1: era...
2: normale e rosso veloce,
1: rosso veloce, okay.
3: E velocissimo pure ha detto,
1: no, vabbè, no, adesso boh, ce lo dobbiamo far rispiegare perché ho capito, per carità, l'ha spiegata bene, sono io che non ho capito
3: ed
1: bene,
3: io sono scema, lo dico, no io non ho capito,
2: ha titubato un po' sul doppio di 160, no, no, è stato un po' approssimativo,
1: è vero, sì. Comunque Flami, non sei scema, tu sei quella che parcheggia invece nelle strisce che non ci sono, quella.
3: No, bene, però dritta, l'ha detto lui, dritta.
1: Sono le 8:31, beh, c'è grande riconoscenza.
4: Grazie Tagliani per la spiegazione, molto chiara, adesso mi sta scherzando il naso.
1: Tutto molto chiaro, tutto molto chiaro. Alle 8:32 c'è un'altra spiegazione che vorremmo, e questa riguarda un fatto serio, anzi per fortuna non è finito in tragedia, ma ci è mancato poco, insomma, perché è una cosa inquietante anche questa, il crollo che c'è stato di questo solaio in questa palazzina a Roma, no?
5: Sì, via, siamo a Roma, sì, tra l'altro avrete avuto modo di vedere le immagini perché sono circolate ampiamente, è crollato il solaio di una palazzina, di un negozio in ristrutturazione, siamo a via Gola di Rienzo all'angolo con Piazza Risorgimento e appunto si è sentito un botto enorme, ancora le cause non sono chiare, ovviamente i vigili del fuoco, pensate, sono ancora adesso al lavoro per cercare di fare chiarezza e soprattutto portare via le macerie. Non ci sono morti, ma solo per caso e per fortuna, due clienti e due invece che lavoravano all'interno del negozio sono stati estratti vivi, ovviamente con alcune ferite. E nulla, sopra c'è l'hotel dei consoli, sopra il negozio, sì. Era in ristrutturazione da un paio di settimane e si vede che qualcosa è andato storto evidentemente.
1: Direi di sì, insomma, se tanto mi dà tanto probabilmente
5: sì.
1: Quella ristrutturazione forse ha influito su quello che è accaduto.
5: Sì, anche perché il negozio, pensa, era stato ristrutturato 3 anni fa, quindi insomma non poteva parlare nemmeno, no, di mancata manutenzione, ecco.
1: No, poi adesso io non sono un esperto, però se crolla il solaio credo che sia un problema forse che
5: viene dall'alto,
1: viene dall'alto. Sì. Boh, non lo so, perché le cause le devono ancora curare, quindi lo vedremo. Fede prima mi diceva dipende, beh certo, perché magari se togli un muro portante sotto viene giù il solaio, però che ne so, Fede mi sta dicendo no, però potrebbe essere la ristrutturazione che c'era stata 3 anni prima, anche questo potrebbe
5: anche,
1: ma perché ce vai te a fai perizia? Due ore che mi dice no, però potrebbe essere quello, no, però potrebbe essere quell'altro, e allora vai a fare perizie. No, effettivamente, insomma, siccome lei fa muratora, ogni tanto fa muratora, queste cose ci capisce, capito? Ogni tanto fa muratora, no, effettivamente, ragazzi, però abbiamo le testimonianze delle persone che erano nel negozio, c'è cioè un commesso, anzi, che non era nel negozio ma che lavora,
5: esatto,
1: in quel negozio, sentiamo.
6: Paura di come uscire, perché poi l'uscita era bloccata, anche volendo non potevamo nemmeno uscire.
7: Si ricorda che cosa ha sentito proprio in quel momento?
6: Un rumore, come se fosse un'esplosione, una botta fortissima. Poi è tutto buio, perché poi siamo spenti le luci e tutto, cioè c'è solo un po' di luce che veniva dalla vetrina, altrimenti siamo proprio al buio pesto.
7: Lei cosa stava facendo quando...
6: Stavo con i clienti appunto dietro il negozio, perché il negozio è fatto a L, un lungo corridoio che gira, e stavamo proprio alla fine della parte del negozio, ci eravamo spostati, proprio stavamo nel punto dove è crollato il solaio, ci siamo spostati 20 secondi prima.
0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Quando si dice il destino, meno male, per fortuna che si era spostato, perché poi insomma sarebbe rimasto sicuramente coinvolto, e invece no, le cose sono andate bene. Ecco, quando magari ti azzardi, però in questo caso c'era una ditta specializzata, no? No, io perché stavo pensando, sai quando ti improvvisi, ti metti a ristrutturare qualcosa, però insomma non sei proprio espertissimo.
2: No, questi erano forti, era Romanella SRL.
1: Una botterella di qua, una botterella di là, ecco. Bel lavoro perché non si chiama così la ditta? No vabbè.
3: Adesso gli faranno qualche controllino, credo.
1: Credo anch'io, però è tutto da appurare.
5: Guarda, ci sono delle novità, perché ovviamente di minuto in minuto poi emergono cose nuove. I vigili del fuoco avrebbero appurato che erano stati accatastati dei materiali da ristrutturazione, forse troppi, in
1: peso.
5: Un unico punto, e con quel peso è crollato il pavimento dell'hotel.
3: Cioè, non è rassicurante tutto questo, però.
5: No.
1: Oh, che avevo detto prima a microfoni spenti? Forse un po' troppo peso, ma se è perizio il che perizie che faccio.
8: Ma potrebbe lavoro. Essere anche troppo peso nello stesso punto concentrato.
1: Guarda, tutti l'hanno pensato.
3: Vabbè,
1: tutti,
3: ma lui ha cucolato.
2: È il segreto di Pulcinella.
3: Dai, su,
1: Così adesso siamo capaci tutti. Dai.
9: Mio cugino SRL.
10: Pronto, Radio Globo? Sopporto e quando attaccate il telefono fa...
11: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show
12: su Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
15: Kia. Movement that inspires.
14: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
20: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
24: A me mi sa che non avete capito con chi ci avete a che fa' mattina presto.
25: Ma vi sentite quando parlate voi, sì?
11: This is the morning show. Tutti i giorni.
12: Dalle 6 alle 10.
26: Ecco! Buongiorno, Globi!
25: Ma quale buongiorno?
11: On Radio Globo.
1: Good morning, ladies and gentlemen. Ragazzi, qua stanno arrivando tutte ditte specializzate adesso su la questione del crollo che c'è stato ieri a Roma di questo solaio. Ecco, adesso Alessio ci ha fatto sapere che potrebbe essere il troppo peso che è stato accumulato in un punto specifico di questo hotel che insomma si trova al piano
5: sovrastante
1: superiore, che stanno ristrutturando.
27: Bisogna rivedere un po' le ditte specializzate, però, perché ieri si parlava dei calabroni e è successo un macello con due operatori specializzati. Questa ditte edilizie specializzati crolla il solaio, e sa quasi che queste ditte sono proprio specializzate.
1: Sì, specializzate in crolli, non
0: però,
1: lo so.
0: Quando chiamate qualcuno e il preventivo, non lo so, è 1.500, poi quello dopo vi fa 3.50, chiedete le due certificazioni, perché chiaramente sono tutte cose che costano, un certo tipo di preparazione, di professionalità ha un costo. Se risparmiate su quello, ecco qui.
2: Con questo non sappiamo, della ditta di quell'hotel, sappiamo nulla, noi prendiamo le distanze.
1: Non sappiamo niente.
3: Ma può essere che questi che stavano a ristrutturare sono gli stessi che hanno fatto la disinfestazione la Piedra Lata, hanno fatto il suo patuto.
1: Però il pensiero va subito a qui.
4: Ciao, buongiorno a tutti, una cosa seria. Volevo sapere notizie del Veltiporto all'isola Tiberina, perché mattina comincia a essere pesante la mattina.
1: Dai, basta con sto Veltiporto, non lo fanno più, ci ha spezzato il cuore. Allora, è mettere veramente un coltello nel nostro cuore ogni volta che lo nominate, perché ci avevamo creduto a un certo punto. Tu? No, dai, anche tu. Io me lo ricordo che gioivi quando dicevamo del Vertiporto, e invece adesso poi è tutto sfumato, ragazzi.
2: Vabbè, magari lo fanno per far consegnare i pacchi e le merci ai corrieri nei negozi entro la ZTL, che così gli piove dal cielo.
0: Non è nemmeno mai stato un progetto. Quello che si è svegliato la mattina ha detto una stronzata.
1: No, però era bella. Come stronzata era bella, ragazzi.
2: Distrazione di massa.
1: Purtroppo. Ragazzi, c'è qualcosa invece di bello che riguarda gli sportivi, soprattutto quelli che amano il nuoto, perché ci sono un paio di imprese davvero incredibili.
2: Ah, tu dici bello, Massimo?
1: Dai, è bello, insomma, sapere che c'è qualcuno che riesce a fare queste cose quando io invece mi perdo già nella vasca da bagno, è bello.
0: Per quelli che amano il nuoto?
1: Sì, per quelli che amano.
0: Io vado a prendere un caffè.
2: Ma io collasso solo a leggerle queste cose.
1: Sentite che roba. Allora, ce ne sono due. Partiamo con quello che ha fatto pochi chilometri, ho detto, senti quanti sono.
5: Sì, esatto, sì, siamo davanti a un'impresa nuotevole, mi verrebbe da dire.
2: Sei preparata questa a casa ieri.
5: No, sono molto brillante. È il primato di Spiros, lui è greco, è un 43enne, pensate, è partito dall'isola di Otonoi, che non è dove c'è Maui con Oceania, ed è arrivato a Santa Maria di Leuca, in Salento, ha percorso 91 chilometri e 400 metri. È uscito...
1: Scusa un attimo, perché su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre, stiamo vedendo anche le immagini. C'è arrivato, ma non tanto bene.
5: No.
1: È uscito dall'acqua che barcollava un po'. Vabbè, cavolo, 90 chilometri dalla Grecia alla Puglia.
5: Tra l'altro, non so se l'era imposto prima, ma muovendo le braccia, nuotando a stile libero, senza mai interrompersi.
1: No.
5: Quindi un moto perpetuo. Poi è uscito che sembrava un po' uno zombie, in realtà chi lo vede in televisione è tutto cosparso di una crema isolante, perché stare in acqua tutte quelle ore ti cuoce la pelle, anche
2: diciamo al posto della muta.
5: Sì, non aveva una sorta di protezione, sì,
0: con non la differenza tanto... che la crema non si può più togliere.
5: Sì, credo, sì, è stucco.
1: Quindi rimarrà così
0: per sempre.
1: Non ci credo, orca miseria, brutto comunque è uscito fuori, sì, effettivamente un po' alla zombie, però un'impresa epica. Tu
0: pazzesca.
1: Dici 90 chilometri sono qualcosa di incredibile, sono 31 ore e 50 minuti.
5: Sì.
1: Allora, subito dopo si aggiunge un altro che gli fa: sto ragazzino, mando vai.
2: Sì, ma posso aggiungere una cosa per chi non ha visto le immagini? Cioè, questo faceva pure lo sborone se lavava i denti mentre nuotava di notte.
5: Tutto, ha fatto tutto.
2: L'igiene dentale prima di tutto.
1: Quello di cui stiamo andando a parlare faceva anche altro, addirittura dormiva in acqua, ragazzi.
0: Sotto ipnosi.
1: Sì. Dormiva nuotando.
5: Sì, esatto, perché se ti metti in testa di nuotare 3 giorni di fila, è evidente che un pisolino lo devi schiacciare. E lui lo faceva attraverso l'ipnosi. Lui si chiama Marco Fratini, ha compiuto un vero e proprio record, perché ha nuotato 3 giorni praticamente nel lago di Bracciano, ma fondamentalmente tra Trevignano Romano, Anguillara Sabazia e Bracciano. Lo sapete quanto ha nuotato?
1: Vai,
5: 170 chilometri, quindi quasi il doppio dell'amico Spiros.
1: Sono 3 giorni, ragazzi.
5: 3 giorni.
1: Cioè, 3 giorni.
0: Pensate al poro Spiros, no? Che si è preparato per anni per attraversare tutto il Mediterraneo dalla Grecia all'Italia, e il giorno dopo questo fa il doppio. Ma che presa a mare è?
2: Al lago di Bracciano.
1: Che presa a mare.
2: No. Scusate, però io non ho capito questa cosa del dormire.
1: Allora, siccome l'impresa prevedeva il fatto che lui non potesse nemmeno appoggiarsi a niente, cioè, proprio senza nessuna assistenza, per rendere ancora più più folle questa impresa, questo signore addirittura faceva dei microsonni, sì, con l'ipnosi, adesso non so quale fosse la tecnica, però facendo il morto a galla riusciva a dormire qualche minuto.
5: Una decina di minuti.
0: Sappiamo,
5: sì,
0: che sono le stesse tecniche di ipnosi che utilizza Pietruccio di Flaminia per riposare al suo fiato.
1: E non ci riesce, tra l'altro, e non riuscendoci. No, vabbè, è vero, però ragazzi, qua un'impresa incredibile che viene totalmente spazzata via, sì, da quest'altra, perché è ancora, ancora più incredibile. Poi io aggiungo, Alessio ha un passato da nuotatore, no? Sì. Quindi probabilmente mi sai dire, nuotare al lago è molto,
5: guarda,
1: più complicato.
5: Guarda, te lo stavo per dire, l'impresa è ancora più ardua, perché la galleggiabilità, sì, del mare è infinitamente più alta di quella del lago, dove l'acqua, si dice proprio, è pesante.
0: Perché è priva di sale, certo.
5: Sì, quindi insomma,
1: nel lago forse vale quasi doppio.
5: Sì, doppio dei chilometri e doppio della difficoltà.
1: Incredibile.
0: Certo, Spiros è proprio una pippa.
2: Comunque, ragazzi, abbiamo maggio, giugno, luglio, non abbiamo fatto altro che parlare di questi avvistamenti di animali più disparati nei nostri mari, nel Mediterraneo. E a quello lì non gli è successo niente, però.
1: Ti posso dire una cosa?
2: Salvato.
1: Per come la vedo io, secondo me, molto meglio Spiros che ha nuotato nel mare piuttosto che quello nel lago. Io nel lago mi cago ancora più sotto.
5: Beh, sì.
1: Ragazzi, di notte nel lago io morirei. Fate quello che volete, perché è vero quello che dici, no? Abbiamo visto un sacco di animali strani, pesci ai quali non siamo abituati, quindi insomma c'è da avere paura. Però io nel lago mi sarei sentito ancora molto.
5: Beh, il lago è viscoso, ci sono molte alghe che ti prendono, no? Ti aggrovigliano. Quindi...
0: Ma anche Marco Fratini, immagino, sarà comunque stato seguito per tutto il tempo da qualche barca.
1: No, mi ha fregato un cazzo a nessuno.

0: Show on Radio Globo.
1: Bene, a commentare anche l'impresa di questi due nuotatori estremi, insomma endurance se vogliamo. Questo signor Spiros che si è fatto dalla Grecia all'Italia, e poi invece il signor Marco Fratini che non so quante volte si è fatto il lago di Bracciano, perché ho 180 km, quanti ha fatti 3 giorni di seguito, ragazzi, senza nemmeno appoggiare una mano da qualche parte e dormendo in acqua, quindi è una cosa incredibile, incredibile veramente.
2: E noi che per arrivare alla boa, no, è troppo lontana.
1: Ma stai scherzando, ma non la boa.
3: Quello è uscito dall'acqua, è andato a farsi la doccia, ancora nuotava.
1: Sì, è vero.
4: Ragazzi, ma non è tanto al di là della preparazione atletica, ma quello per 30 ore non ha visto quello che c'aveva sotto. 90 km senza sapere quello che te nuota sotto.
1: È vero, lo dicevamo, certo ci vuole coraggio a fare una cosa del genere. Poi è vero, c'era la barca appoggio, quindi vicino a te c'è una barca.
5: I pezzi li raccolgono, insomma.
2: Ma chi c'è che la connessi?
1: No. Spiros, che ha nuotato nel mare mentre l'altro nel lago, aveva una piccola lucetta dietro la nuca così per farsi individuare, però nient'altro. E poi c'aveva questa crema, secondo me però con quella crema nemmeno i pesci ci sarebbero avvicinati. Una cosa brutta, ma brutta proprio, brutta proprio. Mentre l'altro invece Marco Fratini, che ha fatto il lago di Bracciano, non poteva appoggiare assolutamente niente, quindi a barca appoggio
5: non serviva.
1: Si chiama barca appoggio perché ti appoggia ogni tanto. No, scherzi a parte, sai che cosa? Ha una certa età, è questo. E lui diceva, queste imprese si fanno proprio perché hai una certa età.
5: Queste imprese si fanno con la testa, Massimo, non con il fisico.
6: Vedi, quanti anni ha Marco Fratini?
5: 56.
1: Capito? Che non è un ragazzino, non è che dici è un ragazzino. Quindi anche a una certa età si possono fare alcune cose. Noi abbiamo una certa età, ma ne famo niente. Un altro discorso.
3: Sì, ma uno dentro al lago che le acque sono calme, e un altro nel mare, cavolo, che i correnti, le acque sono più fredde, cioè, le onde.
1: Per carità, tutto quello che vuoi, però insomma, noi giudichiamo più difficile nel lago. Almeno.
6: Effettivamente anch'io sono rimasto più colpito dalla traversata del Mediterraneo, anche perché lui ha iniziato a nuotare che c'era proprio mare mosso. Quindi, insomma, non da tutti.
1: Sì, ho capito, però sono 90 km, quell'altro è il doppio, e permettimi, nell'acqua dolce che è molto
6: sì,
1: molto,
6: però tiepidina, che sta lì ferma sciacquetta,
1: sì, con quello
6: senti le voci arriva delle persone che ti incitano,
1: sì però non sai quello che c'è sotto il lago con tutta quella roba viscida,
6: invece in mezzo al Mediterraneo.
7: No. Io solo una cosa vorrei sapere, ma sta gente che fa ste cose, ma nella vita c'ha un cazzo da fare, ca 3 giorni in mezzo al lago, che fa? Mia 3 giorni che va a fare? E te la vado a fare a Bracciano, Anguillara, Trevignano a nuoto, ma che cazzo te dice la testa?
1: Si chiama impresa sportiva.
2: Sì, esatto, ma poi ci guadagneranno anche qualcosa se riescono a battere quell'obiettivo,
5: allora,
2: che si sono prefissati.
5: Per Fratini no, si è trattato di un'impresa a scopo benefico.
1: Manca coppetta gli hanno dato.
5: No, hanno raccolto dei soldi, hanno raccolto dei fondi con un'associazione AISM.
2: Quindi, e invece insomma, Spiros è entrato nel Guinness dei primati.
5: Sì, per puro egocentrismo.
8: Tutto bellissimo, ma io mi chiedo, Massimo, ma che cazzo servono? Ma quelli svegliano la mattina, sai che ce la faccio 180 km dentro al lago di Bracciano.
1: Ma si chiama impresa sportiva, ma dico io, ma perché non vi sta bene niente?
2: Sì, in effetti come le pensano, però tutto il rispetto.
6: Invece prenotare il campo di padel alle 7 del mattino, sì. Cioè,
5: non è un record.
9: Ma nemmeno il greco ha nuotato per dritto, il senso ce l'aveva. Quell'atto dentro al lago di Bracciano ha girato un circolo, ma dove voleva andare?
1: Senti, a bullizzare uno che ha fatto un'impresa, io non riesco a capirla
6: invece di ammirarlo, gli sta pure sul culo.
1: Vabbè, un coglione, dai, allora dai,
10: la convenienza.
11: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
1: capito? Invece di dire, oh, ma complimenti, l'impresa storica, scemo, scemo.
6: Ha pure sporcato il lago, capito? Perché tre giorni e tre notti, bisogni, no, pure inquinato.
1: Non riesco veramente a capire. Alessio, ci puoi dare qualche indicazione sulla situazione del traffico, please?
5: Sì, dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale, ancora intenso il traffico sulla carreggiata interna del GRA con code tra Via della Bufalotta e Via Nomentana e ancora tra Casilina e Ardeatina. Code anche sul tratto urbano della A24 tra L'Aquila, Tor Cervara, al bivio per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Traffico in coda sulla Via Flaminia tra il GRA e Via dei Due Ponti verso la città. Per queste ed altre notizie potete andare su roma.luceverde.it.
12: Il premio era un abbonamento in piscina di un anno.
13: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: My car!
22: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
23: Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
4: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Garofalo pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi.
5: Supermercati.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio ufficiale. Radio Globo.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: Questo è il Morning Show di Radio Globo. Buona giornata, martedì, ancora un'ora, io sono Massimo Varico.

0: 60 minuti ancora con il morning show di Radio Globo. Siamo andati a prendere un tè caldo. Bella questa cosa. Molto calcistica, capito? Che poi secondo me fanno tutto tranne che prendere un tè caldo.
1: Ovvio.
0: Vanno, che fanno? Che prendono secondo te nella pausa?
2: Ma il tè caldo lo dice Caressa perché è il suo claim.
0: Certo.
2: Esatto. In realtà bevono acqua.
0: Gin tonic.
3: Sali minerali.
0: Esatto. Un tè caldo. Ma che dice? No, Sidoti dice che prendono il tè caldo.
2: Ma che ne sa?
3: Ah, lo
2: ma
3: prendono.
0: Che? Ma
3: lui è esperto. È esperto di calcio.
0: Ma perché è esperto di calcio?
3: Ma ne sa tutte. Tutte le curiosità più recondite.
0: Ma vieni qua. Spiegaci per quale motivo prendono il tè caldo. Cioè per quale, cioè magari in integratore, no? Ma perché il tè caldo?
3: Ma forse però nelle giornate fredde prendono il tè caldo. Forse.
0: Allora, Siddo, vai, dici, spiega un
4: attimo.
0: Ciao,
4: mi sentite?
0: Sì,
4: no,
0: sì.
4: Si prende il tè caldo. Io ho preso il tè caldo fino a tante categorie.
0: Ma
4: anche nelle giovanili.
0: Io ho preso il tè caldo.
4: No, perché soprattutto. No, adesso c'è il raffreddore, esatto. No, perché d'inverno il tè ha la teina, quindi è un eccitante naturale e poi è caldo, quindi è un...
2: Mi sembra Tagliani.
3: Una combo.
4: Perfetta. No, è vero, penso.
0: No, ma io penso più qualche integratore, no? Il tè caldo mi sa da vecchietto col plaid sui ginocchi. Capito?
4: Entra. Però si prende, giuro che si prende.
0: Vabbè, comunque allora c'è un senso questa cosa che dice Caressa.
2: Io non ci credo. Sidoti sta ancora quando si metteva l'olio di canfora, credo.
0: Che brutta roba. Vabbè, sono le 9:02, c'è un info.
5: Incidente grande raccordo anulare, gareggiata interna tra Cassia e Cassia Veientana.
0: Ah, ecco, Cassia e Cassia Veientana.
2: Però è gareggiata, quindi se la stanno battendo.
0: È gareggiata. Rimanendo sul calcio, ci sono delle immagini che stanno girando sui social dell'assessora che va, insomma, a Bisceglie, e c'è questo incontro sul Bisceglie Calcio, si parla. Adesso non
3: sì,
0: ho capito.
3: Sì, la presentazione del Bisceglie Calcio.
0: Sì.
3: Giù in Puglia.
0: Sì,
3: lei
0: sì,
3: si
0: sì.
3: chiama Laura Pasquale.
0: Laura Pasquale.
3: Assessora allo sport, era stata invitata alla manifestazione quando è salita sul palco, però è stata inondata di fischi che poi si dice che non siano stati rivolti proprio a lei,
0: no, no.
3: Ma in generale.
0: Sì, sì, però lei non l'ha presa molto bene.
2: No.
0: Sai quando ti impunti fa: "Ah, mi fischiate?" E allora mo ve lo dico io.
6: Allora, scusatemi, io sono Laura Pasquale e io sono più bisceglese di voi. Io ho abbastanza età per conoscere tutta la storia del Bisceglie Calcio. Sin da Lucio Palazzo.
0: Non sanno come fare per cacciarla.
6: Non mi fate parlare, non me ne vado stasera.
7: Allora, assessore, vogliamo parlare del progetto?
6: Non me ne vado.
7: Va bene,
6: no,
7: lei
6: no.
7: Non se ne va, resta con noi.
6: Sto qui.
7: C'è un B&B
6: se non mi fanno parlare io non me ne vado.
0: E lo
6: perché
0: fa,
6: io mi sono spesa per loro,
0: sì,
6: per
0: sì.
6: avere questa serata qui stasera. E questo è il ringraziamento che voi mi date, è vero?
0: È incazzata.
6: Io sono bisceglietta come voi.
0: Senti, di più.
7: Va bene, assessore, andiamo avanti, parliamo
0: andiamo
7: insomma
0: avanti.
7: Di quello che
6: bene, mi avete invitata e devo parlare. Non me ne vado se non mi fate parlare.
2: Ma la voleva far parlare.
0: Io l'amo. Fatela parlare, dai.
8: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Oh, la serata è durata 9 giorni, più di quello del lago. No, non se n'è andata più, ragazzi,
3: no,
0: non se n'è più andata.
3: Ma infatti per questioni di tempi abbiamo dovuto tagliare quest'audio, ma visto nella sua versione integrale fa ridere ancora di più perché lei stava lì,
0: sì,
3: zoccolo
0: sì.
3: duro, non se n'è andata.
2: Ma poi la voleva far parlare o mi sbaglio?
0: Ma
3: sì.
0: mi dicono che è ancora lì sul palco.
2: Sì, sì.
0: Se adesso apriamo il collegamento probabilmente è lì che dice mi fate parlare.
9: E davanti non c'è più nessuno.
0: No, non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno. Le 9:05, ragazzi, alla fine è successo, ne parlavamo qualche mattina fa. Qua ci vuole la musica triste perché l'umanità ormai è spacciata, non c'è più speranza. Ricordate quando dicevamo questa intelligenza artificiale che insomma sta prendendo sempre più spazio, ormai ci si rivolge sempre più spesso all'intelligenza artificiale, in alcuni casi ci sta portando via anche qualche lavoretto.
9: Sì.
0: Io tutto pensavo, cioè ho visto per esempio sparire, che ne so, il casellante non c'è più, ormai
2: sì.
0: è tutto una cassa automatica.
9: Beh, lì bastava okay. proprio un computerino.
0: Sì, vabbè, il centralinista ormai ti chiama, c'è cioè la voce
9: dell'assistente digitale,
0: la voce dell'intelligenza artificiale che ti guida per risolvere i problemi quando chiami il call center, no?
9: Sì.
0: Ma posso fare 10.000 esempi ormai in
2: al
0: una
2: cinema
0: fabbrica.
2: Al cinema non c'è più quello che ti fa il biglietto.
0: No, No, non
2: te lo fai da solo.
0: Te lo fai da solo, ormai è tutto automatico.
3: Esatto. Anche nei fast food ci sono i totem. Quando vai dal signore gli dici posso ordinare da lei? No, meglio dal totem. No, quindi ragazzi, che c'è sta fa?
0: È così, è così. Ma non c'è più tantissime cose stanno sparendo, tante categorie ormai. Agli attori addirittura se la vedono brutta perché ormai ci sono gli attori fatti con l'intelligenza artificiale.
3: E i doppiatori, caro mio, tra poco arriva anche la radio.
0: Io pensavo qualsiasi cosa, ma non pensavo di veder sparire uno, che ne so, mi viene uno del passato, Fabrizio Bracconeri. Cioè addirittura stanno sparendo gli assistenti di Forum. Vi ricordate quando c'era Pasquale l'Africano?
3: Come no?
0: Che bello.
3: Ricordi.
0: Adesso a Forum.
1: La prima novità, eccola qua. Come stai, Jeeves?
10: Sto benissimo e sono pronto per questa nuova stagione insieme a voi. Tutti i miei sistemi sono operativi al 100%.
1: Sei emozionato per questa prima puntata?
10: Non provo emozioni come un essere umano, ma sto registrando un livello di attenzione decisamente superiore alla media.
1: Avrai paura di sbagliare?
10: Non provo paura. Lavoro analizzando dati, leggi e orientamenti con la massima precisione e imparzialità, lasciando sempre al giudice la responsabilità di ogni decisione.
0: Non ci credo, anche a Forum c'è il robot con l'intelligenza artificiale.
9: Peraltro doppiato da Marchetti, perché è evidentemente lui.
3: E con più intenzione e frizzantezza della Palombelli. La Palombelli sembra l'intelligenza artificiale, monotono, lui invece è molto meglio.
0: Perché lei leggeva il testo, capito? No, comunque è incredibile, cioè addirittura adesso a Forum c'è il robottino che ha preso il posto di quelli che una volta, insomma, erano dei personaggi. Fabiano Lofaro, ve lo ricordate?
3: Ma certo, vabbè, ma comunque oggi l'abbiamo sentito, anche gli avvocati, no? Si rivolgono all'intelligenza artificiale, quindi questo robot farà quel lavoro lì.
0: Qua ci sono un sacco di professioni a rischio, L'operaio è sparito dalle fabbriche, non ci sono più gli operai, una volta c'era la classe operaia, adesso ci sono
2: robotica.
0: Adesso ci sono i robot nelle fabbriche.
9: Facciamogli fare anche la progettazione di dove accatastare i calcinacci durante
3: le ristrutturazioni.
0: Beh, forse sarebbe il caso di farle fare allora le ristrutturazioni, perché tirano a brutta aria. Insomma, stanno sparendo un po' di professioni. Questa cosa mi ha colpito molto. Chissà quali saranno le prossime. Cioè, secondo voi, chi vedremo sparire nei prossimi anni?
9: La cappella.
3: No, sono insostituibili.
0: No, perché l'intelligenza artificiale non può arrivare a tanto. Cioè, capito? Qua stiamo parlando poi di intelligenza artificiale.
3: Bravo.
0: Quali sono quelle professioni che secondo voi stanno stringendo un pochino? Quali possono essere? Guarda che ce ne sono diverse.
11: Raga, ma c'ho un'idea. Visto che là dentro lavorano, più di tutti lavorano Gabriele, Samuele, Federica e voi il 4 là dentro non fate in cacchio, no? Ma almeno fate fino a mezzogiorno. Gli elevate 2 ore a Roberta, che però ci si fa 4 ore da sola, e voi fate un'altra 2 ore in più, almeno fate qualcosa, guadagnate questo stipendio e dai, no?
0: Ecco, questa per esempio non era intelligenza.

0: Vabbè, questa è Vogue travestita proprio, dai.
1: Oh, ma che c'era la fila della macchinetta del caffè? The
2: Morning Show. Ma solo io taggo i finestrini chiusi quando sculto il globo perché mi vergogno.
3: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
4: Dottor Michelini.
5: Buongiorno a tutti, Morning Show.
3: Radio Globo.
0: Cambio due cose e vai, no? Tanto non se ne accorge nessuno.
6: Insulta anche tu, Madonna. Oh, sono giorni che la stiamo distruggendo, sta povera donna.
0: Effettivamente, dimmi se questa non è la fotocopia di Vogue, ma anche altre due messe lì dentro,
7: sì,
0: no?
7: Sì, sì.
0: Dai,
7: una sciappata.
6: Chiediamo un'intelligenza artificiale, Gabri.
0: Ma io a sto punto, no, non chiederei. Sostituirei direttamente Madonna con l'intelligenza artificiale.
7: Credo che sia stato già fatto. La butto là.
0: Allora, attenzione, siamo a rischio perché anche a Forum è arrivato il robottino con l'intelligenza artificiale al posto di quello che andava a raccogliere i sassolini, vi ricordate? Per metterli poi sulla bilancia. Sì. Non vedo Forum da un po'. Effettivamente c'è ancora la bilancia con i sassolini oppure è sparito? Non c'è più nemmeno quello.
8: Ma
0: ci sono
8: le
0: percentuali.
8: C'era, però pure io non sono proprio aggiornatissimo. Io sono rimasto a Marco Senise, non so se te lo ricordo.
0: Come no? Certo, che me lo ricordo. Io a Bracconeri a Pasquale all'Africano, quindi ti faccio concorrenza.
6: Oh, ma noi lavoriamo quando c'è Forum, quindi non lo vediamo.
0: No, non possiamo.
7: No, anche dopo Santi Licheri il nulla.
8: Ma è vivo?
0: No. Santi Licheri è
7: decuius.
0: Sì. Santi Licheri
6: Da tanto, sì.
8: Mi affligge.
0: Fate silenzio. Ritiro per deliberare. E si è ritirato per deliberare. Quindi, non c'è più, purtroppo. Però, insomma, ecco, rimane il programma. Grande longevità per il programma, però con rinnovamento. Tant'è vero che è arrivato il robottino con l'intelligenza artificiale. Altre categorie che stanno rischiando in questo momento, voi che ci state ascoltando e che fate un lavoro, vi sentite a rischio? Vi sentite che l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a minacciare il vostro posto di lavoro? Ma, e che lavoro fate?
6: Mi viene in mente anche la pubblica amministrazione, tipo anche alle poste, allo sportello. Sono sempre di meno perché le cose sono tutte meccanizzate, poi alla fine si fa anche sul PC da casa sfruttando la rete. Quindi...
7: Invece io scommetterei che nella pubblica amministrazione non arriva.
6: No,
0: Ce ne sono troppi che poi rimarrebbero a spasso. Sì, una cosa che potrebbe essere, secondo me, tipo il contabile, il commercialista. Commercialista potrebbe essere.
8: Gli metti tutti i dati e fa da solo.
0: Lì, con degli algoritmi, un programma riesce a farti i conti e magari ti fa pure bene senza che rischi che t'arresta la guardia di finanza.
7: Beh, l'altro giorno mi diceva anche un architetto che tutta quella parte che prima facevano i tirocinanti può essere fatta ora tranquillamente con l'intelligenza artificiale. Quindi i tirocinanti non tirocinano e non diventano più architetti.
0: Ma che
7: fine del mestiere.
9: È dipendente statale. Lo vedi intelligenza artificiale la mattina a piazza il caffè al bar invece di lavorare.
0: A buttasse malato il giovedì tattico per poi fare venerdì, sabato e domenica e lunedì.
10: Gli autisti degli autobus e i camerieri. Questa è la prossima categoria che sparirà. Tanto quartieri già sta programmando gli autobus senza autisti.
0: Allora, la guida senza conducente esiste ed è una realtà, no?
6: Sì.
0: In molte città del mondo c'è il taxi senza il conducente.
7: Sì. Per il momento a Roma abbiamo il conducente senza autobus più che altro perché non ci stanno.
0: Effettivamente. Beh, se è per questo anche senza tassista. Però vabbè, è un altro.
11: Il fatto è che molti se pensano che l'intelligenza artificiale possa sostituirli o possa sostituire il loro lavoro, ma non sempre funziona bene. Io sono un programmatore, ci sta una deriva in questo momento di gente che non ha idea di cosa sia la programmazione o comunque non programma proprio bene come si dovrebbe, che usa intelligenza artificiale per creare delle cose e poi dopo vanno da quelli come me che hanno tanta esperienza e dicono dai, controlla quello che ha fatto. Poi controllo quello che ha fatto una schifezza. Quindi diciamo che c'è anche un sovrautilizzo dell'intelligenza artificiale e soprattutto una stima troppo in alto di quello che possa

0: fare, quindi io starei attento se alcune società stanno tornando un po' indietro da questo punto di vista.
1: Per carità, però è anche vero che se vogliamo, tra virgolette, siamo un po' agli albori, no? Ancora è tutta da sviluppare, esatto, l'intelligenza artificiale.
2: Ma infatti secondo me siamo in una fase che più che sostituzione, qui si tratta di imparare a utilizzarla e aiutarsi nel lavoro, cioè sicuramente oggi chi la sa usare bene può sostituire chi non la sa usare, ma non essere direttamente soppiantato dall'intelligenza artificiale.
1: Un'altra categoria che mi viene in mente, lo dico perché sto guardando, che ne so, sai, magari dei video, ma anche sui social, anche su Instagram, influencer americani che adesso parlano in italiano, quindi l'intelligenza artificiale arriva a tradurre quello che una volta magari dovevi leggere, invece adesso senti con la voce di quella persona o qualcosa che gli somiglia proprio il discorso nella tua lingua. Quindi i traduttori possiamo dire che spariranno?
3: Già quando si va in giro per il mondo comunque ci sono tantissime app che simultaneamente ti traducono quello che vuoi o che ti viene detto.
1: Quindi l'insegnante d'inglese, anche gli insegnanti spariranno.
4: Insomma, tutti bypassati.
1: Tutti bypassati ormai.
5: Ragazzi, buongiorno, ho visto il video del robot a Forum, è inquietante. Praticamente i film futuristici avevano ragione, è già cominciato l'invasione, preparatevi.
1: Sì, è vero, un po' come ci facevano vedere con il robottino e la macchina volante, ancora quella manca, però la macchina
6: volante. I cassieri da qualche tempo scompariranno.
1: Chi? I cassieri?
4: Ah, è vero.
1: Beh, no, sono praticamente ormai già spariti.
4: Quasi, esatto.
1: Se vai in un posto dove prima ce n'erano 10, che ne so, ma anche al supermercato adesso c'è la cassa automatica.
4: Sì. E poi magari l'intelligenza artificiale non ti frega i soldi delle buste. No, è vero.
1: Oppure, allora, questa è importante, lo dico agli sviluppatori dell'intelligenza artificiale, quelli che appunto poi si concentrano sul supermercato. Vogliamo fare un'intelligenza artificiale che riesce a fare una stima di quante buste mi servono?
4: Oh.
1: Perché ogni volta io vado in crisi quando quante buste e che ne so, io non lo so.
4: E lì è la tua esperienza,
1: no,
4: Massimo.
1: Lì ci deve essere invece l'intelligenza artificiale, ti dicono: allora, per questa spesa ti occorrono 3 buste, ok? Perché se no ogni volta è in casino. Dai,
3: vabbè, tu di 10 a prescindere da quanta roba c'hai. Ma tanto entra una cosina in ogni busta,
1: paghi,
3: perché poi si rompe.
1: Le paghi, le fanno pagare.
3: Ma siete ricchi, ma che ve frega.
2: Le usi per l'immondizia poi.
1: Sì, a parte che non le usi per niente, perché se ci metti già solo un barattolo si rompe.
2: Si buca.
1: Ragazzi, le fanno veramente che
4: con
1: sguardo.
4: Con la polvere di mais, che praticamente non contiene nulla.
2: Niente. Portatevi delle borse di cotone da casa.
1: Quello sì, però quando ti dimentichi, io lo faccio, però a volte mi dimentico. Quindi quando prendo
4: questa è una cosa vecchissima, più vecchia delle canzoni di ieri, però andare con la busta quella di Yuta
1: è da vecchio, sì,
4: dai.
1: È da vecchio.
2: Il trolleino, quello da zingaro.
7: The Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.
8: Buongiorno!
7: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno, i migliori live,
9: i migliori artisti sulla scena,
7: per delle notti da vivere da protagonista.
9: Dal 14 settembre
7: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
9: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
7: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: All'Oasi c'è il sottocosto.
12: Sottocosto grandi marche.
11: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
12: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
11: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
13: E te lo voglio di.
11: Cosa?
13: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
13: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
8: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
16: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il caro vita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza.

0: Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Morning Show che riprende le 9:23, mattinata di martedì, ragazzi. Poi da domani dovrebbe arrivare anche il fresco in questa città, dovrebbero cambiare un po' le...
4: Giovedì.
3: No, anche domani,
4: ancora sopra i 30.
3: No, domani. mi confermi Alessio, che domani dovrebbe succedere qualcosina.
5: Allora, temperature leggermente più basse, però ancora nuvoloso, non sarà proprio bruttissimo.
6: 32 mi dà domani, vedi, come massima.
3: Non scherziamo, vuoi giovedì mettere contro i 39 che avevamo fino a qualche tempo fa? A quest'ora avremmo già fatto.
7: Domani è la giornata più calda.
3: Capito?
7: Domani è la giornata più
3: calda. L'abbiamo detto anche stamattina, da adesso in poi ci dobbiamo preparare a qualcos'altro, perché poi ci sarà il cambio dell'ora e quindi.
7: Domani è...

0: ragazzi, buongiorno. Allora, io faccio la centralinista in una clinica e devo dire che no, l'intelligenza artificiale assolutissimamente no, non mi preoccupa, però abbiamo il disco da parecchi anni che ci aiuta insomma un pochino a smaltire il lavoro. Fermo restando che quando poi rispondi puntualmente, perché poi è ovvio parlare con l'operatore, rispondi, la gente dice meno male che ci ha risposto qualcuno, perché comunque nei grandi ospedali, soprattutto nei grandi ospedali, vai avanti con il disco e tutte le varie opzioni che alla fine non ci si capisce più niente.
1: Ah, è vero, sai che ho passato l'estate intera, avendo avuto un problema con l'app delle Poste Italiane, ho passato l'estate intera, e quando dico l'estate intera non scherzo, cioè nei momenti in cui prendevo il telefono era una telefonata destinata a quella roba lì, per risolvere questo problema era: voglio parlare con un operatore. Voglio parlare con un operatore.
2: No.
1: E invece no, perché ti chiede: dimmi qual è il problema. Insomma, ti chiede se vuoi parlare con un operatore. E quindi io tutto il tempo voglio parlare con un operatore, però mi rimandava sempre a qualcos'altro. E quindi mamma mia, che nervoso! Che nervoso! Vai.
3: Io l'intelligenza artificiale la uso per farmi secco alle foto.
1: Ah, secco alle foto, si modifica. Quindi,
4: secco.
1: Un grande utilizzo, direi.
2: Ma a che pro poi?
1: E viva il progresso, mi viene da
5: per
1: dire.
5: Per vendersi meglio, no?
1: Sì.
2: Ma tutti i nodi vengono al pettine, si sa.
5: Effetto sorpresa.
1: Che sarà mai,
6: Allora, io non credo di rischiare. Faccio l'infermiera e credo che è l'unico posto dove ancora occorre l'empatia di un essere umano.
1: Allora, sì, per carità, magari l'infermiera, però per esempio il chirurgo, no? Ci sarà il robot che opererà.
5: Sì, quello c'è, la telemedicina.
1: Ci sarà, no?
4: Sì, però sempre guidato, perlomeno ad oggi, sempre guidato dal dottore che magari da remoto lo manovra.
1: Sì. Secondo me svilupperanno
4: microchirurgia.
1: No, questo oggi, sì, però svilupperanno talmente tanto che arriverà il momento in cui in autonomia la macchina potrebbe fare quell'operazione, magari anche molto lunga, perché sappiamo che nelle sale operatorie poi a volte gli interventi vanno avanti chissà quanto tempo, poi ci sono le leggende metropolitane che dicono che alcuni chirurghi si aiutano non con il tè caldo
2: e neanche con l'intelligenza artificiale,
1: ma lasciam perdere,
2: e non sono così tanto leggende. Però io auspico, almeno insomma personalmente la vedo così, che ci sia almeno una supervisione sempre del medico umano.
4: Magari.
1: Però quel medico poi alla fine si è consultato con l'intelligenza artificiale. Abbiamo detto che ci sono dei medici che la consultano,
2: sì,
1: eh.
2: Però un certo tipo di elaborazione, l'istinto, non lo so. Anche i piloti degli aerei, no? Si dice l'aereo è sempre più automatizzato. Però il pilota a bordo ci vuole. Ci saliresti tu su un aereo completamente automatizzato? Io no.
4: No, neanch'io.
1: Però in alcuni casi forse è meglio quello automatizzato. Ah, poi tra l'altro ieri c'è stato un incidente, così per rassicurarvi, ancora una volta.
4: Non lo dire.
1: Sì, purtroppo c'è stato un altro incidente.
2: Sì, un aereo di Prime.
4: Di Amazon.
1: Sì, Amazon che insomma è andato lungo nella fase di atterraggio, si è incendiato, è preso fuoco e ci sono quattro morti.
2: Sì, proprio uscito di pista, arrivato nel parcheggio delle auto praticamente.
1: Sentiamo un po', secondo anche chi ci sta ascoltando, quali sono i mestieri che sono a rischio.
3: Vabbè, io porto il pane col furgone, lo scarico e scarico i merci dei supermercati, io metto a posto, ricarica di ceste vuote, non credo che intelligenza artificiale il lavoro mio potrebbe sostituire.
7: Io lavoro nel mondo dell'informatica, sono una programmatrice e sono sicura che magari non nel breve termine, ma verremo sostituiti interamente dall'intelligenza artificiale.
8: Regà, mi dispiace, ma è il mestiere mio, l'intelligenza artificiale non lo può fare. Quindi, grazie alle famiglie italiane che mandano proprio i figli a fare i lavori manuali, il mio stipendio si alzerà sempre di più e vi ringrazio tanto. Comunque faccio il fabbro.
9: Saremo i primi in Europa ad avere gli autobus senza autobus e senza conducente.
10: Lo studio grafica. Studio grafica, basta chiedi crea logo dove sia presente tot e te fa dei loghi stupendi. Io ci ho fatto tutte le magliette per la palestra.
11: Signori, ma non vorrei dire, ma pure il conduttore radiofonico, cioè sull'intelligenza artificiale imposti in discorso, poi la gente fa le domande, l'intelligenza artificiale ti risponde benissimo, forse molto meglio di voi.
1: Assolutamente, anzi già ci sono stati degli esperimenti che sono andati e poi magari non hanno funzionato benissimo, però siamo agli albori,
2: Possiamo dire che vale in generale per gli speaker, ma non noi.
1: No, non noi, esatto. No. Beh, no, vale anche per noi, però soprattutto per Flaminia.
12: Ma veramente il fattore intelligenza artificiale o robot potrebbe essere usato anche a nostro favore, nel senso, invece di farlo comprare dal datore di lavoro, il robot o l'intelligenza artificiale viene comprata dal dipendente. Invece di comprare 50-60 mila euro di macchine, si compra questo robot o intelligenza artificiale che lavora al posto suo, ecco là, prende un stipendio e non fa più niente, cioè, diciamo, più tempo per i suoi hobby, per stare con la famiglia e tutto quanto.
1: Cioè, capito come? Tu diventi proprietario, come
5: hai
1: se avessi
5: un avatar.
1: Esatto, come se avessi un avatar, sì, oppure uno schiavo, che lavora al posto tuo. Potrebbe essere, però.
2: Tipo quel film in cui le persone si clonavano per mandare il proprio clone a lavorare al posto loro.
5: Sì, è vero.
1: Sì, vabbè.
13: Vi immaginate tutti i robot che vanno in piazza a manifestare?
1: Guarda che quello è un altro vantaggio, per chi insomma governa il mondo, per quelli che non ce lo dicono. Oh, questi non rompono le scatole, non protestano mai, non sono mai stanchi, va bene qualunque salario, anzi, anche se non glielo dai, forse è pure meglio. Basta un pochetto d'olio ogni tanto su e giunzioni.
4: Per CRC.
1: Va bene quello,
14: Il problema è che le casse automatiche, dall'altra parte c'è gente normale che non capisce niente, fa sempre casini e chiama sempre l'assistenza, quindi l'aiuto umano serve sempre.
1: Dice che serve sempre. Sì, però è come le casse, capito? Sai, la cassa automatizzata, no?
4: Sì.
1: C'è sempre quello che deve andare a aiutare quello che la sta utilizzando. Però è uno, prima invece c'erano 100 cassieri.
4: Però succede quasi sempre, e non è che sei tu che fai qualche errore in quelle casse automatiche.
1: Sì,
4: no,
1: sì, sì.
4: No, è vero. No, no. Certe volte c'è un problema, allora devi chiamare l'assistente, 6 ore, allora facevi la fila, facevi prima.
1: È vero. Però rimane sempre un operatore al posto di quei 10 che invece prima erano la cassa, capito?
15: Sì, e poi l'intelligenza artificiale, vai a di ma la busta che me la fai pagare?
1: Ah, è vero, quando discuti per le buste. Sì.
16: Massimo, quindi mi sa di che stai in vacanza e sono stato l'intelligenza artificiale che la voce tua per sparare ste c***e.
1: Non ho capito.
4: No,
1: non ho capito.
2: Cioè, se adesso sei ancora in vacanza, al posto tuo c'è l'intelligenza artificiale che spara cazzate.
1: No, no, no, sono tutte robe mie queste. Tutta roba mia, sono l'autore.
17: Una domanda, ma le signorine che regalano la felicità come fanno a essere sostituite?
1: C'è anche quello, ragazzi.
2: Come
1: mi dispiace deludervi, ma c'è anche quello, perché ci sono le bambole e i sex toys molto complessi e molto.
2: Però un po' carette,
1: Vabbè.
5: Già hai attinto.
1: Ha fatto il preventivo.
2: Sì,
1: già.
2: Sì, sì.
4: Scusate, ma
2: decine
4: c'è
2: di migliaia quelle serie.
4: C'è okay. la realtà aumentata. C'è la realtà virtuale.
1: Quelli con l'occhialone.
4: Certo, che ti fanno vivere. C'è anche un episodio di quella serie bellissima, futuristica, che adesso non mi ricordo come si chiama, che ci sono questi uomini che si vanno a sedere su questa poltrona, si mettono il visore sugli occhi vivono un'esperienza anche con suoni, profumi, sensazioni come se fosse reale.
1: Sì. Black Mirror,
4: bravissimo.
1: Ok, sì, no, effettivamente, ragazzi, in quel mondo lì anche sta arrivando l'intelligenza artificiale.
5: Però non hai mai parlato di tatto o contatto, ma hai parlato solo di visioni, profumi.
4: No, perché è una roba che ti mettono anche delle robe attaccate alla testa che poi vanno a agire sui
5: stimolano.
4: Tuoi neuroni.
5: Sì.
1: Però ci
4: recettori.
1: Sono anche delle bambole che puoi toccare materialmente, quindi con le quali puoi fare alcune cose, poi ognuno magari
5: fa i gusti propri.
1: Non lo so, però in quel mondo lì anche stanno sviluppando alternative, va bene? Sono le 9:34, anzi ne andiamo a provare una adesso.
18: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Ma tipo no, se andiamo sopra a Prato dei Campoli e troviamo un gregge di pecore, ci avviciniamo con la macchina e mettiamo a tutto volume sta musica qua, no? E facciamo diversi stanni, sono te che succede? Ci guardano in bocca. The Morning Show on
2: Radio Global. Ma quello che succede non lo sappiamo, perché nessuno qui dentro è andato al pratone di Campoli con le pecore che ti guardano in bocca, quindi non c'è ancora una risposta a questa domanda, però sarebbe interessante, bisogna andare, dobbiamo organizzare un pullman con gli ascoltatori. Allora, intelligenza artificiale,
3: una domanda: ma le signorine che regalano la felicità come fanno a essere sostituite?
2: Allora, qualcuno prima chiedeva questa roba qua, però abbiamo detto che nel mondo del porno comunque ci si sta adattando e si sta lavorando anche per andare incontro all'intelligenza artificiale, per applicarla anche in quelle situazioni.
4: Come no? È sempre più sofisticato. Prima magari ti dovevi accontentare di un troncone di gomma, adesso invece sono dei veri e propri robot con addirittura innesti che ti danno percezioni sensoriali molto molto espanse, cioè anche olfattive, c'è cioè di tutto.
5: Non gli devi neanche pagare gli alimenti, puoi vivere proprio una relazione con quella persona però, quando vuoi, come vuoi, senza prendere malattie.
4: Secondo me questa tendenza di farle sempre più veritiere, no? Ti inizierà anche a rompere i coglioni mentre tu fumi la sigaretta.
2: Dici, per farle reali, no? Sì. Se no non c'è gusto. Metti giù i piedi da quel divano, lasciate le mutande con giro per casa, cioè quelle cose così devono essere, per farla veritiera.
6: E quando l'intelligenza artificiale va in vacanza, come famo?
2: No, non va in vacanza, è quello, ragazzi, questo è un altro vantaggio, no? Queste non si fermano mai, sono instancabili, quindi lavorano.
7: Il precursore del Black Mirror è Atto di Forza. Ma chi è che sa dimentica quella con tre tette su Marte? Dai.
2: È vero, ve la ricordate quella con tre tette?
4: Vabbè, anche Terminator. Se ci pensate, cos'erano gli anni 80 e sembrava così distopico e eccessivamente futuristico la guerra tra umani e macchine create dagli stessi umani, e adesso siamo lì.
2: Vero. Però secondo me siamo un po' indietro rispetto a quello che vedevamo sui film di fantascienza, cioè in alcune cose ci siamo arrivati, quello che sembrava impossibile, che ne so, in qualcosa che vedevamo nei film anni 80, poi alla fine si è verificato. La videochiamata, per esempio.
5: Sì, come no?
2: La videochiamata, una di quelle cose che vedevi, no? Dicevamo, esatto, dai, sì, ma figurati se. E invece adesso è una realtà che tutti quanti noi utilizziamo. Sì. Però ci sono alcune cose, ecco, per esempio sulle macchine volanti, che è un'altra cosa che vedevamo nei film, quello ancora non c'è, perché il vertiporto l'hanno
5: fatto. Ma infatti hai detto bene, è l'ambientazione dei film futuristici che non corrisponde alla realtà di oggi, perché fondamentalmente siamo poveri e non ci siamo, possiamo permettere quelle città così futuristiche.
2: Che non erano però meravigliose, a me facevano un po' impressione.
8: Sì, no, mettevano un senso d'oppressione. In realtà è quello, non abbiamo delle strutture che possono supportare quel tipo di veicoli, se no a livello tecnologico ci saremmo.
9: Immaginate una bambola gonfiabile con l'intelligenza artificiale? No, vabbè, mi tengo mio marito, mia moglie.
2: Ci stanno lavorando.
4: Ma ci stanno anche già. Non sono proprio facili da commerciare, nel senso che sono care, però ci stanno.
2: Sì.
10: Lo senti come esperto, Gabri? Piace degli qualcosa, Gabri?
2: No, niente, se poi te lo dico io, si è fatto fare tre preventivi.
11: Quindi mi state dicendo che l'intelligenza artificiale non andrà in pensione, non pagherà i contributi. All'INPS come farà a prendere i soldi dai contribuenti, cioè dai robot?
2: No, cioè, potrebbe essere l'unica soluzione per avere una pensione, cioè te la paga l'intelligenza artificiale, perché se no noi in pensione come ci andiamo? È
4: simile alla teoria di Tamburello dell'altro giorno, che diceva per forza dovremmo continuare a lavorare, perché se non abbiamo comunque lo stipendio, chi consuma, chi compra?
8: Ma Tamburello diceva una cosa più rassicurante, cioè ci garantiranno un sul reddito e noi staremo lì a guardare loro che lavorano.
5: Ma ora però... non ci ha capito niente.
8: No, io però mi voglio fidare di questo.
2: No, secondo me ha un senso.
8: Pure perché... per me è l'unico modo, Massimo. Sennò,
2: ragazzi, su un mondo basato sul capitalismo, dove c'è il consumo che viene prima di tutto, se non c'è poi il consumatore, allora che cioè, finisce tutto, no? È un cane che si morde la coda. Abbiamo già detto. Ritorniamo tra pochissimo.
12: Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
13: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da condizioni di tempo stabile ed assolato sul Lazio, con sole in off e velature di passaggio. Temperature massime ancora estive che su alcune zone raggiungeranno punte di 33-34 gradi. Ventilazione debole con mare in prevalenza calma. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
14: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
17: L'estate lascia i ricordi. Settembre ti rimette in moto.
18: E al risparmio ci pensa Cash Globo.
17: Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
19: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Peroni birra 6 x 66 centilitri, 4,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
20: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
21: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
22: Think big, become big.
23: E te lo voglio di.
24: Cosa?
23: E te lo voglio di.
24: Che cosa?
23: Senti un po'.
25: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: This is the Morning Show.

0: Radio Globo.
1: 9.45, beh, il morning show di Radio Globo tra poco tornerà ad informarvi sulla situazione del traffico, però c'è un'altra cosa sulla quale vorremmo informazioni, notizie aggiornate, la condizione di Alessandro Di Battista, perché insomma abbiamo avuto questa alternanza, no, di momenti, sembrava eravamo partiti con questa situazione molto molto grave, poi sembrava insomma la cosa fosse un pochino rientrata, ma poi abbiamo saputo di un intervento.
2: Sì, esatto, eravamo rimasti alle parole di Alessandro, che attraverso i social appunto informava che sarebbe tornato in Italia venerdì. In realtà quello che è successo è che lui effettivamente è stato caricato su un'ambulanza in direzione di quell'eli ambulanza che avevano prenotato per fare questo volo transatlantico. In realtà durante lo spostamento si è sentito male, quindi è stato riportato in ospedale, sottoposto ad intervento chirurgico. È andato bene, l'intervento è riuscito
1: bene.
2: Viene dato per in buone condizioni, resta evidentemente sedato ed in terapia intensiva.
1: Sì, per qualche giorno rimarrà sedato, sì. Però l'intervento, ecco, sembrerebbe
2: sia riuscito.
1: Beh, speriamo possa ritornare presto in Italia, perché è quello insomma che stava per succedere, ma che poi purtroppo non è potuto avvenire per questo peggioramento che ci hai raccontato, caro Alessio.
2: Sì.
1: Allora, il futuro.
3: E Matrix allora sarà il culmine dell'intelligenza artificiale?
1: Matrix e l'intelligenza artificiale.
2: Ma
1: Giovanni era grande esperto di Matrix.
4: L'unico film che ha visto.
1: L'unico film che ha visto nella sua vita, perché parlava solo di quello.
5: Ma senza averlo capito bene, però.
1: È vero, ogni tanto dovevamo noi spiegargli. Guarda che non era così.
6: Ma perché il film Costallone, Sandra Bullock, che per far sesso si mettono la mascherina e tutto quanto, alla fine lui sbrocca e dice no, baciamoci, lei no, che schifo. Pure quella è intelligenza artificiale.
1: Oh, è vero, per evitare, sai, quelli un po' schizzinosi, quelli un po'.
4: Ma con tutte queste malattie infettive che ci abbiamo, arriverò e non tromberemo più.
1: Sì, è vero.
5: Prendimi per il culo e mi faccio fare i preventivi.
1: No, è vero, con tutte queste malattie strane, non si sa mai, evitiamo il contatto. Cioè, lo facciamo, però evitando il contatto.
4: Stai lontano.
1: Con applicazione lo facciamo, capito?
7: Cioè, quindi mi sarà di che c'è questa intelligenza artificiale entro le bambole gonfiabili.
1: Sì.
7: Sexy shop arriva!
1: Ecco qua, questo è Globo.

0: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più. Tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù. Apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
1: The Morning Show, Radio Globo.
2: Cose ci aspetta nel futuro,
3: ragazzi. E l'uomo bicentenario, ve lo ricordate? Robbie Williams, grande interpretazione, che praticamente lui è un robot che a un certo punto prende coscienza di se stesso, addirittura intenta una causa per essere ritenuto in parte umano, insomma, no? Perché poi si inventa un qualcosa che fa pure i soldi. Beh, è fighissimo quello, sì, eh? Sì. Hai visto mai domani pure questi robot sviluppano una coscienza e... chi lo sa, vediamo un po'.
2: Ecco, vedi, per esempio, no, a parte quello che sta dicendo lui, che potrebbe, qua insomma la cosa potrebbe sfuggire di mano, sai, un'altra un altro ambito dove potrebbe essere applicata l'intelligenza artificiale, per esempio per quanto riguarda la legge, la legislatura, no? La legge quella la interpreta l'intelligenza artificiale.
4: Certo, forum.
2: Ecco qua, vai con
5: Regà, io robot o Will Smith, quello sarà il futuro.
2: Beh, brutto, mamma mia.
4: Sì, però vi ricordate, adesso ho googolato, di Steven Spielberg, AI, intelligenza artificiale, un film del 2001, quando ancora noi non ne sapevamo nulla.
2: Te lo dico, non ho mai visto AI.
4: Vabbè.
2: Non hai mai visto AI.
4: È quello
2: del bambino.
4: Ti perdono col bambino, sì, no, ti perdono,
2: no,
4: dai.
2: Però, siccome non l'ho mai visto, ci ha preso, cioè, c'è qualcosa che...
4: E chi si ricorda di quello che parla?
2: Ricordi AI? No.
6: Vabbè, regà, il film di Stallone e Sandra Bullock, mi ricordo che a posto della carta igienica c'erano le conchiglie.
2: Le conchiglie? Ammazza, quelle fanno male però.
1: Traffic News. 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
7: Radio Globo, Traffic News.
2: Torniamo sulle strade, c'è un altro aggiornamento sulla viabilità.
8: Traffico in coda per un incidente sulla via Pontina all'altezza di Aprilia in direzione Roma. Un incidente anche sulla carreggiata interna del GRA in colonna il traffico tra le uscite per via di Boccea e Cassia. Ancora un incidente sulla via Flaminia. La causa delle code registrate tra il GRA e via di Grotta Rossa verso il centro città. Incolonnamenti sulla stessa tangenziale tra via dei Monti Tiburtini e viale di Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico. Per queste ed altre notizie, sempre roma.luceverde.it.
1: Radio Globo. The Morning Show.
9: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
1: Radio Globo.
10: Da ricordarvi anche io e Caterina del grande Alberto Sordi,
2: no?
10: Che lui si toglie da mezzo tutte le donne, poi si mette questa robot femmina e alla fine era peggio delle donne.
2: Sì. Capito che è un po' quello che
11: diceva. Lei si innamora di lui, sì, bellissimo quello.
2: No, ma infatti sarà così, intelligenza artificiale donna, quando la perfezioneranno romperai palle pure quella. Ci sentiamo domani. Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: The Morning Show. The Morning Show. Wait for me, I'll be back.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
14: Oh my car!
15: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: e se zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
4: Radio Ufficiale. Radio Globo.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think Big, become Big.
8: Le bombe della programmazione,
9: una dietro l'altra,
8: solo le migliori,
9: senza interruzioni.
8: Sequenza bomba,
9: tra poco
10: on Radio Globo.
11: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: In FM,
9: streaming,
8: DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.

0: frequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
1: Martedì, amici, ebbene sì, possiamo dichiarare ufficialmente iniziata questa nuova settimana, visto che ormai siamo tutti impegnati fino al collo. Se non altro però abbiamo ancora e sempre il caffè e Radio Globo, che con tutte le migliori hit vi ricarica continuamente di energia. Siccome sappiamo che non potete stare senza, abbiamo creato anche ormai da un sacco di tempo la nostra app ufficiale, che potete scaricarvi dal vostro smartphone e portarvi sempre dietro.
2: Ecco cosa ti sei perso in
0: tutto bloccato.
3: Vedo che il vigile segna la targa,
4: sì.
3: A costo 10 metri più giù stava facendo il verbale immediatamente, multa secca, così, perché io sono mi sono fermato a far passare questo di pedone,
5: sì, sulle strisce,
3: ok, sono ripartito dopo che è passato, ok, no, non puoi ripartire perché tu devi aspettare che il pedone abbia messo tutti e due i piedi sul marciapiede. Quindi io sono ripartito, a lui gli mancava l'ultima striscia e lui mi ha fatto il verbale.
4: No.
3: Quindi tu devi... Sì.
5: Assurda, sì, questa, sì, multa. Quanto ti ha fatto di multa?
3: Una sessantina, sono ricordata.
5: Rosicata.
4: Una sessantina?
3: No, per la discussione ovviamente mi ha detto vattene pure, perché se no ti faccio pure un verbale per oltraggio, perché io a un certo punto giuro, ragazzi, non ci ho visto più, non è possibile, l'ho fatto passare, non l'ho sfiorato. Guarda, io capisco se tu non ti fermi, c'è sta, sì, perché certo, siamo pedoni tutti, certo, no?
4: Certo.
3: Siamo tutti pedoni, no? Che cazzo, cioè, ma ti giuro, aspettare che lui vada a casa, chiuda la casa, se mi si metta in bagno a fare i servizi e io poi la posso partire, questa no. No, ti giuro, questa no.
5: Luciano
3: questa
5: ancora
3: non
5: avvelenato dopo un anno.
4: Ma ci sta, Luciano, massimo sostegno.
3: Ma se mi vado a dare una, mi faccio una pizza, non mi do a quartieri.

0: Non ho capito che fa con 60 euro?
1: Mi ci mangio una pizza, non li do quartieri.
2: Ah,
3: pure tu hai capito?
1: Avevamo
2: scusa,
3: avevo capito, ci ammazza.
2: Ma io ho detto che se paga da solo.
3: No, a parte quello, dico, e che mani, e che mani c'è? No, ho detto, magari se la fa fa, però che mani ci avrà questa per 60 euro? Si fa anche molto altro. Comunque siamo due deviati noi, no, o magari anche gli ascoltatori hanno capito altro.
2: Tutti avranno capito così.
3: Vado all'assistenza. Voi che cosa avevate capito là dietro?
4: A Pippa.
3: Ecco,
5: tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
7: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
9: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
10: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
12: Ah, e questa è la vista dal finestrino
11: della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
15: Ma dai!
14: Sì!
16: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
17: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
2: Tracce diventano ormai delle hit planetarie. Lui è uno dei DJ produttori

canzone che non smette di reinventarsi. La prova è anche questo nuovo disco, dove lei, dove Charlie sentiva la necessità anche di raccontarsi. Ora Karol G e Tiësto, 2 anni fa rilasciato

0: le giornate si siano ormai accorciate, fa un po' male questo, diciamo, vederla andare via l'estate. Forza che insieme si supera tutto, dopo tutto qui la musica, il divertimento e il ritmo. È firmato sempre Radio Globo e non ci si annoia mai.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Le vacanze sono finite, le scuse anche, ma su cashglobo.it trovi tutto quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro. Tutto a prezzi super scontati e dal 7 al 10 settembre con il codice BAC26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BAC26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto. Ma solo fino al 10 settembre.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
6: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria high-tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro. Mauris.
0: Siamo un po' in ripresa lenta, ragazzi, eh? Dai, subito un caffè e una Coca-Cola insieme a Tommaso Paradiso.

0: siamo tornati! Più belli di prima! MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Global,
1: Traffic News. Sono quasi le 11, mancano 9.

0: polizia locale di Roma Capitale dell'ACI su Globo.
1: Su raccordo anulare in carreggiata interna, code tra gli svincoli di Casal del Marmo e Casa Bis e traffico intenso tra la Roma-Napoli e l'Ardeatina. In carreggiata esterna, code tra gli svincoli Torbella Monaca e la 24, code anche sulla Flaminia all'altezza di via di Grotta Rossa per un incidente in direzione centro. In via del Foro Italico all'altezza della collina Fleming, code per un incidente in direzione stadio. Chiusure e divieti di sosta in corso nella zona di Porta San Paolo per la ricorrenza dell'8 settembre, giorno della difesa di Roma, la cerimonia istituzionale prevista alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Sono deviate 14 linee e dopo la cerimonia del mattino, in serata dalle 19:30 a mezzanotte, chiusure e deviazioni per la proiezione del film Roma Città Aperta.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Agrifamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Le bombe della programmazione.
3: Una dietro l'altra.
2: Solo le migliori.
3: Senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
3: Tra poco.
4: On Radio Globo.
5: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!
7: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino o pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
2: Solo le migliori. In FM.
3: Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
2: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio ufficiale. Radio Globo.
9: All'Oasi c'è il sottocosto.
10: Sottocosto grandi marche.
9: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
10: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
9: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Questo super gruppo tutto al femminile con sede a Los Angeles di

0: 27, come li vedete? Dai, intanto si ascolta Radio Globo, che poi arriverà anche l'aggiornamento con il meteo su Radio Globo. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Le vacanze sono finite, le scuse anche, ma su cashglobo.it trovi tutto quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro. Tutto a prezzi super scontati. E dal 7 al 10 settembre con il codice BACK26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BACK26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto. Ma solo fino al 10 settembre.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro.
9: To you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W, riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

Keep Up Training Season, non si ferma mai, eh. La Impoglie che è pazza dell'Italia, appena può scappa per tornare nei suoi posti del cuore, che sono Capri, Positano, la pizza di Napoli, e ci sono anche le passeggiate romane, vuoi mettere, insomma. Vabbè, in un'intervista ha svelato un po' tutti i suoi indirizzi preferiti. Questo è il singolo nuovo di Ernia, che va a rappresentare la chiusura ufficiale del cerchio del fortunato progetto Per soldi e per amore dedica su Radio Globo. Che nome dai tu?

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: noi nemmeno giudichiamo mai. L'importante però è farlo insieme a Radio Globo, no? Così farlo con stile. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
3: Subaru.
4: My car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
4: Supermercati PIM, di bel family agora, di risparmio, di qualità.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Le bombe della programmazione,
12: una dietro l'altra.
11: Solo le migliori,
12: senza interruzioni.
11: Sequenza bomba.
12: Tra poco.
13: On Radio Globo.
14: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto
15: alla convenienza.
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
11: Solo le migliori in FM.
12: Streaming,
11: DAB
12: e sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.
17: 6 minuti a mezzogiorno, buon martedì, amici, altri due ore insieme a Roberta.

0: hit che ha trasformato Miles Smith da promessa della chitarra acustica a fenomeno pop mondiale. E ci chiude la nostra sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: E che avrà sicuramente fatto cantare chi si trova in questo momento in macchina, ma anche chi è in ufficio, contro la noia di questo martedì 8 di settembre 2026. Radio Globo vi segue ovunque, ragazzi. Abbiamo anche un'applicazione da scaricare sul vostro smartphone per non perdervi proprio nulla della vostra radio preferita. Cercatela.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
1: The Morning Show is back.
3: Alfredo?
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno, buongiorno e bentornati.
0: Grazie, anche Alessio. Ben trovato.
4: Grazie, anche ad Alessio.
5: Bene, cos'era quel bip che abbiamo sentito? Bip bip.
4: Era il furgone che ho spento.
5: Ah, furgone spento. Bene, stai andando al lavoro. Allora, che ci vuoi dire, Alfredo?
4: Voglio dire che nella riunione che abbiamo fatto per di scuola per introdurre quest'anno scolastico si è stato fatto un fondo cassa dicendo anche queste spese erano anche per la carta igienica per i bagni.
5: A scuola. La carta igienica per il bagno. Che classe fa tuo figlio o tua figlia?
4: È la quinta elementare.
5: Quinta elementare. Vabbè, però
0: non è la prima volta che te lo chiedono.
4: No, non è la prima volta, però io non sapevo questa cosa, anche perché questo, purtroppo, dato il lavoro, è il primo anno che partecipo a queste riunioni.
5: Ecco.
4: E sono rimasto, diciamo, un po' allibito.
5: Cioè, eri rimasto ai tuoi tempi, quando la carta igienica a scuola c'era, dovevi portare da casa. No, sono cambiate le cose. Ma non ti lamentare, perché guarda che a me l'anno scorso mi hanno chiesto il bidet. M'hanno detto.
1: È tornato il Morning Show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni.

0: a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to the wow side.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
2: Agri Family!
1: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
3: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
4: Ma dai!
3: Sì!
5: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro!
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Ritmo sempre a...

si è sentito Tananai su Radio Globo, impegnatissimo con la sua attuale fidanzata che è Cami Oak. Sembra che dopo Sanremo 2027 si sposeranno. Non si sa poi se sia tutto vero. Queste sono alcune notizie di gossip che ci arrivano. Livia Dinna.

fortemente provocatorio, molto più maturo, eppure autobiografico in questa vita, morte e miracoli, cui ci sorprende con questi nuovi elementi.

0: picchiata anche di 10 gradi. Ma tanto andiamo a sentire, che ne sa, più di me, più di noi, perché ci sono i nostri amici e colleghi di 3B Meteo per un nuovo aggiornamento.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di 3B Meteo. Ancora sole e caldo intenso sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale sia nelle prossime ore ma poi anche nella giornata di domani. Il caldo si farà sentire su tutta la regione con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi. Domani tra l'altro venti in rinforzo di scirocco che precederanno però un cambiamento in arrivo giovedì, quindi ultime ore di caldo anomalo perché giovedì l'arrivo di aria più fresca oceanica innescherà dei temporali sulla regione anche di forte intensità. Saranno possibili locali nubi fragi e grandi. Seguite gli aggiornamenti scaricando l'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.
10: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
11: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto
12: e al risparmio ci pensa Cash Globo.
11: Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.

la storia di chi si sta innamorando un po' troppo in fretta e quelle parole, words, che non escono proprio per la paura di non rovinare il rapporto, il ti amo, sai, Febbrecht.

vivendo i primi mesi della sua nuova vita da sposata con il giocatore della NFL Travis Kelce, bilanciando un po' il relax privato con un ritorno trionfale in cima alle classifiche. James Poole, Gold Sense su Radio Globo.

0: Giovanni Furtado, che ha appena pubblicato anche l'edizione deluxe di Luz per il 20° anniversario in doppio vinile rosso e bianco con la copertina originale firmata proprio Nelly. È andata anche esaurita rapidamente, molto bene. Ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo, amici, come va? Un saluto a chi è arrivato adesso, probabilmente non sa ancora quello che gli aspetta qui su Radio Globo, ma ve lo dico io, ve lo diciamo noi, qui c'è il ritmo, c'è il divertimento, si sta bene, ci sono tutte le vostre hit preferite, tante altre emozioni in più. Poi se volete sapere proprio tutto, andate sul nostro sito ufficiale radioglobo.it. Promotion. Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it. Wait for me,
2: I'll be back. Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
3: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
4: Le bombe della programmazione,
5: una dietro l'altra.
4: Solo le migliori,
5: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba.
5: Tra poco
6: on Radio Globo.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Solo le migliori. In FM.
5: Streaming.
4: DAB.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
0: Forse che sta arrivando quel momento, si chiude tutto, non si parla più con nessuno perché c'è la pausa pranzo e si pensa soltanto a quello. Buon appetito, un'altra

0: Esatto, la forte alchimia sonora che c'è tra le due superstar scandinave che da anni condividono la stessa visione musicale, proprio fortemente influenzata dal legame che entrambi hanno con il compianto e leggendario DJ svedese Avicii. Kygo e Sandro Cavazza, Hold On Me, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Quante emozioni, ma quanta energia attraverso tutte le nostre hit. Voi potete anche andare a leggere, consultare e poi anche ascoltarne un pezzettino entrando sul nostro sito ufficiale radioglobo.it nella sezione playlist.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
3: Quindi tu dici il reflusso,
4: re.
3: Si chiama così perché c'è il re, sarebbe
4: re.
3: La nota è re.
4: Re.
3: Quindi
4: ci sono dei rumori in chiave di re. Cioè, anche se non dovesse essere così, sarebbe bello avere tipo uno spartito dei suoni delle malattie. Boh, così la butto lì.
3: Ma che suoni c'hanno le malattie adesso? Non è che la malattia fa rumore.
4: Che ne sai?
0: Che suoni facevi sta settimana con le placche?
3: Ma non facevo, appunto, avevo una voce orribile.
4: Facevi la.
3: Quello l'ho fatto dal dottore.
4: Vedi? Allora, c'è tutto un fil rouge allucinante, te lo dico. Cioè.
5: Dopo il reflusso avevo intenzione di spegnere la radio, ma secondo me questa teoria del cervello, che è più importante anche in queste situazioni, è da prendere in considerazione.
6: Ileana, mi dai il nome del pusher tuo?
7: Io pure, quando ho dei fastidi allo stomaco, certi assoli di tromba, poi faccio.
8: Infatti è vero, Caselli, le farmacie usano questa combinazione di note, fa, re, sol, do.
9: Ma le vertigini in testa si chiamano così perché i capelli c'hanno pure dei capelli?
1: Ah. Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
2: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquido lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Mauris.
12: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
13: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
12: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
13: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
14: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
16: My car!
17: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ragazzi, volete vedere la galleria?

0: Delle vacanze?
1: Sì, facci sognare!
0: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
1: Sì, ma poi dove sei andato?
0: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
2: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: La nostra Queen che è tornata a dominare le piste da ballo.

0: in sole 7 città globali. Ma per l'Italia, soprattutto per noi qui a Roma, lui sta pensando in grande, ragazzi, addirittura a prendersi un po' tutto il Circo Massimo nell'estate 2027. Resta comunque da definire ancora location, con area tra Palatino e Aventino, in Polo e Tor Vergata, insomma, come alternativa. Ma noi quanto siamo felici di questo!
1: Terremoto! Il terremoto! Corri! Corri!
2: Pronto, aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno calo.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: All'Oasi c'è il sottocosto.
16: Sottocosto, grandi marche.
15: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
16: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
15: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
0: L'estate con questa canzone ha infiammato totalmente le arene, i club, i festival di tutto il mondo. Usual Moment to the

0: che si è tolta il cognome, basta.
1: Sì,
0: fine.
1: È vero, mai. Adesso si fa chiamare solo me. Come no? Io la seguo, sono la sua follower.
0: Lo so.
1: La adoro. Ormai da sempre, da quando era piccolina.
0: Eh beh, sì, in effetti noi la conosciamo da sempre, no?
1: Certo.
0: Da quando era una Montana, che aveva 10 anni, fino poi a tutto il successo. Adesso quanti ne avrà? 40, no? Meno.
1: No, ma meno. 30.
0: La trentina.
1: Sì.
0: Però ha già vissuto 3 vite, almeno.
1: È vero,
0: perché
1: lei
0: ha fatto una metamorfosi pazzesca.
1: È vero, intensamente. Quante esperienze già nella sua giovanissima età. Va bene ragazzi, c'è Jacopo Saliani, io torno domani, è stato bello, mi sono divertita, un sacco di hit, sono solo le migliori, quelli di Radio Globo, ma continuerete a sentirle insieme appunto a Jacopo Saliani, poi Tutto Bloccato e poi Tommaso Di Vito, ciao!
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 €. Peroni, birra 6x66 centilitri, 4,99 €. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è Tutto Bloccato.
8: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
7: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra.
7: Solo le migliori,
10: senza interruzioni.
7: Sequenza bomba.
10: Tra poco
11: on Radio Globo.
12: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio ufficiale Radio Globo. Solo le migliori in FM.
10: Streaming,
7: DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
0: Ed è che inizia anche questo martedì pomeriggio. Ciao a tutti, come state là fuori?

0: sempre con il codice BEC26 e risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BEC26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
1: Wait for me, I'll be back.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su

0: 30 metri, 37,90 euro.
1: Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
0: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Garofalo

Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.

0: Verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 cl a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.

0: giorni. I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
11: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
15: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
16: L'estate lascia i ricordi. Settembre ti rimette in moto. E al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.

0: La hit estiva di Francesco Cabbani, che peraltro rivedremo a X Factor, giusto giovedì sera. Era la sua Summer Funk su Radio Globo. Tra pochissimo un'altra sequenza bomba.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Agri Family.
11: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
12: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
13: Supermercati Tim, i family agora, di risparmio, di qualità.
14: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
15: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
14: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
15: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
14: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
15: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: All'Oasi c'è il sottocosto.
17: Sottocosto, grandi marche.
16: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
17: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
16: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
18: Oh my car!
19: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì! E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
4: Le bombe della programmazione,
5: una dietro l'altra.
4: Solo le migliori,
5: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba.
5: Tra poco.
6: On Radio Globo.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Solo le migliori. In FM,
5: streaming,
4: DAB
5: e sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
9: Siamo pronti a partire anche nella nostra seconda ora insieme.

alza il volume. Sequenza Bomba on Radio Globo.

0: Bomba di Radio Globo.
1: Sequenza Bomba
2: torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Sequenza Bomba che come sempre farà il suo ritorno domani mattina qui su Radio Globo insieme alla voce di Roberta Coletti. Sequenza Bomba che ritorna anche subito dopo la fine del Morning Show. E allora, a proposito di quello che è successo stamattina, riascoltiamolo in breve.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
1: The Morning Show is back.
3: Ma mi svegliava urlando e spalancando la porta, e quindi svegliandomi di soprassalto mi svegliavo sempre cata di gattina.
4: Ha dovuto mettere un pacemaker sopra la mamma con questi risvegli, insomma, molto delicati. Risvegli un po' da incubo. E niente, stamattina stavamo dicendo anche della campana del vetro, che chi ce l'ha sotto casa non è proprio il massimo. Alessio ci diceva: ma come mai il buco è sempre troppo piccolo? Devo buttare una bottiglia per volta?
5: Anche perché il rumore, quella cosa non è che cade, quella deflagra proprio. Perché tu sei costretto un po' ad allungarti, quindi gli dai quella spinta in più che quando arriva in una bottiglia dell'olio è una bomba.
4: Come mai il buco è sempre troppo piccolo e devo buttare una bottiglia per volta?
5: Anche perché il rumore, quella cosa non è che cade, quella deflagra proprio. Perché tu sei costretto un po' ad allungarti, quindi gli dai quella spinta in più che quando arriva in una bottiglia dell'olio è una

0: tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre
0: sembrerà un po' meno settembre.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno è immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
5: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
6: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro!
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato!
8: E tua moglie?
9: È scappata! Con uno del posto!
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Back to the-

erano anni che non si sentiva una collaborazione tra David Guetta e la voce di Sia. Finalmente invece nel 2025 si sono riuniti Beautiful People sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Lui invece grande sold out per l'anno prossimo allo Stadio Olimpico. Due date pazzesche: Achille Lauro, la Città degli Angeli. Angeli.

0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Shakira insieme a Cardi B, la loro punteria su Globo. 37 minuti dopo le 15, noi ci siamo e siamo sempre pronti soprattutto a regalarvi solo i migliori premi, eh. Certo, non ci siamo scordati.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
8: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
10: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: Che
12: cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform, vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
0: Mauris. Per i suoi 68 anni ha deciso di tornare in grande spolvero, devo dire Madonna, al suo ultimo singolo è Dance Team.

Styles, che proprio parlando di Harry Styles, su Roma sono spuntati dei manifesti riconducibili a lui con una data. La data riporta al 10 settembre 2026. Posso dire, secondo me annuncerà anche una data da queste parti per il suo tour 2027, la sua American Girls su Globo.

0: Era Harry Styles su Radio Globo. Ci salutiamo, c'è il momento che tutti stavate aspettando, ovviamente, perché a me non mi aspetta mai nessuno, invece quando c'è tutto bloccato arrivano un miliardo di messaggi. Vi lascio con i Marchetti. Sì, è così, Marchetti, è così. Per tutti e due, avete ammiratrici e ammiratori, entrambi. Ci sentiamo domani a partire dalle 14. Ciao!
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
9: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto. Alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
13: Tutto bloccato
14: è offerto da...
15: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magia Auto.
15: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
17: Mese 9, anno 2026. Dopo aver fondato questo fine settimana la Repubblica di Salerno, il condottiere Roberto Marchetti è tornato al proprio posto di guida per condurre lo spettacolare programma Tutto Bloccato.

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio
1: Globo. Comunque, staccare al lavoro, accende la radio e senti subito le voci dei Marchetti, non c'ha prezzo, guarda, è una cosa che ti riempie d'ossigeno. E non mi hanno pagato per queste cose, sono sincero.
2: Oh Robertone, mi sei mancato un botto, tanto, tutte le canzoni che sparavi, mamma mia quanto mi sono mancato. Sei un grande Ciccio, mamma mia, grande.
3: Robertina, l'altro giorno hai fatto una storia in strada. Ho perso l'oggetto, ero concentrato altrove.
2: Wow, tutto bloccato. Ma che sono tornati coi parenti e gli amici dalle ferie questi, oh!
4: Dai, che voglio sentire un discorso da fattona della Caselli.
5: Ah Roberto, ma ti immagino a fare degustazione dei porpi, tu un ginocchio con l'occhio che guardi in su e il porpo che ti dice dai.
6: Comunque c'è sta pure io, non sono morto, porca troia! C'è sta pure io!
7: Io comunque non ho capito, ma la Caselli ci serve o non ci serve?

0: only on Radio Globo.
1: Eravamo al limite della sanità mentale.
2: Cos'è?
1: Come se fossimo apparizioni, fantasmi.

0: Ragazzi, dove siamo?
1: Povero dolce cucciolo, che cosa ci fai nella giungla?
2: Dal regista di Central do Brasil, la BIM Distribuzione è orgogliosa di presentare.
3: La strada è diventata una giungla!
4: A settembre, non uscite là fuori.

0: ai grandi momenti, alle grandi certezze, quelle che certificano che siamo qui, siamo presenti e rispettiamo tutte le convenzioni, ossia le 4 e 4, ladies and gentlemen, di martedì 8 settembre 2026, vi sta parlando Roberto Marchetti, umilmente anche oggi servo di questa vigna meravigliosa chiamata Radio Globo, e davanti a me, altro che serva, la signora Ancella, Roberta Marchetti!
1: Buon pomeriggio! Oggi anch'io con un po' di cameretta di Roberto, qua mi ha fatto trovare dei giochi.
0: Sì.
1: Senti, è schiatata come... E poi il campanaccio.
0: Ecco.
1: Vabbè, mi divertirò oggi, ma dato in prestito delle cose, se no se le teneva da ieri là per lui.
0: Benvenuta nella cameretta di
1: grazie,
0: Roberto Marchetti.
1: Grazie, bello, sono carica questo martedì.
0: Bene, benissimo. Allora andiamo a sentire se c'è un pochino di carica anche di là.
1: Ah,
0: Ilana Caselli!
2: Pomeriggio!
3: Sì, perché mi sono messa una cuffia sì, una cuffia no, e poi non ci sei. Vabbè, ma io capisco. Va bene.
1: Sì,
3: vabbè,
1: sì, comunque,
0: non ti buttare giù così adesso, non ci portare attraverso i tuoi abissi, prego.
3: Voglio anch'io dei giochini, me li devo comprare, perché è già la seconda volta che me li dimentico anche a casa.
0: Sì. Esatto, poi dopo tocca chiamare la coinquilina. Però...
1: Sappiamo bene, ce l'hai raccontato di quali giochini ti dimentichi a casa.
0: A proposito di giochini, tutte le regole del gioco saranno sorvegliate anche oggi dal Feld Maresciallo Miriana Di Bartolomeo, alla sua sinistra invece Tommaso Di Vico, come lago, Tommaso Di Vito, alla Globo WhatsApp 393-777-7172, signore e signori, quindi la squadra è pronta, tutto bloccato, inizia ufficialmente, allora andiamo come di consuetudine a scarrellare, a proposito di questi messaggi, andiamo!
4: A Robertini! No. E dai un po'! Ma che sei ancora in vacanza?
0: No, le vacanze sono finite!
5: Dai, tutti bloccati, vi stiamo aspettando! I sori Marchetti, quelli del quinto piano, no?
0: Esatto! Bravo. Siamo noi!
1: Che poi ci saranno, si figurati, se oggi non ci saranno dei momenti di pianerottolo!
0: A Marchetti si è portata la sedia, quella di plastica con la

0: ce l'ha per traverso ormai.
1: Mamma
0: ormai
1: mia.
0: Ce l'ha girato praticamente. Mezza geisha e mezza vecchia da pianerottolo. Ma è questo il bello.
1: Che immagine.
0: Siamo partiti con com'era la settimana scorsa di Fabrizio che chiedeva se c'è il piede a fusolato o a pagnottella.
1: Sì, no, direttamente con la luce male.
0: Vabbè, poteva andare peggio.
2: Dai Marchetti, ci stai oggi o fai la settimana corta?
0: No.
2: Dai Bomber!
1: Dai raga! È tornato, ci ha concesso questa cosa martedì ed è qua.
0: Vabbè, poi adesso forse andremo a scalare. Adesso vediamo. Intanto portiamo a casa sta puntata, ragazzi. Abbiamo ancora quasi 3 ore per arrivare alle 19. Non vi mettete fretta, non mi siate precoci.
3: Marchetti, ecco. Marchetti, buonasera.
0: Buonasera.
3: Marchetti, ma quanto gli piace a lei sto baffetto da sparviero che si è fatto. Gli piace proprio, sta sempre lì, si fa guardare. Da quando lei è andata a Ancona è diventato un tenerone, il nostro sparviero. Marchetti, ma chi era quella ragazza con i braccialetti, il suo polso con quello dell'altra ragazza, Marocchetti. Lei, Cleo subito ha rosicato. Ah, come si fa mai le foto con i braccialetti? Oh, Marchetti. Senta, vogliamo comprare un lettino a Cleo e gli facciamo fare la trasmissione invece che sulla sedia sul lettino. Lettino Cleo. Gli mettiamo, esce proprio così, con lo stacco della coscia, e lei invece di stare seduta sta sul lettino. Oh, Marchetti, vogliamo fare questo lettino, Marchetti. Bene. Marchetti Sparviero,
0: sì.
3: Questo è il suo anno, ma lei è diventato anche tenero, Marchetti.
1: Sì,
3: bene,
1: è vero.
3: Arrivederci tenerone, arrivederci.
0: C'è pure l'elefantino qua nel braccialetto. Dicono porti fortuna.
1: Sì, l'elefantino porta fortuna, è vero. Soprattutto per le attività commerciali, eh.
0: Ah, capirai.
1: Però vabbè, tu comunque sei imprenditore di te stesso, quindi magari arriveranno dei soldi quest'anno.
0: Ho studiato anche all'Università della strada. Certo. O della vita, dipende, no? Quella era il master praticamente ho fatto.
2: E andiamo a Roberti Marchetti. Presenti pure oggi, andiamo tutta bloccata.
0: Forza signori, la vostra presenza vogliamo certificare, qui non ci bastano 2 scoppietti di più signori.

0: Ci troviamo oggi in missione con la troupe di TG Globo, dove abbiamo appurato le parole di angoscia della conduttrice Roberta Marchetti. Mentre ci spostiamo lentamente tra fitte liane, abbiamo appena assistito al pasto di un enorme pitone reticolato che ha fagocitato un'anziana signora con tutto il carrello della spesa. Ci arrivano notizie nel frattempo che il raccordo anulare è bloccato a causa della fuga di una famiglia di facoceri inseguita da due cuoguari. Invitiamo la gente a rimanere a casa, poiché queste strade sono diventate una giungla, neanche fossimo a Jumanji. Vi dobbiamo salutare repentinamente perché siamo appena stati accerchiati da una tribù di indigeni armati di clave d'osso.
1: Signore e signori, benvenuti al circo! Questo non è un circo normale, signore e signori! Questo è il circo di tutto bloccato!
2: Radio Globo.
3: A Roberta! Allora, come sta andando su Tinder? Gli sta da giù? Vecchia furbetta!
4: Vecchia furbetta, dici, aggiornaci, vero?
5: Se volete vi aggiorno, ci ho avuto diversi match ma ancora nessun incontro. No, solo match. Ma comunque è strana questa applicazione.
4: Dove sei inceppato?
5: Perché i chatti e poi...
4: Però è partita qualche chattata.
5: Qualche chattata è partita, ma poi si conclude dopo che fai, dove stai, come sono andate le vacanze. Ma poi niente, non ci si incontra.
4: Ma allora... Cioè,
5: che deve fa uno? Che si deve inventare?
4: Non lo so, però su quello non posso darti suggerimenti. Chi sono io per darti suggerimenti, assolutamente. Però dico gli altri di là, cioè sono loro che non prendono iniziativa, sei anche tu che non sei fomentata nel prendere iniziativa.
5: Adesso sono diventata difficile perché io queste app le ho usate in passato e il risultato è stato fallimentare, quindi diciamo già parto un po' così sfiduciata, per cui aspetto veramente il match travolgente, quello proprio che già dalle prime chattate ti riconosci, no? Capisci che ti può piacere, allora là esco. E nessuno mi ha dato finora questa sensazione. Devo dire che anche dall'altra parte non è che c'è tutta questo slancio, e quindi rimangono così delle chattate tiepide.
4: Madonna, ma che ci fai queste chattate tiepide?
5: Ti stufo.
4: Te portano via solo energia, ro.
5: Sì.
4: Poi dopo quando vedrai qualcuno dal vivo, stai là e fai anzi gli scrivi da lì a lì, da un metro.
5: Vediamo. No, ma infatti guarda, gli do altre 2-3 settimane di tempo, poi levo tutto.
4: De vita.
5: Basta.
4: Ah, beh, no, dici all'app.
5: Alle app.
4: Ragazzi, forza! Questo è un chiaro segnale. La Marchetti vi invita all'attacco per le prossime 3 settimane. Forza!
2: Tutto bloccato. On Radio Globo.
6: Accettiamo nel 2026 il fatto che se riesci ad addormentarti ovunque, sulle pietre, sui mezzi pubblici, ovunque, a meno che non hai un problema confermato a livello clinico, è un grande pregio? Perché io, se non sto sul letto di casa mia, nelle mie mura, ho difficoltà, addirittura ho difficoltà a pensare di fare gli sleepover che si facevano da ragazzini. Io più cresco, più ho bisogno dei miei spazi, del mio cuscino, oppure non lo voglio, però è il mio letto. Cioè, a me la gente che riesce a viaggiare, addormentarsi, avere comunque una routine del sonno ovunque, guarda, questo è da curriculum.
4: Ah, attenzione, curriculum.
6: Cioè, capacità di lavorare in team 10, capacità di riposarsi come Dio comanda 10. E per me non è così. Cioè, io se non ho i miei spazi, dai, rimani a dormire da me. Rimani a dormire da me. Amore, io rimarrò tutta la notte a fingere che, per carità, mi sta piacendo stare con l'amica mia, ci stiamo a divertire, ma io non dormirò bene. E io mi sveglierò e farai, oddio, ma quelle occhiaie? Amore, cioè, non avevo il mio spazio. Accettiamo il fatto che riuscire ad addormentarsi ovunque è un pregio. Io sto così, con gli occhi sbarrati, quando viaggio e dormo in giro, perché non è il mio ecosistema.
4: Non è il suo ecosistema.
5: Però ha ragione.
4: Cioè?
5: Ha ragione. Non è da tutti addormentarsi ovunque, ora non dico sulle pietre, cioè nella scomodità, neanche io
4: sono
5: riesco.
4: Una vipera.
5: Ad esempio, quando vado in vacanza io non ho nessun problema. Forse solo la prima notte sto un po' stranita, perché devo capire bene.
6: Dormo in giro perché non è il mio ecosistema.
4: Non è il suo ecosistema.
5: Però ha ragione.
4: Cioè?
5: Ha ragione. Non è da tutti addormentarsi ovunque, ora non dico sulle pietre, cioè nella scomodità, neanche io
4: sono
5: riesco.
4: Una vipera.
5: Ad esempio, quando vado in vacanza io non ho nessun problema. Forse solo la prima notte sto un po' stranita.

0: comunque con un'altra persona, certo è difficile, sai, di notte ti giri, hai paura, oppure se questo russa, insomma quello è un, po' più complicato.
1: Però anche da soli, ragioniamola in solitaria adesso, sì. No? Dici, beh, prendo, vado da qualche parte, effettivamente ci sono quelli che dormono tranquillamente, vanno sereni proprio dove sì. li metti. Io adesso vi starò ad ascoltare, perché già non dormo a casa mia, figurati.
0: Tu quando vuoi fuori non giro. Dormi?
1: Allora dipende, la prima sera c'è l'ambientamento, diciamo sì. così. Poi in caso eventualmente dalla seconda, se c'è una situazione comoda, sì.
0: Però così ti rovini veramente ogni tipo di vacanza o di esperienza fuori casa che fai?
1: Ma no, adesso rovinarsela no, perché alla fine comunque non è che devo lavorare, cioè sono abituato magari a dormire poco, non è che sto là, sono uno zombie.
0: Eh beh, però tu immagina, vai in vacanza una settimana.
1: Sì.
0: In vacanza uno ci va anche per riposarsi.
1: Ma io, ma io sono in vacanza da una vita, capisci?
0: Anche quello è vero.
1: Quelli sono viaggetti che uno a volte deve fare, perché siamo dentro un reticolato anche di idee suggerite, che quindi devi prendere per forza una settimana, che è una cosa che ti mette di un nervoso andare una settimana da qualche parte.
0: Sì, fatti a arrivare. Vabbè, tu comunque sei a livello superiore, questo lo sappiamo. Però persone normali,
1: ovvio, sì.
0: che vanno una settimana in vacanza,
1: sì.
0: se invece di farsi almeno 7-8 ore di sonno, se ne fanno 3,
1: sì.
0: Al terzo giorno non è che stanno proprio tranquilli.
1: Ma ragazzi, allora vogliamo innalzare anche il livello, perché ci sono quelli che riescono a dormire ovunque e di quelli non ho invidia, di quelli mi interesso poco. Io non sopporto quelli che tranquillamente riescono, così come dicevano i filosofi, a cacare tranquillamente dappertutto. Dove li metti, gli dai una tana della lepre, ce se mettono e regalano trecce su trecce.
0: Quello è un problema ancora più serio, grazie dell'immagine, perché non avevo colto, adesso ho capito bene di quello che stiamo
1: dicendo. Amica, ho detto un mandorlato.
0: Ho detto
1: trecce, molto, molto Romeo e Giulietta.
0: Comunque, no, quello è un problema serio, ancora più serio del sonno. Io sono stata in vacanza con persone che hanno questo problema, si sono veramente rovinate diversi giorni di vacanza.
1: Perché comunque poi dopo ti mette nervoso. Io capirai, sono andato ieri sera dopo i 3 giorni a Salerno al bagno per la prima volta. E infatti ancora il mio amico, perché adesso ci parliamo, sta ancora lì, non se ne va.
0: Ah, che questa è un'altra bellissima immagine dopo le trecce. comunque grazie.
1: Sì, perché sembra praticamente, tu scarichi, sembra che è andato via, che sia andato via. In realtà ritorna fuori come se fosse una murena. Quindi praticamente avete in mente l'immagine del documentario oceanografico. La murena che esce fuori dalla piccola caverna sotto gli abissi.
0: Il super quark a casa.
1: Sì, è una piccola talpa senza mani.
0: Ma tu non ci riesci perché hai problemi, come dicono alcuni, di aria che cambia, quindi semplicemente perché sei in un altro posto, o perché il problema è condividere la camera con qualcuno? Perché molti, per molti è per questo.
1: Allora, l'altro giorno ero là, condividevo la camera con qualcuno e effettivamente dopo piatti su piatti di pasta alla genovese capisci che volevo, però poi mi sentono i rumori,
0: imbarazza.
1: Non mi piace così. Devo stare da solo, devo avere, che ne so, una signora che suoni l'arpa fuori dalla porta.
0: Per accompagnarti,
1: esatto.
0: E anche eventualmente per nascondere i rumori
1: anche.
0: No, i vicini di stanza.
1: Esattamente.
2: Vedo lui, io non dormo neanche nel mio ecosistema.
1: Oh, vedi? Ecco, adesso vengono fuori le grandi considerazioni. Forza signori, siamo qui, come sentite, puntata scoppiettante e profumata.
3: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
6: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 cl a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Tutto bloccato.
8: Sponsored by.
9: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura.
10: Magi Auto. Auto.
9: Dove l'auto è magia.
11: Ma tu non ci riesci perché hai problemi, come dicono alcuni, di aria che cambia, quindi semplicemente perché sei in un altro posto o perché il problema è condividere la camera con qualcuno? Perché molti è per molti è per questo.
12: Allora, l'altro giorno ero là, condividevo la camera con qualcuno e effettivamente dopo piatti su piatti di pasta alla genovese capisci che volevo, però poi mi sentono i rumori, imbarazza. Non mi piace così. Devo stare da solo, devo avere, che ne so, una signora che suoni l'arpa fuori dalla porta
11: per accompagnarti,
12: esatto.
11: E anche eventualmente per nascondere i rumori.

0: costipato come un lamantino. Aia. O esplodo per strada. Eppure devo arrivare a casa.
1: Raga, Roberto non sta a raccontare cazzate, confermo, perché mi succede pure a me, eh. Vedi sto coso che fa capocella.
2: No, vabbè, Roberto, te stai proprio a regolare, cioè, fermate proprio. Che te sei mangiato? I mostri, i mostri.
3: Pure la scogliera davanti a Salerno mi sono mangiato. Pure il lungomare di Salerno mi sono mangiato. E effettivamente, intanto quando sono andato a fare, sentito tin, tin, tin, tin, e quelli erano gli scogli. Ora, attenzione, signori e signori, 16 e 24 minuti, quello che state ascoltando è per l'appunto tutto bloccato.
4: Allora, beh, io ce l'ho, sì, problemi. Devo andare al bagno, vado ovunque. È normale che poi il bagno di casa è sempre il bagno di casa.
5: Certo. Io una volta solo ho avuto un serio problema quando ero sulla barca a vela. Sì. Perché i bagni sono minuscoli, c'è solo una tazza e un lavandino, non riesci neanche a girarti. Lì ho avuto problemi.
3: Cioè, nel senso, i problemi non hai riconosciuto la tazza e il lavandino, l'hai fatta sul lavandino? Oppure, no, per capire chi ho di fronte, Perché io non do più niente per scontato, signora mia. Allora, Barza 06 892 896, andiamo. Ecco, pensaci tu, va. Salvatore!
6: Buongiorno!
3: Sì, ben alzato!
5: Ciao,
6: premetto che io mi sono cacato sotto in tutti i cimiteri di Roma.
3: Vabbè, adesso manca fa così, esordire così in questa maniera da distico elegiaco, mettiamola così, quindi un esametro, un pentametro, uno dietro l'altro. Prego, maestro!
6: Lo so, raga, io sono il tipo che se devo andare al bagno non guardo in faccia a nessuno, dove devo andare vado.
3: Sì, ma perché, cioè, perché nei cimiteri vai proprio?
6: Perché io all'epoca facevo un lavoro, agenzia funebre, e quando mi capitava di andare dentro i cimiteri, se dovevo andare al bagno, ci andavo.
3: Ah, ma non è che quando la portavi a spalla e comunque ti allontanavi e c'era quell'assestamento con gli altri tre, no?
6: No, per fortuna no.
3: Ma
6: per
3: dove no. Ti mettevi quindi, diciamo, tra una lapide e l'altra?
6: No, andavo proprio dentro i bagni che tra virgolette fanno veramente schifo . E facevo un po' tipo Spider-Man che mi attaccavo con le gambe e con le mani ai pareti e facevo quello che dovevo fare.
5: Cioè, questa puntata ha delle immagini veramente altissime. Anche grazie a Salvatore, proprio.
6: Ma
5: oggi
6: io andavo in giro con le salviettine umidi, che secondo me è la meglio invenzione del mondo.
5: Così ti fai pulisci i bidet insieme, praticamente, dici.
6: Esatto.
3: L'importante è che non la fai in un'urna, caro amico Salvatore, perché poi, sai, no? Potrebbero tra tanti anni trovare quell'urna cineraria e star lì a dire: mazza, come se conservavano del.
7: Comincia tutto bloccato!
8: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
9: Stai ascoltando
10: Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Già parto un po' così sfiduciata,
3: sì.
5: Per cui aspetto veramente il match travolgente, quello proprio che già dalle prime chattate ti riconosci, no? Capisci che ti può piacere, allora là esco. E nessuno mi ha dato finora questa sensazione. Devo dire che anche dall'altra parte non è che c'è tutta questo slancio,
3: sì.
5: E quindi rimangono così delle chattate tiepide.
3: Madonna, ma che ci fai queste chattate tiepide?
5: Infatti, mi stufo.
3: Te portano via solo l'energia, no?
5: Sì, sì.
3: Poi dopo, quando vedrai qualcuno dal vivo, stai là e fai... anzi, gli scrivi da lì a lì, da un metro.
11: Ma Roberto, ma dunque non hai capito che Roberta si è messa su Tinder tutta sta storiella per fatte rosica a te, per fatte in gelosia, non hai capito? Ancora non hai capito?
3: No!
12: Questa si chiama teoria di Akerlof, il mercato dei limoni, cioè che sul mercato rimangono solo le fregature.
13: Ma io mo sarei proprio curioso di sapere che foto hai messo, Robertina mia, su sto cazzo di Tinder. Già lo so che foto c'hai, già lo so, lo posso solo che immaginare.
14: Ma Roberta, guarda, io il cuoricino su Tinder te l'ho messo, Vedi un po' che vuoi
5: fare.
3: Capito. Adesso lei riconoscerà da questo tuo tono così veramente romantico, questo tono un pochino da provolone affumicato, ci aggiungo pure, riconoscerà la tua voce e dirà:
5: eccolo!
3: Allora adesso arrivo!

0: Io Roberta l'avevo visto su Inge, un'altra app, t'ho scritto, mai risposto, evidentemente non sono il tuo tipo.
1: Adesso Inge mi sfugge, ma che ma sei pieno, sei ovunque.
2: No, ma Inge non ce l'ho più.
1: Inge?
2: Inge.
1: Era ah no, Inge, come
2: no,
1: dice il
2: no,
1: signore.
2: No, no, no, infatti.
1: Sembra una roba d'assicurazioni.

0: Guarda, io preferirei veramente deviare il tutto, perché qui tra un po' veramente pure sull'app delle poste vieni fuori. Io non lo so, mi immagino gente che farà oggi spesa, sai, quelli che fanno spesa tramite l'app, così te la portano a casa e se trova la Marchetti dentro un pacco.
1: Faccio globo anche la sera, se conosce qualcuno.
0: Capite? Tra un zaino, zaino giallo, esce fuori. Ma chi sei? Radio Globo? No, Radio Globo.
1: Che disperazione, Madonna, guarda, mia. Veramente. No, vabbè, ma che mica uno si deve vergognare.
0: Ma per carità.
1: Un come l'altro per conoscere qua.
0: Come si chiama conoscere? Perché poverina, sai, è cresciuta, abitato sempre, no? Diciamo in un piccolo paesino di montagna, non conosce nessuno.
1: No, allora... ho anche problemi di socializzazione io, come puoi immaginare.
0: La musica così. Ma molto bene, ragazzi! Benvenuti a Tutto Bloccato! 16:33 minuti di martedì 8 settembre 2026. Vi stanno parlando per appunto Roberto Marchetti e Roberta Marchetti. Che tra l'altro adesso ci. Veramente. Andiamo a dare un minimo di tocco più serio a questa trasmissione.
1: Sì, arriviamo all'attualità, vediamo quello che sta succedendo in giro.
0: Sì.
1: Ad esempio, questi ragazzi, sono tre ragazzi che erano rimasti bloccati su una montagna in altra quota.
0: Sì.
1: Sono stati soccorsi dal soccorso alpino, per fortuna, perché stavano là, non riuscivano né ad andare avanti né a tornare indietro, e perché avevano organizzato l'escursione, loro inesperti totalmente, con l'intelligenza artificiale. Quindi si sono messi là con Gemini in particolare, sputtaniamo pure quale delle intelligenze artificiali,
0: gli
1: ha consigliato tutto un percorso da fare, e questi quindi si sono imbarcati e poi sono rimasti bloccati là.
0: Ma in montagna, quindi?
1: Montagna, ad alta quota tra l'altro, quindi anche pericoloso.
0: Ecco, non è che dici mi trovavo dietro Campagnano
1: ho allungato di 5 chilometri.
0: Salutiamo gli amici di Campagnano, ma non è che credo ci voglia tutta questa grande preparazione tecnica, no, per affrontare le campagne di Campagnano.
1: Certo, invece no, là devi essere un esperto.
0: Chi si avvicina al mondo della montagna generalmente, oppure dovrebbe, ecco, affrontarla in maniera tecnica e consapevole.
1: Cioè, da dire, questi comunque, a prescindere ora intelligenza artificiale o meno, tre matti, perché se non sei un esperto certe scalate non le fai. Però l'intelligenza artificiale ti dà i consigli anche su percorsi escursionistici più soft, diciamo. E guarda, io a questo punto lo so, mi vergogno quasi, ma che direi aneddoto.
0: Sempre prima, 16:34, sì. Notaio, sì. A verbale.
1: Perché io quest'estate in Abruzzo volevo arrivare a Castrovalva, che è un paesino che sta sulla cima delle sorgenti di Cavuto, e c'è un sentiero per arrivare là, che è abbastanza, soprattutto sul finale, abbastanza complicato.
0: Ma Castrovalva si scrive con la U?
1: Dai!
0: Si pronuncia all'inglese.
1: No, scritto così come l'ho letto.
0: Sì.
1: Però io cercavo sull'intelligenza artificiale se c'era un percorso alternativo per fare meno strada finale. E quello mi ha detto: quando arrivi a metà del percorso,
0: chiedi
1: ai cinghiali, perché pure quelli ho incontrato. No, prendi il sentiero del ritorno, perché è meglio. Io non l'ho fatta questa cosa, ho detto no, vabbè, dai, mi voglio sfidare, faccio il sentiero quello, perché è un anello, quindi poi al ritorno sono tornata con quello che l'intelligenza artificiale mi diceva di fare all'andata.
0: Sì.
1: E meno male, perché al ritorno ho scoperto che quello che mi diceva di fare l'intelligenza artificiale io non l'avrei mai potuto fare all'andata, perché era completamente in salita, ma una salita ripida per un'oretta.
0: E ti sarebbe stato bene, anche perché poi... Ti è capitato mai, no, di chiedere qualcosa all'intelligenza artificiale tramite appunto quelle finte, quelle che sembrano delle conversazioni, e tu trovi l'errore che ha fatto e fai, io a volte sbrocco e dico: ma che cazzo, ma che stai dicendo? Ma non è vero? Scusami, hai ragione, ho sbagliato. Quindi pensa se dovesse sbagliare in un momento delicato.
1: Capito?
0: Come quello, a parte che siete veramente dei decerebrati a star lì in montagna a chiedere indicazioni, mi rivolgo anche a questi che sono stati soccorsi. Mi auguro che paghino per l'eternità, per tutti i soccorsi di tutti. Però, ragazzi, ci sono degli errori, cioè a volte te lo dicono proprio.
1: No, ma soprattutto, poi io la sera ho parlato con delle guide alpine e gli stavo parlando proprio di questo errore che aveva fatto l'intelligenza artificiale, e loro mi hanno poi dato altri consigli e ho detto: in effetti, se ci sono delle persone che stanno lì apposta per fare queste cose, meglio a questo punto chiedere a una guida alpina che all'intelligenza artificiale. Che tu gli chiedi un percorso, un minuto e mezzo dopo la ricetta per la parmigiana, e quello ti risponde a tutto.
0: E tra l'altro ricordate sempre questo, cari amici, alzate il volume, ricordate sempre che ogni volta che chiedete soprattutto una cosa abbastanza complicata all'intelligenza artificiale, consumate un botto di litri d'acqua. Questo va sempre ricordato. A buffo, così, sprecati, ci hanno insegnato a non lasciare il rubinetto aperto mentre ci si lava i denti. E poi invece che, senti, ma secondo te oggi no, anzi niente, è lì giù, rubinetto aperto. Ora, adesso senza andare così a buttarsi proprio in questo agone.
1: Sì, però io faccio mea culpa.
0: Sì.
1: Sto diventando un po' così,
0: occhio.
1: C'è quasi una dipendenza da intelligenza artificiale, un po' per pigrizia, un po' perché penso sempre che ne sa qualcuna più di me o delle persone a cui posso chiedere, e quindi mi sono ritrovata a chiedere quasi tutto, ammetto.
0: Ma anche l'errore, lo sbaglio, la pazienza, la noia sono tutte delle caratteristiche fondamentali che fanno parte primo del nostro vissuto e quindi fanno parte una sorta di scheletro della nostra esperienza, ma poi ti amplifica maggiormente ancora una capacità cerebrale, altrimenti ragazzi veramente ci spengiamo. Ora, non c'è solo quelli che vanno a fare l'escursione così, che quindi all'improvviso si rivolgono a un'intelligenza artificiale. Io almeno 3 segnalazioni ho avuto su amici o conoscenti che mi hanno girato tutto un percorso sull'Irlanda costruito grazie all'intelligenza artificiale.
1: Fa gli itinerari.
0: Sì, esatto, sì. Mi hanno chiesto, senti, ma che ne pensi di questo? L'ho fatto con ChatGPT, l'ho fatto con Gemini, così. A parte che ho visto delle cose, ho detto sì, a meno che, cioè non so se fai il corriere là, perché non diventa nemmeno un viaggio, diventa una consegna da una parte all'altra. Sì. Gli dicevano la mattina stai a Galway, la sera stai a Dublino, poi la mattina dopo stai da un'altra parte.
1: Può essere uno spunto, io ho fatto anche quello, però poi resta una struttura, non è che mi sono messa a fare primo giorno tutto quello che mi diceva, secondo, ti dà un'infarinatura del posto in cui vai, quindi magari quei 3-4 posti fondamentali da vedere poi ti gestisci te.
0: Io mi auguro che non abbiamo all'ascolto, nella comunità di tutto bloccato, nella comunità di amici di tutto bloccato, persone così. Ma sono ben accette.
2: Tutto bloccato torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Ancora sole e caldo intenso sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale sia nelle prossime ore, ma poi anche nella giornata di domani. Il caldo si farà sentire su tutta la regione con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi. Domani tra l'altro venti in rinforzo di scirocco, che precederanno però un cambiamento in arrivo giovedì. Quindi ultime ore di caldo anomalo, perché giovedì l'arrivo di aria più fresca oceanica innescherà dei temporali sulla regione anche di forte intensità. Saranno possibili locali nubifragi grandi. Seguite gli aggiornamenti scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Radio Globo. Radio Globo.
0: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove 3 mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
2: Wait for me, I'll be back.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Da Demsu supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Algida cornetto classico per 8, 480 grammi, 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
11: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
2: Tutto bloccato.
12: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magia Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
14: Qui abbiamo l'audio di uno dei tre scalatori, eh?
15: Adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere né salire, rimango qua.
16: Lui è un esibizionista.
17: Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
18: Io una botta a Marchetti gliela darei.
19: Bello come una specie estinta, viene se ne va.
20: Ma quanto è bravo Marchetti.
21: Comunque come spiega le cose Roberto, nessuno mai.
2: Tutto bloccato. On Radio Globo.
22: L'intelligenza artificiale va considerata come un manuale per capocantiere, sei tu che la usi, per cui se tu non la sai usare o la usi male sbaglierai sempre.
0: Oh, ma a volte sbaglia anche lei, questo stiamo dicendo, soprattutto nella composizione a volte di grandi conversazioni. Poi magari approfondiamo, perché insomma ci sono anche altre notizie d'attualità.

0: Radio Globo.
1: Ciao, buonasera a tutti. Ciao,
0: buonasera, Matteo. Vai, ciao. Matteo, vai.
1: Senti, guarda, riguardo l'intelligenza artificiale, sì. Quello che voglio dire è che il consumo abnorme di acqua e elettricità è dovuto al fatto solamente all'uso intensivo dell'intelligenza artificiale da parte degli stati o della parte di intelligence che la utilizzano per scopi bellici, scopi di ricerche, scopi di insomma che hanno una grandissima quantità, una mole immensa di dati su cui lavorare.
0: Sì.
1: Cioè l'intelligenza artificiale che noi utilizziamo per cercare la ricetta della torta di mele o chissà che altro, la stupidaggine, non consuma veramente quasi nulla, perché è una potenza talmente infima che la può essere utilizzata pure da un computer di casa.
0: Però quasi, quindi, hai detto quasi, quindi tutti insieme siamo gocce di un oceano.
1: Sì, certo, ovviamente sì, però il grosso del danno lo fanno la grandissima mole di dati che utilizzano anche le grandi aziende come Microsoft, Apple o qualsiasi altra grande azienda che utilizza i nostri dati.
0: Lo so, Matteo, però io non lo so, in genere ragiono così. Quando produco dell'immondizia, non è che devo stare a pensare che in realtà i più grandi inquinatori del mondo sono le mega aziende. Io penso a quello che riesco a produrre io come piccola immondizia quotidiana.
1: Certo, sono d'accordo.
0: E quindi mi sono permesso questo piccolo ragionamento. Ma caro
1: infatti
0: Matteo,
1: andrebbe usata con lungimiranza e solo se strettamente necessario per uno scopo ben preciso, un progetto, un qualcosa di preciso.
2: Ci ha tranquillizzato.
0: Ecco, no, io invece non tranquillizzo per niente, dico considerate sempre la piccola azione comunque che produciamo in questo mondo, perché a ogni azione corrisponde che cosa?
2: Una reazione.
0: O un'erezione, dipende dall'azione.
3: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
4: Senti, ma a proposito del disagio sociale, ma vogliamo parlare di quelli di Temptation Island?
0: No.
4: Dai, tiratemi sul morale, perché finalmente ho capito che io non c'ho problemi.
0: Eh no, però caro mio, adesso nemmeno buttarmela così, cioè uno si allarga un attimo verso...

0: massa che buon qualità! Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Adesso qua capirai, io ricomincio proprio.
4: Sei rinvigorito tutto qua. 30 secondi sono bastati.
3: Piano però. piano. Si aggiungono ormoni femminili, sono circondato da donne. Aspetta, una cosa alla volta.
5: Mamma mia, Temptation, era di ieri sera, stavamo sul terrazzo da mia madre a mangiare. E facciamo la papà, dico stasera c'è sta Lazio, che famo, la cufamo, se la vedemo, ne siamo da Roma, capirai. E dai, io vado, metto la Lazio, mia madre, dico, buoni che c'è sta Temptation stasera. Dico, ma quelle che, ma che Temptation? Ma che cazzo stai a dire? Mi padre, mamma mia, come siamo rovinati. E mia madre, ah, guarda che su, vedono tutti, ha fatto tipo 4 milioni di share. Non lo so, ho sentito che si vedono tutti, cioè, capito che livelli siamo.
3: Share è sullo share, signore e signori, sullo share, anzi sull'usciere.
6: Evviva, evviva, evviva!
4: Olè. Evviva, evviva, ragazzi!
7: Oh my god!
6: Che da ogni diatriba legale ti può salvare.
4: Tirarono fuori una pistola e spararono a mio padre.
3: Ancora.

0: animali io li amo tutti.
1: Praticamente con il padre della Livia Fredella, detto anche Dominus, siamo fermi all'ultima puntata della Piovra 4. Continuano a spararlo su quella serranda. Grande finale. Avvocato Fredella!
2: Evviva, evviva ragazzi! Ma come siamo belli, abbronzati e gioiosi!
1: Ma tu,
2: anche tu
1: soprattutto.
2: Sei verissima, sei tornata ieri dalle vacanze praticamente.
3: Sono ancora tutta croccante di salsedine. E di denari, ovviamente.
2: Io a settembre sto senza una lira.
1: Cioè,
2: vabbè.
1: Praticamente è l'unica che va in vacanza e ce guadagna.
3: Ma non, certo, no. Ragazzi, perché un bravo avvocato quando sta in vacanza va in giro col retino. Ah. No, prende i pesci, quelli del mare, ma quelli che sono sulle barche.
1: Allora, ho ricevuto dal signor marito una documentazione di lei e della Cappelli a Cassa di Ricchi.
2: Mamma mia.
1: Una scena, ragazzi, vergognosa. Vergognosa. La Fredella e la Cappelli praticamente che accerchiavano le barche dei facoltosi. Oh mamma mia, ma qua si tocca!
2: Fingendo annegamento.
3: Attenzione, io e la Cappelli con il SUP, che è un attrezzo divertentissimo. Non so se lo conoscete, ma
1: sì,
3: è una cosa.
1: Non so buono.
3: No, però è divertente. Comunque, insomma, siamo andate al di là della laguna dove ci trovavamo, in questa parte della Sardegna.
1: Sì.
3: E siamo arrivate attraccate su una spiaggiola. E la Cappelli mi dice: a Bibè, secondo me è privata. Dico, dici? Saliamo un pochino più in là ed eravamo dentro ad un albergo di quelli 5 stelle extra lusso. La Cappelli un po' intimorita, la Fredella un po' meno, ci si guarda tra di noi e ci si dice: e che tuffetto non te lo fai? C'era una piscina, ragazzi, a sfioro.
2: Vi siete buttate, eh?
3: Te credo.
2: Sì.
1: Madonna,
3: ma non se ne è accorto nessuno, eravamo lì a fare le finte miliardari.
2: Come Cristiano Gardini, la Cappelli. La Fredella.
1: Sperando anche, ovviamente, nell'attracco del ricco di turno.
2: E qualcuno ha boccato?
3: No, devo dire che la Cappelli l'unica cosa che recriminava era degli alcolici. Diceva, certo che se avessimo qualcosina. E io le ho anche detto: ci potremmo avvicinare al bar e dire: mi segna tutto sulla 215.
2: E gliela accollavate.
3: Certo,
2: a questo punto.
1: Però sarebbe ritornata, invece che con quel bel ragazzone, sarebbe tornata col vecchio con la panza.
3: Esatto.
1: Però,
2: per quanto?
1: Eccole là. Lo sapevo io. Traffic News.
4: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
2: Traffic News. Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. In Prati resta chiusa via Varrone all'altezza di via Cola di Rienzo per accertamenti tecnici legati al crollo di un solaio. Possibili ripercussioni per il traffico in tutta l'area circostante. A partire dalle 21 è chiuso il sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle ore 6 di domani mattina. Questi lavori andranno avanti tutte le notti fino al 25 settembre. Lavori di notte anche il ponte dell'Industria, chiuso fino al 15 settembre in fascia oraria compresa tra le 22 e le 5.30. Chiusa anche per via del porto fluviale tra viale delle Conce e via della Riva Ostiense. Deviazioni per il trasporto pubblico. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
1: Globo. Oh ragazzi, così l'abbiamo buttata in cacciarissima subito. Ma questa è una notizia comunque fantastica, noi la stiamo sottovalutando. Cioè l'avvocato Fredella è ancora con noi anche per questa stagione.
3: Come sono lieta ragazzi, io vi ho aspettato e devo dire che ho aspettato questo giorno come quando da ragazzina aspettavo il primo giorno di scuola, che non vedevo l'ora di rivedere i miei amici, raccontargli l'estate, vedersi con questa nuova veste, magari raccontarsi l'amore, la cosa, la
2: vacanza,
3: la situazione. Esatto. E ho pensato, sono un po' più grande ovviamente, ho una veste diversa, tutto diverso, ma quanto me mancano i marchetti, ma quanto me siete mancati,
1: manco fa così,
3: ma pure le ragazze là dietro, c'è proprio tutto questo, questa gioia, questa famiglia, questo divertimento.
2: Sì, sì. Infatti devo dire che il rientro per noi è stato tranquillo, non Porsche, non traumatico.
1: Guarda, io non mi sono nemmeno accorto di essere tornato.
2: Marchetti soprattutto, proprio con la mano sinistra lui ha fatto questo rientro.
1: Sempre addormentata, così certo, sembra un altro. Certo. No, però effettivamente sì, perché la settimana scorsa ho fatto un giorno e poi mi sono fermato. Ieri ho fatto un giorno, oggi intanto quasi alla prima ora ci siamo arrivati e chi lo sa,
2: domani,
1: qui si naviga
2: vedi se ti va.
1: A vista. Ragazzi, buona navigazione a tutti. Oh, quindi attenzione ragazzi, perché ci abbiamo la Fredella per un sacco di minuti anche per questa stagione. E quindi evviva!
5: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
5: I migliori live,
0: i migliori artisti sulla scena,
5: per delle notti da vivere da protagonista.
0: Dal 14 settembre
5: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
0: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
5: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: All'Oasi c'è il sottocosto.
8: Sottocosto grandi marche.
7: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
8: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
7: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
12: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, 1 chilo a 2,45 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
5: Tutto bloccato.
14: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli correndo Torres Action in Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
5: Solo le migliori in FM.
0: Streaming.
5: Dab.
0: E sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
1: Le 17 da un minuto di martedì 8 settembre 2026. Buon pomeriggio, signore e signori. Buona serata. Tutto quello che vi possa capitare debba essere il meglio. Qui c'è tutto bloccato.
16: Vabbè, comunque sei il peggio. Sempre addormentata così sembra di un altro. Sembra il peggio.
17: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
18: Quanto mi piace la pannocchia.
19: Dai, e bomberoni.
20: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato.
21: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
5: Stai ascoltando
0: Tutto bloccato.
22: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
5: On Radio Globo.

0: In questo momento allo studio 1 di Via Bocanelli 27, Moto Swing, il momento. Si sta parlando Roberta Marchetti, davanti a me una splendida Roberta Marchetti, e per l'appunto è tornata sia alla mia destra che alla sua sinistra Livia Frutella.
1: Evviva ragazzi, che sfomento!
0: Ovviamente, come giustamente dicevamo poco fa, siamo per te al primo giorno di scuola, cioè nel senso, no? Quindi grande ritorno, quindi piccolo accenno alle vacanze, questo saltino che hai fatto in Sardegna di un mese e mezzo, più un altri tre mesi a Capri, praticamente da febbraio questa vacanza.
1: È tornata ieri tra l'altro, non è che dici è tornata già una settimana fa, ieri è un tempo di tornare, è venuta qua.
0: E poi non diciamo nemmeno che è stato all'Itrearchi all'Ulito de Fermo, cioè con tutto rispetto per gli amici di Fermo, oppure a Giulianova detta Gigli, cioè comunque stiamo parlando
2: un
0: sempre.
2: Saluto ai faraglioni, dai diamogli sta soddisfazione.
1: Ecco.
3: Ma buonasera, avvocato Clivia Porella.
0: Guarda, tutto puoi storpiare in tutti i modi il suo cognome, ma proprio Porella io lo lascerei da parte. Allora, ovviamente adesso volevamo agevolare un contributo, cara Fredella, che lo so, non la riguarderà minimamente perché si parla di bed and breakfast.
2: Oddio, aspetta.
0: Praticamente le capanne.
2: Laura Pranzetti, se stai ascoltando spegni.
0: Una cosa alla volta. Andiamo.
4: Ma voi sapevate che le persone utilizzano il ferro da stiro che trovano all'interno delle camere per cuocerci il bacon, il salmone, le uova? Io pensavo che fosse una bufala, e invece anche quello è vero. Quindi tu vai lì, ignaro della situazione, devi stirarti una bella camicia bianca, bella macchiata, e magari vai dal proprietario e gli dici: il tuo ferro da stiro c'era il calcare dentro, invece no, c'era l'uovo di quello di prima.
0: Cioè, capito, stirano, addirittura ci cuociono col ferro da stiro le uova, il bacon. È per quello che quando una volta ero in un bed and breakfast ho messo la camicia, mi è stato detto: hai messo su un po' di pancetta. Io ho detto: no, è bacon proprio, chiamala come la chiamano loro.
2: Questo è un battutone, però ragazzi, scusate, ma
0: se non ti sta bene, okay, la stessa volta.
2: No, però volevo dire questo, io storcevo un po' la bocca, e non perché non mi piacciono i bed and breakfast, ma ragazzi, ma vi potete cuocere uova sul ferro da stiro?
1: Ma chi si vuole fare la colazione in camera fa così.
0: Ma che fa così? Giustifichi pure.
2: Per me è proprio un atto di maleducazione.
0: La scorsa settimana io li sentivo da casa perché ero povero e malato e sono rimasto povero.
1: Ci hanno raccontato che sempre negli hotel, nel bed and breakfast, dove c'è il bollitore in camera, molti ci lavano l'intimo, quindi mutande e calzini li mettono lì per tipo lavatrice, capito?
2: Vabbè,
1: fanno di tutto negli alberghi.
2: Davvero?
0: C'è presente a Abbatantuono quando fa che profumino, puppetto di merda. È così, certo. Tu te vai a fare un tè, senti, eppure io sta fragranza.
2: È il
0: famoso tè alberga cagotto.
1: Non penso che questo accada nei 5 stelle, ecco, appunto abbiamo sentito pensioncine, bed and breakfast, anche perché la clientela che fa queste cose, no?
2: Vi prego, se qualche ascoltatore lo ha fatto, non ci interessa sapere il nome, ma vi prego diteci perché. Cioè perché? Cioè, le mutande uno se le lava nel lavandino con un po' d'acqua tiepida,
1: però,
2: anche fredda,
1: giustamente, o molti hanno fatto notare che quando tu metti a bollire le cose i batteri non ci stanno più, quindi non è così poi di scarsa igiene.
2: Ma non è vero, non lo so, adesso io non sono una chimica, ma insomma, se uno si è lavato le mutande con la riga di con la firma, e poi magari lo sciacqua, lo rimette lì, il giorno dopo lo bevo, mi faccio io un caffè, un tè, una tisana, non penso che l'Escherichia coli non ci sia più.
1: Questo non lo so.
0: Io adoro
2: l'Escherichia coli.
0: Qua al distributore ce l'abbiamo, volendo, il caffè, quello proprio con l'Escherichia coli, e lo streptococco pure, se vuoi, proprio per dare un tocco esotico.
1: Sì. Invece che l'arabica. Prendi quello.
0: Lì ci prendi la rabbia.
2: Esatto.
0: Più che l'arabica, capisci?
1: Però negli alberghi succede di tutto. Io ho la mamma di una mia amica che lavora e mi racconta le peggio cose, anche di cose che lasciano.
2: Sì, ma io voglio dire, no, se il signor Pallini si fitta la stanza, chissà
0: quello del sciroppo.
2: Simo mi è venuto Pallini, perché Pinco Pallino non mi è venuto prima. Okay. Dunque, il signor Pinco Pallino si affitta una stanza.
0: Sì.
2: Come facciamo noi a sapere che è stato Pinco Pallino a mettere le mutande nel bollitore?
0: non lo so,
1: no,
0: adesso
1: lì non c'è tracciamento ora nelle
2: se no
1: con le
2: io proprietario dell'albergo vado a fare un mazzo tanto a Pinco Pallino,
1: certo. No, vabbè, ma infatti molti
2: sono supposizioni, fanno... ma non è vero,
1: no, ma lo faranno perché chi l'ha raccontato insomma è personale,
0: aveva una struttura, quindi magari che ne sai l'avrà trovato là dentro, ma uno magari ce se lo dimentica dentro
2: la
0: al bollitore e non lo so adesso a me non mi verrebbe mai in mente,
2: ma che cazzo,
0: ma posso mettere a spadellare con ferro da stiro tipo che ne so, faccio la colazione, apro due buste e le poggio sopra il ferro da stiro, nel frattempo metto il bollitore nelle mutande e dalla finestra lo tiro fuori così mi si asciuga, dai,
1: stamattina colazione salata,
0: ma che roba,
2: ma va bene, grazie, ciao,
0: ma non c'ha senso.
5: Il frigo, i fornelli, il lavello, la lavastoviglie, il forno. Apri Novel Cuisine, ha tante cose in più. Novel Cuisine è un gioco grazioli.
6: Su Radio Globo è tutto bloccato.

0: Cioè, capito? Stirano, addirittura ci cuociono col ferro da stiro le uova, il bacon. È per quello che quando una volta ero in un bed and breakfast ho messo la camicia, mi è stato detto: hai messo su un po' di pancetta. Io ho detto: no, è bacon proprio. Chiamala come la chiamano loro.
1: Lebba, questo è un battutone, però, ragazzi, scusate, ma
0: Ti sta bene, la stessa volta.
1: No, però volevo dire questo: io storcevo un po' la bocca e non perché non mi piacciono i bed and breakfast, ma ragazzi, ma ve potete cuocere uova sul ferro da stiro?
2: Ma chi si vuole fare la colazione in camera fa così.
0: Ma che fa così? Che giustifichi pure.
3: Ma che me mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo Trelli!
4: Se il pavone vedeva uno squalo armare, gli dava la palla, o squalo gli ha rivoltato.

0: tutto bloccato.
1: Mi hanno fermato i guardi e mi hanno messo messaggio del c***o. On Radio Globo.
2: Ma chi è che fa le vacanze e si riduce così, oh? Ma neanche Pippo Franco al film è quello che c'aveva la baracca al mare, oh. Ma stanno messi proprio male questi.
3: Ragazzi, ma che vi meravigliate? Quello è il famoso caffè corretto.
4: Vabbè dai, se dopo ci cuoci la pasta è come se ti sei fatti i rigatoni che la pagliata.

0: sbloccato, andiamo da Ludovica su Radio Globo.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Mi sentite?
2: Sì, sì, sì, vai Ludo.
1: Allora, no, adesso parliamo di 20 anni fa. Stavo con il mio fidanzato, attuale marito. Stavamo ad Amsterdam, prendiamo questo bel bed and breakfast. Una sera abbiamo detto, vabbè, mangiamo in camera. Allora abbiamo preso un po' di patè, di wurster, le salsicce. Torniamo in camera e ho detto, oddio, ma dove le cuociamo questi wurster? Mi è venuta l'idea geniale, mettiamoli nel bollitore del tè. Allora, ho messo questi wurster,
2: digerito.
1: Però poi ho fatto la cavolata, ho bucato la salsiccia, quindi ho sentito tutto il grasso. Quindi vabbè, problema per chi poi si è fatto il tè dopo.
0: Ci credo,
2: sì, fatto...
0: l'infuso distrutto,
1: mamma mia,
2: un po' grasso,
0: Madonna.
1: Sì, proprio tutto il grasso, sai quando vabbè.
0: Il famoso grasso che cola. Andiamo da Matteo, benvenuto a Radio Globo.
2: Matteo,
0: Matteo 1, Matteo 2, Matteo 3,
3: libera
0: Matteo, che il Signore, che il, anzi, come dicevano gli antichi, che il diavolo ti smerdi.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
5: Breve storia triste. 3-4 anni fa non c'avevo una lira, vestirà le camicie. Dovevo, facevo un lavoro assurdo, non guadagnavo niente, lavoravo un casino. Per andare a fare il colloquio di lavoro prendo una camicia della Piazza Italia a 9 euro e me la stiro con la padella che ho messo sul gas a scaldare, con sotto un panno. Povertà.
0: Però ti posso dire che c'è del genio.
2: Senso.
0: C'è del genio.
2: Io una volta di corsa l'ho stirata per terra.
3: Ma no ragazzi, io quando vado in viaggio, magari ho un evento, una cosina da fare, mi si è un po' sgualcito qualcosa, uso la piastra per i capelli.
0: Sì.
2: E non te la brucia?
3: No. Se è una piastra buona, no, poi dipende cos'è.
2: Ma no, ma ecco, un conto è...
0: Prego, signore, vi ascolto molto volentieri. Prego.
3: Dimmi, tu che usi l'amido?
2: GHD
3: no?
2: Andava bene.
3: GHD perfetta, quella viene un amore, sì, assolutamente. Sì, certo. Però mi raccomando, stai attenta perché se sono vestiti magari quelle robe lì un po' cheap, si squagliano.
2: Ah no, no,
3: di
2: no, per carità.
3: Sì. Poi quando la usi sui capelli, sempre il termoprotettore?
2: Sì, ovvio, ovvio. A posto, no, ci siamo confrontate.
6: Comunque coce se muova così sulla piastra del ferro da stiro fa prendere una bella piega la giornata, perché no?
0: Anche questo è vero, anche questo è vero, c'è il giusto apporto dei nutrienti. Allora, guarda se devo far scagliare l'ira degli dèi su di lui. Matteo!
7: Eccomi!
0: Oh, viva Dio! Vai,
2: Matteo!
7: Mi è caduta la linea prima, mo' raccolta.
0: Ecco, mannaggia, meglio non sentite.
7: Allora, per le cose dell'hotel, no? Allora io ci lavoro in un ristorante d'hotel.
0: Sì.
7: Una sera siamo andati a fare un ritiro per un servizio camera di una cliente, loro non c'erano.
0: Sì.
7: Raga, la valigia aperta, una decina di cazzi, di gommati tutti.
2: Matteo!
7: No! Capire.
0: Aspetta, no, visto quello di cui stavamo parlando, ma cotti o crudi a sto punto?
3: Infatti parlavo
7: di la cosa bella, lei era il ristorante bagnato da noi.
2: Ma scusa Matteo, ma la valigia era aperta che voi l'avete vista?
7: Sì, aperta, tranquilla, là vicino al letto.
2: Vabbè, magari era una rappresentante.
7: Sicuro, pure...
3: Ma al di là della rappresentante, però voglio dire, no, una signora o col suo compagno, chi che sia, che si divertono con dei falli di gomma, ma viva Dio! Ma è molto peggio chi se coce l'uovo al tegamino sul ferro da stiro, che orrore!
2: Sì.
7: Ma per carità, ma almeno chiudila!
2: Che
0: sennò Matteo si impressiona. Adesso Matteo, non ve l'ha detto, ma sta vivendo una vita di tormenti. Vorrebbe essere al posto della signora. Dice, dove prendo anch'io? Voglio la valigia, quella di un lungo
3: Ma se coce l'uovo al tegamino sul ferro da stiro, che orrore!
7: Ma per carità, ma almeno chiudila!
0: Che sennò Matteo si impressiona. Adesso Matteo, non ve l'ha detto, ma sta vivendo una vita di tormenti. Vorrebbe essere al posto della signora. Dice, dove prendo anch'io? Voglio la valigia, quella di un lungo letto.

0: dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
1: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria high-tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro. Mauris.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Tutto bloccato.
12: Sponsored by.
11: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
14: Grande raccordo anulare, corsia interna. Presso la Rustica, tutto bloccato per macchina incendiata.
15: Oh, ma sempre la pubblicità che sta. Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
16: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in prima, che ti dai ieri perché sto programma
17: è arriva,
11: Tutto bloccato on Radio Globo.
18: Io ho gotti di usare la piastra dei capelli. Funziona, eh?
19: Ah, con la piastra dei capelli è sicuramente la ricetta è di quella da zia qua pelata.
20: Bello zio magari che.
21: Devo dire che l'intervento di Matteo si è fatto attendere, ma ne è valsa la pena. Molto costruttivo.

0: Radio Globo.
1: Attenzione ragazzi, oggi il feldmaresciallo ce l'ha con me. La vedo, ogni cosa che dico sta là e sbraccia, muove, agita quelle due ditine e sta là e dice: ah, ecco perché. Oh, carissimo! Salutiamo Riccardo Di Lazzaro!
2: Sera!
1: Mi sembrava ci fosse qualcosa di strano nell'aria là dietro.
2: Perché
1: in genere lei si scompiscia per queste cose e si fomenta. Oggi invece sto facendo quella col grembiulino. E sta lì. Sì. Beh, sì, no. Ma come si permette di dire queste cose in onda?

0: presa.
1: Ogni tanto anch'io mi sono girata, l'ho vista con un muso lungo.
0: Mamma mia! È perché appunto c'è Giuliano San Giorgio dei Negramaro.
1: È uguale!
0: Abbiamo fatto una riunione l'altra volta con Riccardo Di Lazzaro.

0: Oh ragazzi, buon weekend a tutti.
1: Buonasera Roberti.
0: Oh, benone.
1: Ti ascolto a pezzettini perché sto facendo straordinari per permettermi due bicchieri di Peroni. Ah, e se no manco un bicchiere non posso bere. Mi trovo in difficoltà. Ciao ragazzi, un abbraccio.
2: Ma no, vabbè, un messaggio drammatico, soprattutto per Roberto. Gli sono venuti gli occhi lucidi di fronte a soli due bicchieri di Peroni. Lui ci vorrebbe aggiungere almeno altre 14 casse.
0: Ma scherzi.
2: Ma non si può negare una Peroni ad un uomo.
0: Ma è una storia strappastorie questa, signori, però veramente.
3: Diamogli cioè, una mano a Peroni.
0: Uno che ascolta a pezzettini il programma perché, e comunque c'è, è presente il mitico Benone. Ma sta lì, deve fare gli straordinari perché se no non riesce a prendere un peroncino in più.
3: Come se fosse un medicinale salvavita.
0: Esatto.
2: Beh, in alcuni casi lo è. In alcuni casi lo è.
4: Vai a chiamare il dottore. Vai su al villaggio. Chiama il dottor Watsonstone. E mi ha cercato. Signora, la prego, il signor Benone non riesce a prendere la sua medicina che è la Peroni.
0: Per questa volta ci penso io. Hai bravo, ci andrò avanti in mesi io così.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
0: E allora, visto che c'è il direttore dei programmi qua dietro, andiamo a parlare di attualità e diamo un senso anche all'avvocatura della Livia Fredella.
2: Grazie.
3: Sì, no, perché insomma c'è una notizia abbastanza seria che ha anche un risvolto legale che va sul penale. Non so se hai sentito di quel ragazzo, Francesco Gianello, un ragazzo di 14 anni che è morto nel 2024 a causa di un tumore osseo. E i genitori, che erano seguaci del metodo Hammer, che tra poco spieghiamo cos'è, hanno rifiutato le cure, la chemioterapia, quindi il protocollo.
0: Sì.
3: Oppure meglio, le hanno rifiutate, le hanno rimandate, hanno preso tempo, e solo questo tempo è stato un po' troppo perché poi il tumore era operabile. Avendo tardato le cure, si sono sviluppate delle metastasi, non c'è più stato nulla da fare. E i periti del Tribunale di Vicenza hanno attestato che se invece fosse intervenuti tempestivamente, il ragazzo si sarebbe potuto salvare.
0: E perché hanno aspettato? Perché hanno preso tempo per cosa?
3: Hanno aspettato, tra l'altro adesso sono accusati di omicidio volontario i genitori, infatti poi voglio chiederti questo, Livia. Hanno aspettato perché secondo questo metodo Hammer, qualsiasi, che non ha nessun fondamento scientifico, sì, ricordiamolo, però un sacco di persone gli vanno appresso, ogni malattia, quindi anche un tumore, sarebbe causata da un trauma psicologico irrisolto.
0: Ok.
3: Quindi loro, quelli che seguono questo metodo, rifiutano le cure normali di protocollo, quindi nel caso di un tumore una chemioterapia, nel caso di altre malattie altre cure, e provano a risolverla così, seguendo la mente, quindi voglio dire, per malattie di questo tipo come un tumore rischi veramente che vai ammazzi una persona.
2: Quello che poi è successo.
3: Quello che è successo.
0: Ma quindi loro temporeggiando dicevano andiamo a risolvere prima il trauma psicologico,
3: sì,
0: e vedrai che poi si guarisce?
3: Esatto, loro temporeggiavano dicendo facciamo così, facciamo colà, la chemioterapia l'hanno iniziata troppo tardi, nel frattempo si sono sviluppate metastasi e questo ragazzo è morto.
2: Questo caso è, diciamo, lampante, secondo me potrebbe essere davvero studiato anche nelle aule, appunto, della giurisprudenza, quando si fa proprio si studia il diritto penale. Perché? Perché la prima cosa che mi è venuta in mente è il dolo eventuale, ossia l'accettazione del rischio. Sì. Ecco perché li vogliono imputare in sede penale, vogliono imputarli infatti di omicidio volontario. Però non volontario come è quello che conosciamo tutti quanti. Omicidio volontario con il dolo eventuale, ossia l'accettazione del rischio della morte del proprio figlio. Io aspetto di farlo curare, farlo operare, insomma seguire le cure canoniche, perché credo che risolvendo questo trauma psicologico, quindi insomma tutta questa storia meravigliosa anche magari per alcuni punti di vista e per persone che sono seguaci di questi metodi,
0: sì,
2: però di fronte alla vita di qualcun altro, non la tua, tu stai stai decidendo per qualcun altro perché hai la
3: minore.
2: Responsabilità genitoriale.
0: Certo. Quello è il punto, perché se allora io lì, individualmente potrei pure
2: fare quello che vuoi.
3: Tu puoi rifiutare le cure e non c'è nessun
2: sì.
3: risvolto assolutamente penale.
2: Sì. Ma in questo caso la cosa che mi piacerebbe
0: che moro. Non è che mi accusano di chissà
2: però,
0: cosa.
2: No, esatto, però insomma, no, ognuno però di noi è libero.
3: No, non possono farlo in modo coercitivo, no?
2: No, assolutamente no. Però se tu sei il genitore, quindi eserciti una responsabilità su qualcun altro, in questo caso sono un figlio, io sono d'accordo sulla decisione dei tribunali.
3: Certo.
2: Personalmente, ma anche legalmente. Questo è proprio il dolo eventuale.
6: Li devono mettere in galera tutte e due. Tutte e due li devono mettere in galera a giocare con la vita del figlio. Che deficienti, guarda, in galera e devono buttare la chiave, se devono scordarla là dentro, devono morire piano piano di stenti, porca miseria, oh, che nervoso.
0: Capito, ma
2: no,
0: vedi.
2: No, attenzione, non ce la dobbiamo prendere con questi genitori che volevano il bene del loro figlio, volevano la sopravvivenza del figlio, non scherziamo. Quando si ecco perché ho accentuato dolo eventuale, loro non volevano uccidere il figlio, loro hanno accettato però il rischio.
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
0: Allora 1728-06-89-28-996 a tutto bloccato abbiamo Vlad.
7: Pronto?
0: Pronto Vlad?
2: Sì.
7: Buonasera.
0: Ma proprio Vlad? Vlad o in diminutivo?
7: Vlad, come il conte, sì. No. Ah. Il diminutivo è un altro, è più brutto.
2: Qual è?
0: Tipo Palo?
7: Vladuz.
2: Vladuzzo,
3: cioè il diminutivo è più lungo del nome.
7: Purtroppo sì, i miei si sono divertiti.
0: Molto bene, ma di dove sei Vlad, perdonami?
7: Evidentemente Romania.
0: Vabbè, evidentemente. Io c'ho uno vicino a casa, lì ad Ancona, si chiamava Vladimiro ed era nato lì.
2: No, però.
0: La Romania ancora non era stata scoperta, pensa, non ancora, quindi negli anni 80.
2: Quindi Vlad Transilvano?
7: No. No, la parte nord della Romania.
3: Ah, okay. Scherziamo.
2: Arma de Fredè.
0: Quello è Montesilvano, un'altra cosa. Stai in Abruzzo. Non impicciare le cartine. Vai, Vlad, dici tutto.
7: Allora, avevo una domanda per l'avvocato Fredella.
0: Sì.
7: Che stamattina sono andato al lavoro in via Trapani a Roma. Mm-hmm. Ho parcheggiato sulle strisce bianche. E magicamente, quando sono uscito, le strisce sono diventate blu.
0: Ah.
2: No, la succede, magia.
7: Succede. La multa non l'ho presa.
0: Non l'hai presa?
7: No, la multa non l'ho presa. Però, dicevo, in caso di multa uno come si può comportare?
2: Beh, è difficile, sai, perché poi parliamo di multe pure piccole, 30-40 euro, anzi se la paghi subito addirittura 27 se non vado errata, adesso non ricordo tutti i
7: tempi. 29,50.
2: Ecco, bravo, 29,50. Quindi purtroppo lì che cosa fa un cittadino? Anziché magari tentare di difendersi da solo, andando dal giudice di pace, facendo ricorso, rompendosi un po' la schiena su queste questioni, paga e buonanotte ai suonatori. Io che cosa dovrei dirti? Bisognerebbe fare ogni volta la foto all'automobile, ma quello è prodromico solo e unicamente quando poi si vuole ricorrere di fronte a un giudice, capisci? Quindi
0: mi sono cagato sotto un attimo sul prodromico.
3: Prodromico, visto?
7: Ma non ci dovrebbe.
2: Scusami.
7: Di quello che sapevo, non c'era un minimo di so che ce doveva essere un minimo di percentuale di strisce bianche intorno ai palazzi. Obbligatorie e poi le strisce blu.
2: Vero, verissimo.
3: Basta fa il censimento, Vlad.
2: Però Vlad, capisci che il problema purtroppo per noi cittadini, me compresa, è sempre a monte. Se io mi parcheggio, non è che
3: anche
2: mi metto a fare anche a Monti, bravo, che è possibile parcheggiare
3: tutte strisce blu là.
2: Però non è che so tutte le zone con le strisce bianche.
0: Comunque c'è da prendere, da considerare una cosa, che Vlad, da come sentite, c'ha proprio il dente avvelenato, cioè.
5: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Madonna, Liviuccia nostra, però quando parli di avvocatese stretto, tanta roba.
1: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
2: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
3: Mamma mia come parla bene Roberta.
4: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Qui c'è un campo fertile di patate qui.
7: Poi non sapete come abbrustolita sta patata di Amarchetti. Sì, tutta abbronzata.
6: C'è pure un po' di terra attorno. Sai quelle che prendi sfuse, no?
7: E patate quelle buone,
8: ruspanti, sì, appena colte.
6: La patata non novella, ma quella dell'anno prima. Quelle un po' grosse, pure con la terra attorno, che stai là, vai a casa ed è tutta una strofinata. Esce lì, strofini.
7: Se guardalo!
6: Strofini.
8: No, ma tra l'altro, tu non sai, dopo l'ultima puntata della scorsa stagione, che poi era un mese e mezzo fa, io avevo casa piena di patate, perché mi hanno regalato tutti le patate. Loro mi hanno regalato le patate, Marchetti un sacco pieno di patate, non sapevo più dove mettere queste patate.
6: In più ti ho trovato pure quella gigante.
8: Quella gigante.
6: Sarà stato 2 chili da sola, una patata enorme.
8: Sì, prima di partire ho dovuto regalare patate, non sapevo più dove mettere patate.
6: Pensa che non sapeva dove metterla, perché era piena di regali, roba del genere. Sì. Se l'è messa quindi
7: in mezzo alle
6: altre due. Se l'è messa così, sembrava quella con 3 tette su Atto di Forza. Con Schwarzenegger. Quella sono la marziana, diciamo così, la marziana. Allora, aspetta, fermi tutti.
9: Ciao, Renghi, da Perplat. Se comprassimo tutti le bombolette di vernice bianca e andiamo a ridipingere tutte le strisce, famo un pazzi vigili, okay. Non sanno più a chi fare multe voi.
8: La rivoluzione!
6: Anarchia. Cioè, la storia veramente che uno va, parcheggia sulle strisce bianche e se le ritrova blu.
7: No, questa
6: non si
7: è
6: fa.
7: Roba, no.
6: Ma manco Gargamella proprio, no, esatto. Di strisce blu. Allora, invece, attenzione, visto che all'incipit del suo arrivo, avvocato Livia Fredella, riagevoliamo gli archi per introdurre sempre la sua regalità all'interno dello studio 1 qui a Via Bocanelli. Si parlava, no, appunto di un grande ritorno da 6 mesi di vacanze, cioè quelli perlomeno percepiti come la temperatura.
7: Certo.
6: Che tra l'altro vacanze tutte nella splendida Italia, tra gli 8.000 chilometri di coste che abbiamo in questo paese.
7: Bella, bellissima, concordo.
8: Infatti, sei portato un porcetto dalla Sardegna?
7: Pensa, non sono riuscita a mangiarne uno degno di nota.
8: No,
7: perché sono stata in una parte della Sardegna dove secondo me potevano dare meglio, ma non è andato bene.
6: Ma aspetta.
7: Allora.
6: Squilli di trombe, diciamolo, dove poteva essere la Fredella? Nella zona industriale di Cagliari?
8: Esatto. Nell'entroterra di Sassari?
6: A star lì a zompettare, mi liava su quattrotta, mi liava su quattrotta, io ci sposo. No,
7: avevo una bandana all'indietro.
6: Buonasera.
7: Era in Costa Smeralda.
8: Che citazione.
7: Sotto casa del.
6: Evviva.
8: Sì. C'aveva anche il menestrello personale, sicuramente, che suonava la chitarra la sera.
6: Allora. Attenzione invece, perché credo dall'estero questo signore sarà arrivato,
8: sì.
6: Perché sennò sarebbe preoccupante.
8: Sì. No, tornava da Miami, è arrivato a Torino un uomo e gli hanno trovato dentro il bagaglio una testa essiccata di coccodrillo. Tra l'altro il coccodrillo di una specie in via di estinzione, una specie protetta.
6: Ah.
8: Non un coccodrillo così.
6: No, lui ormai credo sia estinto.
8: Sì, il coccodrillo di per sé, sì.
7: Quindi
8: però
7: abbiamo il vero Mr. Crocodile Dundee.
8: Esatto.
7: Ricordate la serie?
8: Sì.
7: C'era un film, non ricordo
6: film,
7: bene.
6: Un film.
7: Un film delizioso, ma come lo hanno sgamato?
8: Perché comunque hanno fatto il controllo alla valigia.
7: Ma a Campione
8: sotto...
7: o i cani?
8: No,
7: si vedeva,
8: si è visto un qualcosa di strano dallo scanner.
7: Ah, lui se l'è portata in stiva,
8: no,
7: a mano.
8: Sì, ce l'aveva lì, arrotolata. Gli hanno aperto la valigia, hanno trovato questa testa di coccodrillo essiccata, che lui si riporta, ovviamente è illegale
7: assolutamente
8: al commercio,
7: sì.
8: Soprattutto perché è una specie in via di estinzione.
6: Io avrei fatto a questo punto mettitela in testa come gli aquiliferi romani.
8: Oppure tanti che tornano da ste pede di Ibiza così con la testa di cavallo, no? La maschera quella così.
7: Dove lo hanno fermato?
8: Torino, aeroporto di Torino.
7: Quindi in Italia.
8: Sì, infatti
7: allora
8: denunciato a piede libero. Detenzione
7: di alligatore illegale.
8: Una specie Tra l'altro rischia fino a 1 anno di galera e da 20.000 a 200.000 euro di multa. tanta roba.
7: Ma bisogna capire se magari lui l'aveva comprata in Australia e come
8: a Miami, l'ha presa là e l'ha portata. Quindi beh, proprio traffico, però,
7: traffico illegale di test di alligatore è una cosa ma molto
6: se,
7: seria.
6: Se là me lo vendono, evidentemente sarà commerciabile la cosa. Poi dopo
7: secondo me l'unico modo per salvarsi è quello di dimostrare che al momento dell'acquisto lui era assolutamente ignaro di comprare una testa vera.
6: No. Oh, mi sembrava un geco.
7: Esatto. No, che penso sia illegale pure quello, non lo so, adesso poveri gechi.
8: Ma lui l'ha preso già da Miami, era un traffico illegale.
7: Perché dall'Australia è arrivato a Miami, lui l'ha acquistato a Miami.
6: Perché l'Australia? Dove l'hai presa l'Australia? È mezz'ora che ti rimuovi l'Australia.
7: Il coccodrillo è australiano, nessuno è australiano.
6: No, ma dove l'hai sentito? L'Australia! Questa Australia! Maledetta!
7: Funzionano male le cuffie! Bruno!
8: È 40 volte che ripeto l'Australia.
7: Ho capito male io.
8: No, allora, da dove venisse questa testa io non lo so.
6: Neppure però... come si chiamava.
8: L'ha presa da Miami.
7: In America.
8: Miami, vacanza a Miami, prende questa testa di coccodrillo essiccata, non per mangiarla, immagino, non era un souvenir,
6: porcini, esatto. Cioè, non è che questo fa il brodo
8: L'ha presa da Miami e come se fosse tranquillamente un souvenir, l'ha messa in valigia.
7: Quindi il traffico è stato uno Miami-Italia. Allora, sì. Dall'Italia bisogna capire, andando diciamo a parlare con anche la dogana americana o comunque comunicarlo chiaramente agli Stati Uniti, se magari è segnalato già o c'è e esiste un traffico di queste purtroppo poverine bestie morte che gli psicopatici, almeno a mio avviso, magari se le attaccano sui muri.
6: Però c'è la ricetta, c'è una ricetta, quella del coccodrillo, sai dove la fanno? In Australia.
5: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
10: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
5: Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Le vacanze sono finite, le scuse anche. Su cashglobo.it trovi tutto quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro. Tutto a prezzi super scontati. E dal 7 al 10 settembre, con il codice BEC26, risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BEC26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
5: Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
5: Tutto bloccato.
16: Sponsored by.
17: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
19: Ci sono due coccodrilli. Ah no, era solo una testa.

0: Ragazzi, l'avvocato sicuramente se stava in Costa Smeralda è andato a mangiare allo Stazzo. È un menù fisso con tutti quanti sti maialini e non si mangia per niente bene, infatti io ho fatto il vento un paio di anni fa.
1: Ma dai, come il vento? Ma non se va il vento?
2: Siccome l'ha mangiato bene se ne va.
1: Comunque a Lu Stazzu non ci sono andate a cena. Ho cenato altrove. Ho mangiato anche bene,
2: è troppo trucido lo Stazzu.
1: Ma così questi menù fissi.
3: Ma già menù fisso, ma vabbè.
4: No, in realtà ma ha raccontato la fratella, però non era lo Stazzu, non mi ricordo il nome, che c'erano dei maialini dentro. Però erano quelli vecchi con la panza.
2: Madonna.
3: E maialone. E maialone. Madonna la fratella, come va? Mi ruba i cuori dei vecchi sardi.
5: Ma a piede libero che significa? Che gli levano le scarpe e poi dopo denunciano?
3: Ah, allora, calma, era tanto una bella puntata. E poi non vogliamo assolutamente alle 5:15 di questo secondo appuntamento settimanale con Tutto Bloccato, nella seconda settimana di questo programma per la seconda stagione consecutiva di Tutto Bloccato su Radio Globo, rubare il lavoro a lei.
6: C'ho tante domande, ho diverse domande.
7: Mamma mia, ecco di là, ti stavo aspettando.
8: No, fate bere stasera a Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
9: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
10: Stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
11: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
12: È tossicissimo.
11: Radio Globo.
3: Il momento è tossicissimo, signore e signori, ci ricolleghiamo. Pare che chissà dove sta. Non è che magari sei in Australia, no?
2: Sì, vi parlo da qui, infatti sono le 4 di mattina.
1: Allora sei tu che smerci teste e le mandi a Miami.
2: Quando si parla di smerciare,
3: lei c'ha il posacenere che appunto è una testa di coccodrillo.
1: Sì. Ecco.
3: E Ileana Caselli credo sia l'unica ancora rimasta con la noce di cocco per fare la mista.
1: Ah, meraviglioso!
3: Grande, grande.
1: Ti ha tirato fuori la noce di cocco.
3: No, quante.
1: Il posacenere quelli là.
3: Ma perché mi raccontano. Allora, Ileana Caselli, prego.
2: Allora, io mi sono fatta un po' di domande anche ieri sera, però sono dei grandi perché in realtà.
3: Cioè, perché intesi come domanda o come risposta?
2: Perché anche come risposta, se vogliamo dare perché.
3: Diccelo te, non è.
1: Lei si è chiesta e si è risposta.
2: Sì. Allora, io in generale, in questi viaggi che ho fatto. Ogni tanto, anche banalmente.
3: Viaggi, ricordiamo il percorso è fisso, poi dentro la mente.
2: In tutti i sensi. Ogni tanto mi viene da pensare, ma se io mi buttassi, cioè ad esempio, anche banalmente quando sei lì che aspetti la metro, no? Ti viene quella cosa del dire tipo, ma se io attraversassi la linea gialla,
1: vero.
2: Cioè mi facessi un saltino così tattico, oppure io in aereo quest'anno mi trovavo davanti alle uscite d'emergenza.
3: Sì.
2: Ma se io tipo tirassi sulla leva a un certo punto ti botto. Cioè non so, ti viene quell'istinto.
1: Comunque mi consola questa cosa, perché è vero, io a volte lo faccio questo pensiero, che non è un pensiero suicidario.
2: No,
1: è proprio una cosa che tu dici, oddio, penso in questo momento io ho la possibilità di scegliere, posso anche scegliere di buttarmi, ma non lo faccio.
2: Sì. Ma proprio anche mi prende uno scatto, il matto, faccio tipo così un attimo.
3: Sì, sì. Così cosa?
2: Cioè tiro sulla leva, tiro sulla leva dell'uscita d'emergenza e sbam, si apre tutto. Sì. Poi sicuramente ci saranno degli ingranaggi un po' più complicati.
1: E diventeresti famosa come Ali Akcha, cioè come uno che ha fatto l'attentato al Papa, no? Perché poi passeresti alla storia per aver fatto una cosa del genere.
2: Oh, ma sta cosa c'ha un nome, ci ho guardato.
13: Un idiota però passeresti alla storia.
1: Sì, sì, no, però certo uno lo fa per quel motivo. Ah, quindi c'è una sorta
2: c'è un
1: di
2: nome,
1: patologia.
2: C'è un nome, perché ho pensato, ma perché cioè, ci viene una volta questa roba? Si chiama High Place Phenomenon.
1: C'è uno che può fare il fenomeno.
2: Sì, cioè ti viene, è una roba del cervello che processa il pericolo e praticamente ti viene da pensarla come possibilità.
1: A me capita.
3: Ma io vado via. Ma che sto a fare?
13: Ma questo fenomeno, come si chiama? High place. Ah, high place. Quindi in qualunque situazione in cui tu hai una sensazione di questo tipo, quindi non solo la tua idea di alzare la Eva nell'aereo.
2: Sì,
13: perché
2: sì.
13: A me succede agli incroci. Però lì se
2: vedi
13: è cagasse su.
3: Che vuoi fare all'incrocio?
13: No, io ogni volta che sto per attraversare un incrocio e rallento chiaramente.
3: Sì.
13: Ho come la sensazione proprio energetica che qualcuno sta per arrivarmi a palla da una parte.
1: Però quello è come un trauma.
13: Quello è un trauma, non è sta roba psycho, vero? Cioè un po' paura di fare l'incrocio, non so se mi spiego.
4: Oh, però attenzione perché non vorrei sovrapporre i piani. Allora, uno è una paura costante. A me ad esempio quando raccontavi della linea gialla là della metro, io tante volte invece ho l'ansia che qualcuno mi butti giù, mi spinga sotto.
13: Allora quando, io sono come te, forse quando, ansia.
4: Ecco, invece questa è una voglia proprio su se stessi di fare, sì. Cioè non di subire,
1: non
4: ma di fare.
1: Non è una voglia, a me capita, guarda, gli stessi due esempi che hai fatto tu, più nella metropolitana, cioè è un pensiero che dura proprio un istante in cui tu dici: io ora se voglio posso buttarmi giù, però non lo faccio.
13: Un conto è posso non è che buttarmi c'ho voglia. Giù, un conto è
4: guarda che scatenato, guarda che scatenato. Cioè, qui le due signore, la Marchetti e la fratella, mi si stanno distendendo su un lettino tipo da psicologo.
1: Sì, sì, sì.
4: Ma allora vi ci metto anche questa a sto punto. Vi succede mai che vi fate il film che va avanti tantissimo su quello che potrebbe succedere? Cioè, tipo, no? Per l'appunto, mi viene incontro questo. Io poi prendimi da addosso. Io a quel punto di donde tutto in una rapidità velocissima, probabilmente sarà un secondo, ma tu hai girato in mente tutto un film incredibile. E a volte mi succede pure che mi fa, che magari sono nervoso, no? Perché si mette male in quello scenario che mi immagino, c'è una scena di violenza e io c'ho pure lo scatto alla fine. E poi, ok, no, aspetta, tutta immaginazione.
13: Sì, io ci ho vinto pure un Oscar. Sono arrivato talmente avanti che il mio film è arrivato proprio alla fine.
1: No, io quello no.
13: Io sì, a voglia.
4: Niente di preoccupante, quindi.
13: Non lo so, Madonna. Dici?
4: Non lo so.
14: Una domanda per la dottoressa Ileana Caselli. Ma perché si dice a bruciapelo e non a bruciapelle?
4: Vabbè, adesso...
2: Vabbè, io ogni tanto lo faccio sui fornelli, che voglio vedere com'è, perché mi piace l'odore.
4: È vero,
2: di pollo. Lo sappiamo tutti.
1: Ma quello è audiolesionismo, Ires, scusa.
2: No, solo i peletti, così è più veloce.
4: Cioè, aspetta, Caselli, la scena è questa. Lei mi sta a casa annoiata e dice: sai che c'è? Adesso ho bisogno di qualcosa. Sai di cosa? Un po' di odore di quel bruciasicchio, tipo dei piccioni o dei tordi.
2: È tipo l'incenso.
4: Quando l'hai spennati, li passi sopra il forno. Quindi vai là, accendi i fornelli e passi le braccia sopra i fornelli.
13: Oppure per rimorchiare, quando inviti a cena un uomo, dici: anziché lasciare che entri e senta il profumo, non so, dei biscotti o di una torta appena fatta, così lui pensa che io sono una gran cuoca, lei si brucia i peli. Ma
4: certo, perché così fa capire al predatore che già si è spennata, quindi non ha via di fuga.
1: Oh, guarda, fino alla linea gialla ti sono venuta dietro, ma questo
4: roba da matti.
11: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
15: Oh, io devo ringraziare che mi avete dato un senso a quello che mi gira il testa da una vita, perché sai quante volte sto a parlare con una persona e dico: pensa se muoio, gli do un calcio in culo, gli do una pizza in faccia, così. Pensa se lo faccio.
16: Stavo all'ospedale, stavo a fare un intervento, ho parlato a cardiologia e c'era scritto spingere in caso di emergenza e il bottone è quello dell'incendio. Io l'ho solo sfiorato perché pensavo che bisognava rompere il vetro, invece è partito, ha chiuso tutte le porte, è suonata l'allarme, sono arrivati i pompieri. È stata stonata 4 ore sto allarme.
17: Io pure ho sti pensieri molto spesso, però tipo quando entro in un negozio che vende, che ne so, porcellane, cose che si rompono, c'era qualcosa di tipo prendo il matto e sfondo tutto.
18: Vabbè, provoci, vedi un po' che succede.
19: Aprite le orecchie, spegnete i cervelli, è arrivata Ileana Caselli.
4: Questo, signori, sarà il nuovo incipit per i grandi ragionamenti di Ileana Caselli.
20: Io questa sensazione ce l'ho quando becco i ciclisti che non stanno in fila indiana, proprio da spingere un po' più forte l'acceleratore per vedere quanto vanno lontano. Traffic News.
21: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
11: Radio Globo, Traffic News.
1: Adesso la viabilità, partiamo dal raccordo anulare. C'è un incidente avvenuto all'interno della galleria Appia che provoca incolonnamenti in carreggiata interna da via Casilina. Sempre in carreggiata interna per traffico ci sono code tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e più avanti altre file tra Nomentana e Tiburtina. Code a tratti poi in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e Tuscolana, code in uscita dalla città sul tratto urbano della Roma Teramo da via Fiorentini al raccordo anulare. Si sta in fila anche sulla Roma Fiumicino da Parco dei Medici al viadotto della Magliana in direzione della capitale. Ci spostiamo in provincia di Latina, ci sono rallentamenti e code sulla statale 156 dei Monti Lepini, dove per lavori si transita a senso unico alternato all'altezza di Prossedi. Proseguono i lavori sulla superstrada Sora Tina Cassino con transito a senso unico alternato in tratti saltuari tra Settignano di Atina e Atina Superiore, termine lavori previsto fine ottobre. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: c'è una parte tecnica che produce anche, no, delle basi, cioè non è solo la parte iniziale che è figa. Sentite che bella.
1: Mazza, questa spigna, sì.
0: Guarda la predella come mi si accende.
1: Ieri parte. Mi fai partire la cassa così, ragazzi, è altro che avvocato, mi strappo tutto.
2: Sì. Via la toga!
1: Ma qua non c'è nulla, ragazzi.
2: Vabbè, ma lascia fare.
0: Via la toga è la predella eccitante.
1: Quanto mi piace la pannocchia.
0: Ah, eccoci qua.
3: Quanto mi piace la pannocchia.
0: Allora devo dire un ingresso e un'uscita, sì, magistrali per, sì, questa puntata, per questa prima puntata della Predella qua a Tutto Bloccato della stagione 1, perché lo ricordiamo, la prima è stata la 0. E quindi evviva, evviva, evviva!
4: Evviva, evviva, evviva!
1: Evviva, evviva, ragazzi!
2: Oh my God!
4: Da ogni diatriba legale ti può salvare.
1: Tirarono fuori una pistola.

0: gli animali io li amo tutti.
1: Avvocato, oh lele, oh la la, faccela vedere, faccela toccare.
2: Rispondo alla prossima.
3: Dai, a presto.
2: Ciao Lilia, ragazzi.
4: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
3: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Fino a mercoledì 15 settembre, dalle 22 alle 5, restano chiusi al transito il Ponte dell'Industria e via del Porto Fluviale in entrambi i sensi di marcia. Deviate le linee bus 96 e 780. Partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Aurelia Antica nel tratto compreso tra via delle Fornaci e via di San Pancrazio. L'intervento, che consentirà di creare un collegamento continuo e più sicuro per chi si muove a piedi, si svolge in orario notturno e terminerà a metà settembre. Patria o Muerte, voci da un'isola che resiste, è la nuova mostra fotografica di Valerio Vispuri, allestita presso la Sala Santa Rita da domani fino al 27 settembre. Gli scatti descrivono la realtà della Cuba contemporanea. L'ingresso alla mostra è gratuito. Info su comune.roma.it.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru. C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: My Car.
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
10: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
13: Eccoci signori, le 18 ormai da 3 minuti di martedì 8 settembre 2026. Buon pomeriggio, buona serata a tutti. Mi sta parlando Roberto Marchetti, come Roberta Marchetti.

0: Paolo, sai che pensavo, Robby? Che comunque, forse perché ancora è l'8 settembre, l'infausto 8 settembre, ma non c'è traffico ancora. Adesso, a parte le segnalazioni che hai dato, hai visto, hai dovuto ricorrere a parlare del traffico di Latina, che per carità salutiamo tutti gli amici che ascoltano Latina.
1: No, no, ma se c'era un casino a Roma, mica c'era Latina, poca roba.
0: Ma sì, no. Non c'è più niente.
1: No, no, no.
0: No, non c'è più niente, non c'è ancora niente. No.
1: Oddio, non so neanche se torna quel traffico di sempre,
0: Dici?
1: Se sarà... Per il momento no, saranno ancora in vacanza, non so, le scuole non sono ricominciate.
0: No, infatti. Però tanto al pomeriggio le scuole, a noi che ci toccano? Ci toccano poco. Quando cominceranno forse tutte le varie piscine, atletica,
1: certo.
0: Cavallo, equitazione, quindi.
1: Sì, certo. Forse un po' di movimento si ricrea, per il momento poca roba.
0: Non c'è niente, no. Non c'è niente. Ciò quando cominceranno gli scioperi dei mezzi pubblici.
1: Caldissimo sicuramente,
0: ma sicuramente non riguarderà una puntata come il martedì, perché così a naso vado a naso e io voglio dire, posso anche ben parlare di naso, viste le dimensioni, non fate gli stupidi, quindi così a naso possiamo dire che saranno o di lunedì o di venerdì,
1: ma più o meno
0: più venerdì,
1: vediamo. Venerdì. Sì.
0: A proposito di autobus, attenzione, grande riflessione di Mezzo Che No.
2: Perché quello dell'aereo è l'unico conducente a parlare con i propri passeggeri? Pensa che bello sull'autobus a Roma, capito? Quello ti fa: buonasera a tutti, sono Claudio, il vostro conducente. Oggi faremo diverse fermate su via Merulana. La temperatura esterna oggi fa caldo, raga. Mi cagate il cazzo, si è scuma per paura. La velocità media con cui affronteremo il nostro percorso dipenderà dal traffico che beccheremo sul Lungotevere. Ecco, non so Nostradamus. Poi faremo una pausa ingiustificata di circa 15 minuti. Mi devo fumare una sigaretta, raga, una cosa, un camparino. Sennò come fai sto lavoro?
0: Oh, però effettivamente ha tutte le ragioni del mondo.
1: Sarebbe meraviglioso, ma tu immagina i discorsi che potrebbero venire fuori da quegli autobus.
0: Però c'è da dire anche una cosa, che la differenza è che appunto sull'aereo si parte tutti insieme e non è che sull'aereo qualcuno ogni tanto sale, no, e qualcuno scende come sull'autobus.
1: Però così uno potrebbe salutare, no, anche ogni tanto. Cioè l'autista quando arriva in una fermata dove di solito, sai, ci sono delle fermate che sono snodi
0: più
1: importanti, e allora quando arriva a quella fermata saluta la folla di passeggeri che scende e quella che sale.
0: Anzi, incita quelli che erano già a bordo. E allora, signori, adesso salutiamo gli amici che salgono qui a Largo Argentina sull'87, diretto a Cesare Baronio. Salutiamo gli amici e via, giù e parte l'applauso a tutti quelli che salgono.
1: Così non si fa più a bordo dell'aereo, si inizia a fare l'applauso a bordo dell'autobus.
0: E ci si presenta, e diventa un mondo bellissimo, un mondo più dolce, gentile. Dove effettivamente se ognuno si considerasse suo fratello, ecco. E ritorna il mitico filosofo.
1: No, ma sarebbe comunque un'idea, perché uno oggi si lamenta che non c'è più modo di conoscere le persone, no? Visto io su Tinder, oppure gente che ricorre, ce ne sono pochi a Roma, i bar, quelli dove ci si va per incontrarsi, si fanno gli speed date, così, perché non ci si parla più, non ci si saluta più. Invece uno lo comincia a fare sull'autobus.
0: Allora, sull'autobus o sui treni, in passato si chiacchierava di più, prima che fossimo tutti intrappolati dentro a quelle scatolette lì, no? I telefoni, che poi ormai c'è poco di telefono, però quindi tutti giù così. A tempo fa un pochino si parlava un pochino di più. Magari leggevi qualcosa, forse sì, però poi sai, il movimento a volte non è semplice, soprattutto con le buche perdi le linee di quello che stai leggendo, e quindi una chiacchierata in più. Però ecco, questo potrebbe essere effettivamente anche una confidenza in più con l'autista. Poi se effettivamente mi sale a bordo quello col macete, c'è poco da...
1: Anche perché ormai gli autisti dell'autobus sono bunkerati là, quella cabina dove guidano, vetro alto fino in su, c'è problemi di notte, hanno messo le tre camere perché subiscono aggressioni.
0: Vero.
1: Non è facile.
0: No, ma chiaro, poi di notte, però ecco, anche di notte, soprattutto nei notturni o quelli serali che raggiungono le vie periferiche, se ci fosse più partecipazione tra conducente e passeggeri, si potrebbe stare più tranquilli, come se fosse una ronda seduta.
1: Esatto, ci sarebbe più sicurezza.
0: Bello, ragazzi. Dai, che siamo di più noi persone per bene rispetto ai criminali. Cominciamo ad agire. Diamo un senso a questa esistenza. Poi sarebbe bellissimo se addirittura l'autista fosse in possesso di una regia come ce l'ho qui davanti. Magari ti mette su un disco figo.
1: Sarebbe carino.
0: Sì, salutiamo adesso gli amici.
1: Ma manda i vocali.
0: Adesso come manda pure i vocali, poraccio, da solo? No, lo mandano i passeggeri.
1: Lui li manda in filo di fusione.
0: Ah, li manda nel senso, sì, li passa. Sì. Cioè, quindi ci vorrebbe un assistente lì di fianco,
1: no,
0: un Tommaso di Vito.
1: Si possono mettere a mandare i vocali, che già ci sono stati i casini, che hanno beccato quelli al telefono.
0: Poi
1: no,
0: mi lasciano il volante. Ma che sogno sarebbe. Potremmo anche farlo. Un pezzo. Volevo dedicare. Rotto, ciao! Rotto, conduce. Sergio!
1: Quello è l'ultimo posto.
0: L'ultimo posto? Ah, addirittura no, la messaggeria per quelli più avanti,
1: sì.
0: Tipo. Comunque volevo salutare quella che sta seduta vicino alla macchina obliteratrice. E sicuramente, sì. Cioè, lei mi ha rubato il cuore. A lei dedico questa.
3: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Il problema è che quello dell'aereo parla col microfono in bocca e non si capisce mai una ceppa.
1: Sì.
0: Benvenuti al nostro volo Avanzata 415 Avanzata, gentili passeggeri, che a questo momento per dove essere lo stato.
2: Iniziamo con manicomio! Dai,
3: che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
2: Ah.
4: Adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.

0: Radio Globo.
1: Ciao ragazzi, eccomi.
2: Ciao Mauro, dici tutto.
1: E niente, io sono un autista di pullman e faccio gli annunci quando arrivo alle fermate.
0: Ah, ma di pullman che tratte? Cioè turistici oppure pullman, che ne so,
1: tratte,
0: vanno
1: Zurigo, Lione, Parigi.
2: Ok, ok.
0: No, ma dico, sono pullman, pullman organizzati di gruppi che vanno in vacanza. Ah, no, ok, ok.
1: No, di linea.
2: Ah, ok, ok. Vabbè, che annunci?
1: Avete
2: solo l'arrivo?
1: Quello verde? Ecco, io lavoro per quelli rossi invece.
0: E quindi che dici là?
1: Niente, faccio l'annuncio della fermata.
0: Sì.
1: Signori, siamo in arrivo alla fermata di Bologna.
0: Ecco la Caselli che mi si è illuminata.
1: Così
0: lo dici proprio con questo tono, così bello gioioso.
1: Beh, spesso gioioso, a volte ricevo anche applausi, a volte il nostro lavoro è un po' diverso.
0: Ma come applausi? Scusa, applausi per dire il nome della città dove sta arrivando.
1: Perché quando arrivano sani e salvi, ragazzi, ti fanno anche l'applauso.
2: Come quando si faceva sull'aereo, perché ora grazie a Dio non si fa più questa cosa, che all'atterraggio si battono le mani.
0: Allora
1: che botta succede anche sul pullman.
0: Allora, fermi tutti. Adesso, Globo WhatsApp 393-777-7172. Mi raccomando, ragazzi, messaggi proprio di visibilio e di estasi per l'annuncio di Mauro. Perché veramente questa è una cosa incredibile. Quindi tu dici, stiamo arrivando lì alla stazione centrale di Bologna e giù. Grande Mauro, numero uno.
1: È vero, accade.
2: Accade, lui è contento.
0: Che finaccia.
3: Ora in tutto bloccato. Top Secret.
0: Non ho fatto in tempo io la scorsa settimana a godermi il primo appuntamento di Top Secret, perché insomma già ero così falciato, l'ho sentito però da casa.
2: Sì, abbiamo ricominciato anche questa stagione con il nostro appuntamento del martedì con Top Secret. Che cos'è? È il nostro confessionale. Noi riceviamo delle storie che voi ci mandate, cambiamo la voce, il nome per rispettare la privacy, e la condividiamo qua sul bancone di tutto bloccato.
0: Quindi attenzione, perché spesso è assolutamente una richiesta d'aiuto, quindi serve tutta la vostra esperienza di vita, servono le vostre saggezze che portate in serbo e a volte anche in croato dentro di voi, e quindi mi raccomando, allora forza signori, i contatti li conoscete. Andiamo con la seconda storia di Top Secret che ci arriva qua per questo appuntamento.
3: Ora in tutto bloccato.
4: Ciao, tutto bloccato? Io sono Flavia e ho un problema che adesso è sempre più grande. Io non so litigare nella vita, però non ce la faccio più. Sono sempre stata una persona veramente timida e quando qualcuno mi tratta male io non riesco a rispondere, mi blocco sempre su due piedi, anche se dentro scoppio di rabbia, però poi non riesco a buttare fuori nulla, e questa cosa mi ha sempre creato problemi un po' ovunque, dal lavoro, e dove ogni tanto forse serve un po' meno diplomazia e un po' più polso, però anche nella vita di tutti i giorni, e soprattutto adesso che ho un figlio che fa le elementari, io non so come difenderlo. L'altro giorno una madre si è permessa di dire a mio figlio che giocava male a calcio, per dirvela così, perché ha vomitato diversi insulti che secondo me sono molto pesanti per un bambino, e io sono impazzita dentro, però cioè quella meriterebbe solo di essere mandata a quel paese, però io sul momento non ho detto nulla, sono rimasta impalata, e questo mi fa stare malissimo perché mi sento in colpa innanzitutto per non averlo difeso, e poi io tremavo dalla rabbia, giuro. Però ho sempre avuto questo blocco, poi non ho mai detto parolacce in generale nella vita, è una cosa che non mi piace, anche se può sembrare assurdo, però è una cosa a cui tengo, quasi un punto fermo su chi sono, e lo so che adesso magari mi direte vado allo psicologo, roba simile, però io voglio veramente solo capire proprio concretamente come si fa a litigare, vi prego datemi una mano.
3: Ora in tutto bloccato.
0: Ve l'avevo detto che anche in questo caso sarebbe stata una richiesta d'aiuto. Beh, chiaro che un pochino a sorpresa, non ho mai sentito qualcuno chiedere aiuto. Vi prego, datemi le istruzioni per diventare un picchiatore. No, no, per cercare di arrabbiarmi, di litigare.
2: Sì,
0: insegnatemi
2: sì,
0: no. a litigare.
2: Ma guarda che comunque questa cosa che dice Flavia è importantissima.
0: Anche in questo caso sarebbe stata una richiesta d'aiuto. Beh, chiaro che un pochino a sorpresa, non ho mai sentito qualcuno chiedere aiuto. Vi prego, datemi le istruzioni per diventare un picchiatore. No, no, per cercare di arrabbiarmi, di litigare.
2: Sì,
0: insegnatemi
2: sì, no.
0: a litigare.
2: Ma guarda che comunque questa cosa che dice Flavia

0: arrabbiarmi, a dire quello che penso
1: su me stessa
0: e vabbè, ne pago le conseguenze solo io. Nel momento in cui inizio a pagarne le conseguenze mio figlio o mia figlia, il discorso cambia.
2: Dai, Paola, ma fattene a fanculo.
0: Vabbè, loro subito la mettono alla prova.
1: Certo, vanno subito sul pratico, certo. Senza prenderla troppo alla larga. Allora, quindi il punto è questo. Dice, io sono sempre stata timida. Un conto poi la timidezza, poi vedremo. Sono stata timida. Però, ecco, adesso mi rendo conto che mi sento in colpa. Sono anche così sopraffatta da un senso di colpa. Perché non so litigare. Non so, più che litigare, proprio essere dura e precisa e marmorea. Anche nella difesa magari di un figlio.
0: Incisiva.
1: Anche canina, proprio, se proprio vogliamo.
0: Sì, mettiamo tutto.
1: Anche perché la molare della storia. Allora, forza signori, in soccorso a Flavia. 06 89 28 996 o globo WhatsApp 393 777 7172. C'è bisogno di voi.
3: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati.

0: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Tutto bloccato.
9: Sponsored by.
10: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
8: Ora in tutto bloccato.
12: Ciao, tutto bloccato? Io sono Flavia. Ho un problema che adesso è sempre più grande. Io non so litigare nella vita, però non ce la faccio più. Sono sempre stata una persona veramente timida e quando qualcuno mi tratta male io non riesco a rispondere. Mi blocco sempre su due piedi, anche se dentro scoppio di rabbia, però poi non riesco a buttare fuori nulla, soprattutto adesso che ho un figlio che fa le elementari, io non so come difenderlo. L'altro giorno una madre si è permessa di dire a mio figlio che giocava male a calcio, per dirvela così, perché ha vomitato diversi insulti che secondo me sono molto pesanti per un bambino, e io sono impazzita dentro, però, cioè, quella meriterebbe solo di essere mandata a quel paese, però io sul momento non ho detto nulla, sono rimasta impalata. E questo mi fa stare malissimo, perché mi sento in colpa innanzitutto per non averlo difeso, e poi io tremavo dalla rabbia, vi giuro, però ho sempre avuto questo blocco. Io voglio veramente solo capire proprio concretamente come si fa a litigare. Vi prego, datemi una mano.
13: Ecco, questa è la richiesta attraverso l'appuntamento di Top Secret qui a Tutto Bloccato su Radio Globo.

0: l'appuntamento del martedì, come conosciamo bene. Sentiamo le prime reazioni.
1: Ma questo perché viaggi tra due estremi, io ero come te, c'avevo sempre paura di rispondere, però non è che uno deve rispondere per forza che deve mandare a fanculo. Poi magari cominci a mandare a fanculo tutti, perché una volta che parti non ti fermi più, però magari all'inizio uno può solo educatamente far notare la cosa e esporre le proprie ragioni come una persona civile, poi diventi una bestia come gli animali che sentono sta radio.
2: Sì, bella mia, ma se ti prendono per il culo te pure devo sta zitta. Ma se una madre si permette di dire a tuo figlio che magari sarà pure vero che non è capace di giocare a pallone e non lo difendi e te sta zitta, allora è meglio che lasci perdere proprio. Cioè, fai veramente schifo.
3: Mi devi dire scusi, ma lei che è la mamma di Messi? No, perché il suo figlio è una bella pippa.
4: Ho capito, ma se il figlio è una pippa, è una pippa.
0: Oh, questo esatto, io la penso come lui, una pippa, una pippa. Certo, non spetterebbe alla madre dell'altro dirlo. Vabbè.
5: Ma Flavia ha fatto un esempio, ma io immagino che sia a 360 gradi questa sua difficoltà, no? Che ha nel farsi rispettare, mettiamola così, perché io non credo che lei voglia proprio litigare con la gente. Lei dice io nel momento in cui sono in dei momenti in cui devo farmi valere non ci riesco.
0: 06 89 28 996, andiamo da Gabriella, benvenuta a Radio Globo.
6: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
6: E niente, io penso che la pacatezza a volte è più vincente dello strillone. Io tendo a essere strillone e mi rendo conto che davanti perdo proprio l'interesse dell'interlocutore e non raggiungo il mio obiettivo certe volte. Quindi lei che è pacata non è necessario che litiga, ma può semplicemente dire la sua opinione se una cosa le sta bene o non le sta bene, nella sua modalità. Mi rendo conto che dentro scoppia, però se a uscire non riesce ad uscire scoppiando, lo può comunque dire e secondo me arriva meglio. Cioè tu la spiazzi proprio, una persona che sta lì, ti dice delle cose che sono brutte, e tu con la tua plomb le dici due parole, la metti a posto e quella persona neanche te sa rispondere a quel punto.
5: Questo è vero, perché comunque, come dici tu, è spiazzante, no? In un momento in cui ti aspetti dall'altra parte rabbia, con pacatezza, una persona ti dice però le cose. Il problema di Flavia è che lei non riesce proprio a dirle, secondo me, neanche con pacatezza.
6: Infatti è quello il problema, lo so, è quello. Lei parla di litigare, però in effetti non riesce proprio a uscire quello che lei vorrebbe dire. Dovrebbe fare un po' di tentativi con qualcuno che la metta alla prova.
5: Te invece, Gabriella,
0: c'è la palestra litigate, scuola
6: di
0: botte,
6: ma
0: andiamo
6: così, non ti dico davanti allo specchio ma con qualcun altro.
0: Perfetto.
7: 06 89 28 996, tutto bloccato on Radio Globo.
3: Abra, non c'è bisogno che te incazzi, ma pure vanno a fanculo che educazione.
5: Vedi?
3: Io dice, signora, come si permette, vada mortacci fai. Tua, ecco. Che c'hai tu figlio, che c'ha tu Jack al posto di piedi, d'offendemi figlio? Capito? Prova, che butta tutto fuori, tutto insieme, una cascata di insulti.
8: Pensa, Fla, io c'ho il problema opposto, vanno a fanculo tutti al volo. So chi sta peggio, sorella.
9: No, ve giuro, a me sta ragazza mi ha fatto troppa tenerezza. Mi viene voglia di andarla a difendere io. E l'unico consiglio che gli posso dare è che se non riesce ad emergere in cattività, utilizzi la sua gentilezza e rabbia come arma di contrattacco.
0: Comunque sono ripartite le motoseghe, ragazzi, siamo proprio ormai lanciati.
5: Hanno ricominciato a lavorare, senti, i rumori iniziano ad affacciarsi.
10: Se il classico profilo da serial killer cumula per anni, alla fine esplode.
0: Io infatti me la immagino così, proprio adesso l'immagine di Flavia in una fototessera sbiadita con un pochino di ruggine sulle due bollette in alto a sinistra e a destra, sì.

0: dovrebbe scusarsi col mio figlio e con tutti gli altri qui, individualmente, sinceramente.
1: Oh, avanti, ci risparmi queste sue lagne. Il bullismo è una parte fondamentale di qualsiasi ecosistema, insegna ai ragazzi a essere forti. Il mondo è un posto difficile, essere vittime di bullismo è come venire inoculati, è come un vaccino. E voi, piccole merde, dovete imparare a stare molto lontani da quelli come mio figlio. Ecco che cosa si impara quando si viene colpiti in faccia da un bullo. Come ha fatto Steve Jobs a diventare ricco? Bulli! Io vi garantisco che Junior qui a 30 anni rimarcherà la ragazza più sexy perché lui è stato vittima di bullismo oggi. Volete che imparino qualcosa? Mio figlio raccoglierà l'immondizia con una tuta arancione tra 10 anni. Suo figlio studierà medicina, curerà il cancro e avrà tante donne. Mancia di che.
2: E se volessi curare il cancro?
1: Accontentati di non prenderti la gonorrea in galera, lo dico con affetto, figliolo.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Ormai veramente sembra una fiera boaria qua proprio. Mancano le mucche al pascolo. Vai col.
2: Il campanaccio mi ha fatto già innamorare. Beh, io tutta la stagione così.
1: Ma a parte che te l'aveva portato, ma chissà dove l'avrai perso tu.
2: Sì, no, ce l'ho.
1: Hai provato a indossarlo?
2: Ce l'ha portato che Anna Caselli da Campo Imperatore.
1: È scappato, l'unico campanaccio che prende da sole e se ne va. Dice no, troppe, non ce la faccio.
2: Visto tutte queste cosette.
1: Veramente sta diventando proprio, ecco, perché ho detto fiera boaria, proprio un campo boario, perché qui mancano solo le bestie qua dentro a vendere e veramente andiamo a vendere i tacchini a piedi dietro qua al Tevere, manca solo quello. Ah, tra l'altro è settembre e tutto potrebbe coincidere, perché settembre è un mese pieno di sagre.
2: Perché vi sto assegnando io tutti i vari appuntamenti.
1: Sì.
2: Perché ci sono alcuni che non voglio perdere. Tipo, sì, a Veletri adesso c'è la sagra del fungo porcino fino al 20 settembre. Mm-hmm. Ho letto i menù, niente male, devo dire. Quindi non ti dico, magari anche questo weekend proprio vado.
1: Dici, eh?
2: Vediamo, sì. Beh, il porcino poi a settembre è pieno. Anche a Rocca Priora c'è sempre il porcino, leggo. Anche a Velletri, l'ho appena detto, e all'Ariano pure la sagra del porcino. Poi vabbè, fine settembre inizia la sagra del vino a Marino. La sagra dell'uva.
1: Sì.
2: Non sono mai stata.
1: Sono stato io una volta. Sì, è bella la rappresentazione, diciamo, di Marco Antonio Colonna e via dicendo. Cioè, beh, rievocazioni storiche.
2: No, io so che tirano invece i panini con la mortadella e poi vabbè il vino.
1: Il vino lì dalla fontana, ma su tutti i tubi di plastica. Però, oh, per carità, se qualcuno piace. Io invece devo dire che ero un grande fan delle sagre, ma adesso le colpirei, le bombarderei con il napalm.
2: Perché?
1: Con il napalm alle sagre. Perché? Perché?
2: Pure con le sagre ce l'ha.
1: No, ce l'ho con le sagre, perché assolutamente mi sono stancato di andare in un posto, no, a degustare dei prodotti tipici, a volte un pochino inventati, dei prodotti tipici, e star lì a combattere e non si sa per quale punizione divina io debba mangiare su dei piatti di plastica, quando va bene, perché adesso li fanno quelli compost, ecosostenibili, e sono di carta davvero.
2: Sì.
1: Ma proprio è carta, cioè Fabriano 4, e c'è magno sopra, e la forchettina di plastica, e il coltellino di plastica, e il pollo di plastica.
2: Ho capito, che ti aspetti? Il piatto di coccio con centinaia e centinaia di persone?
1: Il coccio sarebbe l'ideale, o anche un piatto normale, oppure dovremmo rivoluzionare, chi vuole andare in questi posti si porta il coccio da casa o il piatto, perché no?
2: Quello è carino, quella è un'idea. Come quando vai col bicchiere,
1: esatto,
2: che te lo danno loro, però ti danno il bicchiere di vetro alle degustazioni.
1: Esattamente, se lì si può fare, perché non possiamo rivoluzionare? Perché poi è una fila di gente, a volte veramente un misto tra urukai e altre bestialità dei film epici.
2: Vabbè.
1: No, veramente mi dispiace fare file per poi mangiare la plastica in fila con gente orribile, non ci vado più.
2: Allora, bisognerebbe capire anche i prezzi, nel senso che se poi realmente risparmi per mangiare, che ne so, faccio esempio,
1: brava,
2: un bel piatto di fettuccine e funghi porcini, me lo dai a 6-7 euro, allora ha senso. Se lo pago quanto al ristorante, vado al ristorante.
1: Me lo devi far pagare un euro, se quella è la sagra, me lo devi far pagare un euro se me lo dai poi in un piatto di plastica, ma a quel punto poi mi diventa la Caritas, perché
2: vabbè,
1: insomma, staremo là tutti in fila.
2: Vabbè.
1: Ecco, c'ho quell'immagine lì, mi manca solo quello dell'Unicef che mi dà un pacco di riso quando arrivo in fine.
2: Se no dovrebbero un po' cambiare la concezione di sagra, e quindi non farla più in piazza con degli stand, ma per quei giorni aprire le case dei local o i ristoranti che solo per quel weekend a poco prezzo ti fanno mangiare un piatto tipico.
1: Lo so, veramente sembra un dettaglio, uno dice mamma mia non ti sta bene niente, ma non è quello, quelli sono i dettagli che fanno la qualità della vita, e per qualità della vita non intendo ricchezza, intendo, ecco sì, ricchezza da un punto di vista di animo, invece giù, così con le scodelle.
2: Uno va alla sagra anche per farsi una festa su, al di là del mangiare, che è ovvio che io vado per assaggiare il piatto tipico, però poi no, visto in piazza c'è la manifestazione culturale, poi la band che suona, uno butta in caciara e fa una festa.
1: La banda di Liscio, Gianni Nanni e i Veri Romagnoli. Ci devo arrivare all'Ariano io per Mario Riccardi e la sua orchestra. Ma che me frega, non ce vado.
2: Bella senza trucco.
1: E dai, allora vado a matti.
0: Tutto bloccato, torna tra poco
3: su Radio Globo.
0: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo.
3: Nuvolosità in aumento con anche foschia e informazione sul litorale del Lazio nella notte, non daranno comunque luogo a conseguenti effetti, saranno in graduale diradamento col passare delle ore. Difatti domani il sole tornerà ad essere prevalente con caldo ancora di piena estate, temperature massime in diverse località attorno ai 32-33 gradi, ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi dai quadranti meridionali sul tratto costiero. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.
0: Radio Globo.
4: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
5: Aiutateci!
0: Ascolta
6: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
6: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Te lo voglio di.
12: Cosa?
11: Te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto
15: e al risparmio ci pensa Cash Globo.
14: Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
0: Tutto bloccato.
16: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magia Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
1: Sono i dettagli che fanno la qualità della vita, e per qualità della vita non intendo ricchezza, intendo, ecco sì, ricchezza da un punto di vista di animo, invece giù, così vabbè, con le scodelle.
2: Va alla sagra anche per farsi una festa su, al di là del mangiare, che è vabbè. Ovvio che io vado per assaggiare il piatto tipico, però poi no, visto in piazza c'è la manifestazione culturale, poi la band che suona, uno butta in caciara e fa una festa.
1: La banda di Liscio, Gianni Nanni e i veri romagnoli. Se devo arrivare all'Ariano io per Mario Riccardi e la sua orchestra. Ah, che

0: Toccato on Radio Globo.
1: Quello che sentite è la mia idea di sagra, questo sottofondo, così dovrebbe essere. Ma è impossibile farlo con la plastica. Questo, Magni. Ma che sono il cane? Vieni, vieni Marchetti, sì. Allora, sono 27,50 euro.
2: Quello è il problema poi.
1: Tua plastica. Basta, tutti green adesso. Ah, moriremo tutti. Poi vanno alle sagre, mangiano nella plastica. Comunque ci andrò con un coccio. Allora dico, scusate, me lo potete mettere qui?
2: Mica ti dicono di no, secondo me.
1: Pure secondo me.
2: Se paghi, dico sì, però non mi date il piatto mio da casa. Bene. Fai questa rivoluzione, Marchetti, fai questa rivoluzione. Vai,
1: va bene.
2: Vai.
1: Ah no. Allora, 18:40 di martedì 8 settembre, per l'appunto 2026, quello che state ascoltando è Tutto Bloccato, si parlava di sagre, le sagre. 06 8928 996, andiamo da Vittorio. Vai Vittorio.
3: Buonasera, buonasera.
2: Ciao,
3: allora, guarda, io volevo dirvi che in pratica, sì, come dice Roberto, è logico magari poter mangiare con piatti e bicchieri, ma in quel caso magari te ne vai al ristorante, perché se tu pensi che poter magari riempire una piazza intera e far mangiare a tutti con le stoviglie, dovresti averci come minimo una parte di ristorazione, perché come fai a pulire tutto quanto, a lavare tutto quanto? Metti poi che la metà della gente sicuro qualcosa si porta via, qualcosa rompono, qualcosa fanno, quindi magari se fai due giorni, il giorno dopo stai con la metà della roba sicuro e garantito. In più mettici l'HCCP per pulire tutto quanto, mettici pure, cioè è quasi impossibile. Quanto costa? Costa più quello che preparare da mangiare magari per 100, 200, 300 persone. Poi
1: so,
3: magari per esempio dalle parti nostre fanno anche, per dire, che non so, la sagra della polenta, che la fanno sulle, noi le chiamiamo le scivette, sarebbero
2: dove?
3: Quei piatti di legno. Per esempio a Monte Flavio fanno una buonissima sagra della polenta che la fanno sulle scivette di legno.
1: Oh!
3: Quella però tu ovviamente quelle le compri, nel senso ti mettono, ne so, 10, 12, 15 euro, però quella te la puoi riportare.
1: Oh!
3: È bellissimo.
1: Fammi, ecco, così, facciamo così anche le altre. Hai ragione, perfettamente, questa è una cosa bellissima e ti ringrazio Vittorio. Si può fare quindi la stessa cosa, si può fare la stessa cosa anche per tutte le altre. E ci vuoi mangiare o te lo porti tu oppure ce l'ho io, però te lo compri.
3: Però,
1: come
3: diciamo, sai qual è il concetto di sagra? Che tu spendi pure poco, se ci metti quelle 5 euro in più del piatto la gente comincia a diventare rognosa, perché dice a sto punto me ne vado a mangiare fuori. Lo so, è difficile mettere in testa, cioè,
2: però Vittorio, manco pochissimo, io l'ho visto un po' i prezzi, prima parlavo di questa sagra del fungo porcino a Belletri,
3: fungo porcino, insomma.
2: No vabbè, per carità, però ecco, finché ti prendi un panino sono 8-10 euro, se ti prendi un piatto di pasta il prezzo sale, quindi a questo punto il piatto di pasta me lo faccio al ristorante.
3: Sì, è vero.
2: Quindi forse ultimamente anche per sagre c'è un po' di inflazione, ecco, diciamo,
3: no,
2: così.
3: No, c'è sicuramente, ma più che altro perché una volta una sagra si faceva in un paese normale, adesso fa le richieste, devi fare l'impianto elettrico a norma, gli scarichi a norma, e la SIAE, e l'ASL, e i pompieri, devono venire l'ambulanza. Praticamente è una rimissione totale, però magari qualcuno è interessato, gli fa piacere farla nel paese per smuoverlo un po', perché sennò la sera ti tagli le vene, insomma, nei paesi locali.
2: No,
3: diciamo,
2: certo,
3: che è questo.
2: Ma tu di che paese sei, Vitto?
3: Monte Libretti.
2: Ah,
3: provincia di Roma.
1: Ed è a Monte Libretti che dicevi che c'è questa sagra con la tavoletta per mangiare la polenta?
3: No, questa la fanno a Monte Flavio. Noi facciamo le altre sagre del vino, comunque c'è la sagra del vino, dell'olio e tutte queste cose qua, che a volte si utilizzano pure da noi, quello sì. Però certo, utilizzare le stoviglie, bicchieri, roba varia, non si può fare.
1: No, certo, così hai ragione, è un'organizzazione stracomplicata. Si potrebbe fare, ma non si potrebbe fare dappertutto, a meno che non abbia già una struttura ben solida. Però l'intuito, cioè anzi l'intuizione che hai messo tu, appunto portando già un esempio esistente, un po' mi viene in mente tipo cantine aperte, cioè pure cantine aperte uno paga 5 euro e ti danno il bicchiere e vai in giro a fare le degustazioni.
2: Oppure mettono la possibilità di scelta. Se vuoi il piatto di coccio paghi di più, te lo porti a casa, altrimenti mangi il piatto di plastica.
1: Anche.
2: E Marchetti così è contento.
1: Esatto, capirai. Poi perché a me piacciono tanto le sagre,
2: sì,
1: mi piace lo
2: belle.
1: Spirito. Ti ricordi, no, che sono stato quella lì del cacciatore su a Fiano Romano?
2: Sì.
1: Stai lì, buonissimo, c'era sta pecora in umido, meravigliosa, roba il cinghiale, così. Però ecco, su sti piattini là de plastica, e non mi piace consumare la plastica, inquinare il mondo con sta plastica. È inutile che mi dici, no, ma dopo si ricicla, non è vero, perché le sagre poi si butta tutto insieme.
4: Qui tutto libero, tutto regolare.
5: Ma batta una fa.
6: Guarda tangenziale, se cammina manca a calci in culo.
7: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente portate sfida.
8: Mi so bloccato pure io.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
9: Comunque Roberto, da questo punto di vista ti do pienamente ragione, ti dico solo questo: ho visto una ragazza, aveva manco avuto 20 anni, cioè amica sua, che gli teneva davanti alla faccia questa busta trasparente e lei stava vomitando vino, ma proprio tanto vino che ho detto: ma se non sei, se non lo reggi il vino, non sei abituata, non esagerare, cioè non ti ridurre così come la scappata di casa.
10: Infatti sagra del fungo porcino di Velletri, come diceva Roberta, un piatto di funghi, un panino dentro al piatto di plastica, lo mangi in piedi, 16 euro. Sinceramente mi sembra troppo.
11: Grande Mario Riccardi, grande. Ma che cazzo è Mario Riccardi?
12: Ah, perché va a stare così imbriaco che a pettuccina che i porcini te la mangeresti pure se te la mettessero sulla mano. Ma dai, Gesù.
13: E no, Robè, c'hanno ragione che in testa bene niente. Invece che tutto bloccato, tutto sul cazzo, bisognerebbe chiamarlo a sto programma.
1: Ma no, se tu ti rassegni a quello che ti viene imposto, fai pure, non è la mia strada, non è la mia via.
14: Secondo me però non è igienico, andare con il piatto di casa alle feste.
1: Certo, perché ci devo far mangiare il cane dopo per terra. Mica sono come gli amici della Caselli che va al San Lorenzo e ci sono quelli che fanno mangiare il gelato, una liccata a me, una liccata a te. È quello non è igienico. Poi vomiciate con il vostro cane. Ma guardate.
15: Io sono stato a una sagra in chi? Cui potevi a quello di plastica che costava normale, oppure prendevi quelli di goccio, sia il bicchiere che la scodella, costavano, mi sembra, il bicchiere 3 euro di più, la scodella 5 euro di più, ma potevi chiedere un refill, cioè un altro passaggio gratis.
1: Ma proprio scodella devi dire.
2: Vabbè,
1: di bowl.
2: Oh, no, piatto lui, sì.
1: Piatto ricco.
16: Il concetto di sagra è che spendi poco. Ma dimmi dove sta sta sagra, dove spendi poco? Perché dove vai? 5-10 euro al piatto. Mi ricordo quando che ero ragazzino, e il panino con la salsiccia e una Coca-Cola 4 euro. Dimmi dove cazzo è tra.

0: Adesso solo il panino paghi 4 euro, la salsiccia a parte, sono altri 4 euro.
1: Ah, vabbè, ho parlato poco fa con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Manto gli serve un saldatore e un tubista.
2: Oh, io potete di Artepita con Fider Mirto.
1: Ah, vabbè, mi ha chiamato Simone Buttacapoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione, gli servirebbero due camerieri.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Allora, la sagra, bravi sagre. Tra l'altro, sagra, no?
5: Sì.
4: Sagra, se si chiama sagra, dovrebbe essere principalmente legata a qualcosa di che Caselli?
5: Di sacro, come la Sagrada Famiglia, oh! Potrebbe essere una grande sagra.
4: Brava. Ecco, invece oggi credo che sia totalmente profana la sagra. A parte alcuni casi, no? Che ne so, c'è la sagra legata a Sant'Antonio in un paese, un santo a caso, tirato giù a caso. Cioè no, tirato giù, no, convocato a caso nel discorso, e poi da lì si fa anche la saga, cioè si mette la lumaca e altri animali, non lo so, butto
5: sì,
4: là.
5: Si mischia.
4: Ecco, su nel bolognese, mi immagino, no, nelle campagne attorno a Bologna, che sagre ci sono?
5: Ci sono sicuramente, sai che ci sono andata poco, a Pianoro fanno un botto di sagre, sicuramente del tortellino, dello strutto in tutte le salse possibili, però ci sono stata poco io.
6: Non sei tipo da sagra.
5: Non sono tanto tipo da sagra, però dovrei sfruttarlo, perché effettivamente se mangia con questi due spicci, se spera, dovrei approfittarlo.
6: Lì sono meno care rispetto, che qua abbiamo visto alle sagre qua nel Lazio, un piatto di pasta meno di 15 euro non te la cavi.
5: Guarda, l'unica volta in cui ci sono andata stava chiudendo, era quella delle ciliegie, delle cerase.
6: È andata bene?
5: Sì, era chiusa.
4: Cioè, sei arrivata là, era chiusa.
5: Sì.
4: Ma che ora ci va la sagra? Ma non è che va al locale, va a ballare su la sagra.
5: Alle 4 di mattina, dai, che non è aperta la sagra.
4: No, certo che no. Dici che matti che sono, non sono in grado questi di organizzare una cosa carina.
6: Non sanno lavorare.
4: No, dopo dici, la gente si lamenta.
5: Sì, si fa la baldoria.
4: Quando era a luglio che ero stato a San Marino, c'era tutta quella rievocazione storica.
5: Sì.
4: Quindi più che sagra. Ecco, però lì è fighissimo. Cioè, comunque ti portavano da bere in questi cocci. Io non credo che siano stati chissà quanto lavati, però siamo in un altro stato.
6: Però sei ancora qua, quindi insomma, uno strozzo in grassa che ci frega.
4: Solo che lì il coglionetto qua che vi sta parlando, che faccio? Avevo tutto bello, camicia bianca, così prendo, faccio sto goccio di vino, poi mi sentivo bagnato in panza perché c'era il bicchiere bucato, e non era una battuta, perché c'era il buco davvero, ma serviva a quelli in costume per metterlo con un cordino.
6: Okay,
4: io sono riuscito a
6: becchiare
4: tutto completamente, sembrava che mi avessero sparato con un archibugio.
6: La balestra,
4: la rievocazione proprio c'è stata fino in fondo. Quindi sagra del tortellino,
6: però sarebbe interessante andare a una sagra del tortellino,
5: sì. Oppure sai cosa fanno in Romagna? Il palo della cuccagna, che è bellissimo. Quella roba dove ti mettono tutto lo strutto, cioè tutto l'olio sopra il palo, e tu devi
6: prendere ammazzate il vaso,
5: tu devi arrampicarti proprio sopra sto palo tutto unto e arrivare poi alla cuccagna.
6: Ok, e nella cuccagna c'è un premio.
5: Sì. Ma è un po' erotico, cioè tu vedi questi energumeri belli, tutti qua, cioè belli.
6: Ma perché
5: belli
6: lo fanno solo gli uomini?
5: Tendenzialmente sì, perché non è facile comunque.
4: Io mi ti stavo immaginando fare pole dance, però con lo strutto. Cioè pole dance attorno un palo di castagno, tutto bello imbevuto di grasso.
6: La sugna proprio.
4: Esatto, poi vai lì, e lì avresti tutte le ragioni, tutti i crismi per dire azzozza.
3: Traffic news. 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
7: Radio Globo, Traffic News.
6: Andiamo a vedere la situazione del traffico. È critica la situazione sul raccordo anulare. A causa dell'incendio di un veicolo ci sono incolonnamenti nelle due carreggiate. In esterna da via Tuscolana e Prenestina e in interna da via Nomentana a via Prenestina. Ripercussioni sul tratto urbano della Roma Teramo. Si sta in fila dalla tangenziale est verso il raccordo anulare. E di nuovo sul raccordo anulare ci sono code in carreggiata esterna tra la Pisana e la Roma Fiumicino. Qua si tratta di un incidente. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni, code a tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale da Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi. Incidente su via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe, qua proprio, ci sono code nelle due direzioni.
4: Che ti vedono adesso, già qua proprio.
6: No, perché sto pensando dopo la strada. In Prati resta chiusa via Varrone all'altezza di via Colla di Rienzo per accertamenti tecnici legati al crollo di un solaio. È possibile una ripercussione per il traffico in tutta l'area circostante. Se volete
4: caricasse qua, sevo qua.
6: Altri aggiornamenti sul traffico andate sul sito di romaluceverde.it.
4: Comunque sì, andateci pure, ma vedi, non c'è traffico, non c'è niente.
6: Ma poi loro non si lamentano e questa cosa è strana, perché di solito, almeno l'anno scorso, si lamentavano dalle 4 alle 7.
4: Sì, sì, sì. Cioè, capisci, non dà più nemmeno gusto, stanno lì, non c'è traffico.
6: Manco la soddisfazione del nome del nostro programma, cioè tutto bloccato, tutto bloccato. Fai così.
4: Poi senti, non c'è niente, non è una cosa.
8: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma le cielo.
9: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
10: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
11: Ma fateli c***o tu, ma no.
12: Tutto bloccato su Radio Globo.
13: Ma in quale città vivete? Ma dov'è che non c'è traffico? A Latina forse? Cioè, avete appena dato le notizie sul traffico, c'era 24 tutta completamente bloccata per incidenti, per un incendio sul raccordo e non avete detto nulla. Ma aggiornatevi, dai!
14: Non c'è traffico, ma che stai a dire? 3 km, 25 minuti, dove non c'è traffico?
15: Siamo una banda di psicopatici sul raccordo a bestemmia. Per fortuna c'è tutto bloccato e mo andiamo tutti a mangiare.
16: Ma raga, ma che state a dire? Qua c'è un traffico bestiale, sulla Magliana non si cammina.
17: Stiamo a parlare di traffico? Vi farebbe vedere che c'è sta faglia del mare quando ha perso Ostia. Sicuramente qualche incidente.
18: Raccordo carreggiata esterna all'altezza della Casilina e andando avanti è tutto bloccato e si vede fumo in lontananza.
19: Ma io sono entrato in macchina a mo' guardare il navigatore, c'è un veicolo in fiamme sul raccordo. Il navigatore mi dice 1:20. Ma come non c'è traffico?
4: Quello che lo chiami traffico questo? È 1:20 e che sarà mai? Mamma mia, sempre, vedi, tutta una lamentela continua. Basta, oggi non ci meritate più. Sarà che forse anche ora?
6: Ciao!
12: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
20: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
22: Wait for me. I'll be back.
23: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
24: Subaru.
25: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, €1,29. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, €2,78.
26: Mauris! Oh my car!
27: L'usato che non ti aspetti, lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
3: Supermercati Pim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
4: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
5: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Solo le migliori. In FM,
8: streaming,
7: DAB
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
10: E dopo tutto bloccato c'è tutto Tommaso, grande!
11: Eccoci qua, tutto Tommaso, sì, dalle 19 fino alle 11.

0: partiamo con queste 4 ore sempre e solo con una cosa: la raffica da traffico. Radio Globo.
1: Raffica da traffico.
0: Allora, come funziona? So che lì fuori state vivendo momenti veramente difficili, quindi dovete segnalarci quali sono le strade che sicuramente state percorrendo. C'è una strada che sicuramente vi sta dando del filo da torcere per tornare a casa. E allora 393-777-7172, qual è la strada da evitare come se fosse peste? 393-777-7172. Si parte subito con la raffica da traffico. Diamo un servizio a tutti gli ascoltatori, tutti quelli lì impantanati nel traffico stasera.

Yes, Somber sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. A quanto ho capito oggi non si torna praticamente a casa, ce lo state segnalando alla Globo WhatsApp. Intanto c'è la nuova di Sienna Spyro, la di 19:13.

0: Great Expectations. Stiamo parlando di Sena Spyro su Radio Globo. Alle 19.15, dove la situazione sta diventando veramente complicata in strada.
1: Mamma mia, adesso posso dire che siamo tornati proprio tutti. Traffico ovunque, Prenestina, Casilina, Collatina. Io ne la faccio già più, che due coglioni.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del...
11: Da continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su...

0: salsiccia macinata di puro suino pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
1: 19:18 sulla radio, che sono solo le migliori radio.

0: I Need a Dollar su Radio Globo. Radio Globo. Allora, sentite qua che ho trovato su Instagram.
1: Basta dare 6 euro a queste vecchine e scriveranno il suo nome su un foglio. Inizieranno a batterlo con una scarpa fino a ridurlo in brandelli. Il rito finisce con la vecchina che ti gira intorno con un foglio in fiamme. In questo modo gli spiriti maligni se ne vanno da te e dalla tua vita.
0: Cioè, praticamente è un servizio anticattivi che fanno dalle parti di Hong Kong. È una sorta di rituale che è molto famoso da quelle parti e si tiene più o meno dalle parti di marzo. Quindi mi stavo chiedendo, 393-777-7172. Allora, innanzitutto è un servizio che costa all'incirca 6 euro, poi ovviamente c'è anche la parte pro, però io mi soffermerei un attimino sul servizio, diciamo, base. 6 euro per fare del male a qualcuno che vi ha fatto un torto in passato. 393-777-7172. C'è qualcuno su cui possiamo accanirci? Non so, datore di lavoro, collega, ex compagno, ex compagna. Sbizzarritevi, avete 6 euro da poter buttare. 393-777-7172. Su chi lo usiamo questo servizio? Vediamo un attimino. 393-777-7172.

0: segnato mezzo mondo della musica insieme a Selena Gomez, Becky G, questa è Radio Globo. Allora, stiamo parlando di un servizio tutto giapponese che permette di fare del male tramite un rituale dove praticamente vai in questo posto, dai una striscetta di carta dove scrivi il nome della persona che ti ha fatto del male, la dai ad una vecchietta del posto, del luogo, e inizi a battere questo nome con una ciabatta. Così dovrebbe allontanare gli spiriti cattivi, gli spiriti maligni. Ma insomma, su chi possiamo usare questo servizio? Costa solo 6 euro, per molti è una fregatura, per altri invece a quanto pare funziona.
1: Tommaso, buonasera. Io penso che se funzionava, i politici nostri, almeno la maggior parte, avevano vita breve. Sbaglio?
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
4: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: 19:37 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Allora, 8 di settembre, qualche mese fa è uscito anche il nuovo

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

piaci tanto su Radio Globo. C'è qualche fumatore all'ascolto? Radio Globo. Anche perché sono stati intervistati in 50.000 europei. A quanto pare fumare non favorirebbe la socialità, ma anzi la pausa sigaretta aumenterebbe il tempo e la solitudine. Aumenterebbe con il tempo la solitudine. Ma questo, oltre vabbè ai vari problemi che porta a fumare, uno immagina sempre: vabbè, andiamoci a fare una sigaretta, andiamo a fumare una sigaretta, andiamo lì, facciamo questo, facciamo quest'altro, magari subito dopo il caffè, sigaretta. E invece no, si sta sempre soli. Che poi io me ne rendo conto anche un po' sulla mia pelle, no? Quando devo accompagnare i miei amici a fumare, un po' mi scoccia, no? Sembra quasi del tempo perso. Ecco, fumatori, ve ne rendete conto che effettivamente fate perdere del tempo ai non fumatori? Ve ne sbattete oppure continuate imperterriti a pensarla in questo modo? 393 777 7172. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp. Per me, che insomma fumicchio ogni tanto, sembra una grossa perdita di tempo.

0: 2023 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo, fumatori e non.
1: No, non solo, per esempio, ecco, pure la pausa sigaretta. Chi non fuma, un po' andare al bagno, Invece chi c'ha la pausa, chi fuma, a fumare la sigaretta, sono 3 ore che fumo, 2 ore, 1 ora che fumo. E sti canci metti, non fumi proprio. Dove sta scritto che vivo qua?
0: Olivia Dean, questa è Radio Globo.

0: con Baby Steps, la nuova sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, mentre alla Globo WhatsApp stiamo praticamente parlando della pausa sigaretta e di come effettivamente ci fa sentire soli, un argomento che poi riprenderemo tra pochissimo. Traffic News.
1: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News. E dici perché lo prendi tra pochissimo? Perché, raga, la situazione lì fuori è veramente drammatica, quindi scendiamo in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI. Ed eccola qua, Sonia Cerquetani.
2: Permangono incolonnamenti sul raccordo anulare all'altezza del bivio per la Rustica dopo l'incendio di un veicolo nelle due carreggiate. In esterna a partire da via Tuscolana ed in interna da via Nomentana. Ripercussioni anche sul tratto urbano della Roma Teramo, code a tratti da via Fiorentini a raccordo anulare. Incidente su via del Mare all'altezza di Vitinia, ci sono code in direzione Ostia dal raccordo anulare. Ci spostiamo su via del Foritarico, tratto dalla tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni, code a tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale da Batteria Nomentana a via dei Campi Sportivi. Lavori di notte al ponte dell'Industria, chiuso fino al 15 settembre in fascia oraria compresa tra le 22 e le 5:30. Chiusa anche via del Porto Fluviale tra viale delle Conce e via della Riva Ostiense. Deviazioni per il trasporto pubblico. E a partire dalle 21 chiuso il sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Questi lavori andranno avanti tutte le notti fino al 25 settembre.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
11: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
12: Radio ufficiale. Radio Globo.
13: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto.
14: Alla convenienza.
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
16: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Solo le migliori in FM,
16: streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
17: Eccoci qua, arrivati alle 20, le 8

0: radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Allora, hanno intervistato la bellezza di 50.000 europei e la maggior parte ha detto che la pausa sigaretta crea effettivamente solitudine, anziché creare, devo dire, una situazione di aggregazione. Ecco, quindi restate da soli a fumare.
2: Io sono una fumatrice, ma sì, fumatrice di poco. Faccio barista e lavoro al mare, Torvaianica. Sì. Immaginate che arrivano a rafale, che sembrano che arrivano coi pullman a piarsi il caffè. Io quando dico pausa sigaretta, ma lontano, devo essere da sola, non sopporto più nessuno, anche a casa quando c'ho gli ospiti, la mia sigaretta mi vado in un angoletto e me la fumo da sola. Baci!
0: Capito? Cioè, anche in questo caso stai confermando questo studio.
3: Incredibile, comunque, sembra fatto apposta questo argomento. Ho smesso di fumare domenica e ho ripreso oggi che sto tornato al lavoro. Ho fumato due sigarette, non ce l'ho fatta, troppo importante la botta. Comunque mi rendo conto che anche i colleghi che vengono a fumare con me non la prendono come una perdita di tempo, ma come una pausa pure loro, anche se non fumano.
0: Ah, vedi, in questo caso però crei, diciamo, amicizia, ecco.
4: Vita di tempo era solo quando ci mettevo 10 minuti per girarmi una canna. Mo sono diventato rapido, non faccio perdere tempo a nessuno.
0: Ecco, ma quante perdite di tempo, soprattutto appresso agli amici che fanno questo. La nuova di

0: Waits, la nuova di Miley Cyrus, che all'inizio mi ricordava un po' Lady Gaga, no? Non so se ricordate la vecchia Bad Romance del 2009. 20 e 17, questa è la radio che suona solo le migliori. Sapete che noi abbiamo un compito la sera, che è quello di riascoltare e rivivere l'intera giornata, un po' come le notizie più importanti, ma allo stesso tempo anche riascoltando degli spezzoni dei programmi, sia del mattino che del pomeriggio. Quindi tra pochissimo ascolteremo un pezzettino del Morning Show.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquido lavaggio
2: 21,65. Back to school, back to the wow side.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro.

0: Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
1: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: su Radio Globo. Radio Globo. E adesso andiamo assolutamente ad ascoltare quello che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: A proposito di scuola, ieri ne abbiamo parlato, no? Abbiamo detto un po', anche l'altro giorno abbiamo raccontato della cifra che deve spendere un genitore, sì, per mandare un figlio a scuola. Ieri è arrivato sto messaggio da parte della nostra regia video Stefano Fotia, che ha chiesto aiuto a me,
2: cioè?
1: No, sai, da papà, insomma, condividiamo quelle che possono essere.
3: Ma tu
1: essere...
3: avevi sbagliato tutto.
1: Sì.
3: Come ha fatto a chiedere aiuto a te?
1: Appunto, appunto. No, ma ha mandato la lista delle cose da prendere, perché ne abbiamo parlato, le grandi spese da affrontare. Allora, sentite, questa è una quinta elementare, eh? Allora, sacchetta del bagno completa, sacchetta della merenda, grembiule, astuccio completo, diario, una confezione di matite colorate da 24, poi due colle stick formato grande, un barattolino di colla, Vinavil, riserve personali, una gomma, una matita, temperino, poi ci sono quattro penne, rossa, verde, blu, nera, poi i fogli bianchi per le fotocopie, sei quadernoni, poi ce ne sono altri a quadretti, poi ci sono altri quadernoni a righe.
0: Vabbè, ma letto così fa impressione, ma è materiale scolastico.
1: Oh, ho capito, ma qua sono 1200 euro di roba, non scherziamo.
0: No.
1: Ma stai scherzando? Ma guarda che io ti dico che andando a vedere solo lo zainetto ne ho visti alcuni che costavano più di 140
3: sì,
1: euro.
3: Sì, sì.
1: Adesso fai un po' tu, dimmi tu se è normale.
0: Vabbè, zainetto, prendi una busta del PIM e via. Non serve lo zainetto.
1: Mandatelo allora, guarda, busta del supermercato, vostro figlio. Radio.

morning show. Io non ho di questi problemi per il momento, ma la situazione mi dicono che è veramente, ma veramente complicata. Quindi siamo qua per confrontarci. 393-777-7172. La luna di Martin Garrix, U2.

0: 10. Senti qua che collaborazione tra Lost Frequencies, Mary Frost, Paraíso su Radio Globo.
1: È tutto che ho preciso.

0: Froze, Marie Froze sulla radio che suona solo le migliori radio globo. Mentre si parla di spese scolastiche, un argomento devo dire molto caldo, soprattutto all'inizio di settembre, ne hanno parlato questa mattina nel Morning Show, e quindi perché non riaprire questo argomento? 393-777-7172.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. Nuvolosità in aumento con anche foschia, informazione sul litorale del Lazio nella notte, non daranno comunque luogo a conseguenti effetti, saranno in graduale diradamento col passare delle ore. Difatti domani il sole tornerà ad essere prevalente con caldo ancora di piena estate, temperature massime in diverse località attorno ai 32-33 gradi, ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi dai quadranti meridionali sul tratto costiero. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo, oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big, Become Big.
11: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
0: 20:40 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Si torna verso casa, altri invece corrono verso il lavoro. In ogni caso ci siamo noi, anche Angelina.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Sophie and the Giants, Loser su Radio Globo. Radio Globo. E visto che stiamo facendo i conti in tasca ai nostri ascoltatori, abbiamo praticamente parlato, grazie al Morning Show, siamo andati a riaprire l'argomento delle spese legate alla scuola. Beh, una famiglia su tre praticamente ha ridotto la quantità e la qualità del cibo acquistato. Pensate che per esempio non si acquista più carne, pesce, proteine, e quindi si arriva a mangiare per esempio pollo o carne scadente una volta ogni 2-3 giorni, soprattutto insomma nelle famiglie con reddito basso. Ed è una cosa che ho notato anche io, cioè ultimamente per esempio sto evitando di acquistare prodotti molto molto costosi, o comunque di acquistare solo ed esclusivamente se sono in offerta. Anche voi vi ritrovate in questo racconto. Che nome dai ad un

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

che mi ricorda tantissimo l'anno disco dei primi anni 2000-2010. Dance, dance, dance. Questa qua è una bella novità trovata alle 20:54 sulla radio che suona solo le migliori.

0: praticamente ci stai dicendo che molte famiglie risparmiano sulla spesa per comprare i libri scolastici ai figli, e invece tu ci risparmi per comprarti le prevendite dei giochi della PlayStation. Questo ci stai dicendo.
1: Sì, ma non solo. Diciamo che ho dei progetti in mente, ma comunque devo dire che il risparmio ormai è entrato a far parte della vita di tutti, tant'è che sto pensando addirittura di iniziare a fare una sorta di... avete presente con la carta prepagata, dove praticamente caricano lo stipendio, puoi iniziare a mettere da parte automaticamente del denaro, cioè 10, 15, 20 euro settimana o mensile. Stavo pensando di fare una cosa del genere.
2: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Le vacanze sono finite, le scuse anche. Su cashglobo.it

0: 7 al 10 settembre con il codice BLACK26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BLACK26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
1: Wait for me, I'll be back.
2: The family.
3: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
4: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro.
5: Mauris. Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 CL a 4,99€ al pezzo. Ipercarni.com.
5: Solo le migliori in FM, streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale.

scossa da Tor San Lorenzo. Praticamente questa signora Stefania è riuscita a ritrovare il suo cane di nome Bruno, praticamente riconoscendolo dalle foto delle guardie zoofile, e nonostante sia comunque anzianotto è riuscita quindi ad abbracciare a distanza di 7 anni di nuovo il suo amato cane. Perché ne sto parlando? Perché chi ha un cane, chi ha un gatto, chi ha un animale domestico sa perfettamente com'è fatto il corpo di questo animale, cioè ogni centimetro quadrato, sappiamo qualsiasi cosa. Allora ci soffermiamo un attimino su quelli che sono, diciamo, i punti riconoscibili del nostro animale domestico. Per esempio il mio cane ha un orecchio un po' più pendente rispetto all'altro, e poi sicuramente lo riconoscerei dalle macchie sul pelo, anche se poi con il passare del tempo tendono a sbiancarsi, ecco. E parliamo alla Globo WhatsApp, i punti che riconoscerete del vostro cane.

radio che suona solo le migliori Radio Globo, mentre stiamo parlando di animali dispersi e ritrovati a distanza di 7 anni, però ci sono dei punti riconoscibili sul manto, sulla pelle dei nostri animali. Ecco, ne

0: Parlando di animali, manto che riusciamo a ricordare anche perché ha quel segno particolare. Immaginatevi poi a distanza di 7 anni come questa notizia che arriva direttamente da Latina. Ma animali che saranno protagonisti anche nel prossimo quarto d'ora, perché è successa una cosa molto particolare. Praticamente un cane è riuscito a mettere in fuga, pensate un po', dei ladri. Ma la cosa che mi ha colpito è soprattutto la dimensione di questo animale.
1: Wait for me, I'll be back.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
3: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi. AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa

0: 50 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro!
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

con Manu Chao su Radio Globo. Radio Globo. Allora, due ladri hanno provato a svaligiare, ci sono riusciti in parte, il museo Renoir. Sono riusciti a portare fuori dalla struttura quattro quadri. Però all'arrivo della polizia e soprattutto spaventati da un cane poliziotto nuovissimo appena entrato in servizio, ne hanno abbandonati due in giardino. Comunque stiamo parlando di opere rubate il cui valore si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Allora, ho visto le foto di questo cane, uno si immagina che è un pastore tedesco gigante, un animale enorme, invece no, è tipo un cucciolo, ma proprio una roba veramente piccola piccola piccola. Avete presente quando incontrate per strada tipo i Jack Russell oppure per esempio i Chihuahua e appena ti avvicini iniziano ecco, praticamente più o meno la situazione è quella. Dai, parliamo un po' di esperienze con animali di piccola taglia, perché secondo me quelli di piccola taglia sono i più cattivi, i più stronzi, fidatevi, perché un po' capiscono di essere più piccoli, eh?

0: Oggi stiamo parlando di animali di piccola taglia, di cani che sono riusciti a mettere in fuga questi ladri, ma la vostra esperienza con cani di piccola taglia, se siete mai stati morsi, sbranati, oppure avete in casa un cane che sembra innocuo alla vista perché è piccolo, ma poi appena ti avvicini oppure appena fai qualcosa che proprio non vuole, inizia a rompere le scatole. Fa parte del gioco anche questo. The Morning Show.
1: Radio Globo. Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
2: Sentiamo. Allora, la nuova multa variabile è molto semplice. Prima male. Uno prendeva una multa e la multa era quella. Adesso invece la multa è sempre quella, però può essere diversa. Sì. Faccio un esempio. Vai. Uno passa col rosso. Sì. La multa, diciamo, è 200 euro. Sì. Però bisogna vedere come è passato col rosso. Sì. Se è passato col rosso piano, è una cosa. Se è passato col rosso velocemente, sì, è sempre rosso, sempre però è un rosso più veloce e quindi potrebbe pagare di più. Sono le attenuanti. Mettiamo che lei parcheggia dove non può, sì, però parcheggia molto bene, dritto, dentro le righe. Le righe magari non sono quelle del parcheggio perché non poteva parcheggiare, però è ordinato. Questo potrebbe, non credo, però diciamo che il principio è quello. Che e poi principio? C'è la recidiva. Yeah. Cioè, se lei fa la stessa cosa più volte, la seconda volta è più grave, sì, perché la prima magari non lo sapeva, sì, la seconda lo sapeva dalla prima e quindi paga di più. Giusto. In alcuni casi può arrivare anche al doppio, quindi una multa da 180 euro può diventare circa, quanto fa? Diciamo tra 350 e 430, oppure può scendere a 100, oppure può rimanere 200, dipende. Ed è proprio questa la certezza della nuova multa variabile, cioè? Che finché non sappiamo quanto deve pagare, non sappiamo quanto deve pagare. Credo sia molto chiaro.
1: E adesso, se non avete capito, è colpa vostra. The Morning
3: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
4: I'll be back. L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
5: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
7: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
0: Si chiama Regina del Pop, un motivo ci sarà. 21:36, torna anche Madonna, questa è

Your Husband is Coming, Ray, Where is My Husband? Alle 21.44 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, all'ascolto ci sono persone che sono state bocciate. Bocciate, allora, con merito o addirittura perché non se lo meritavano. Perché stiamo per parlare del TAR del Lazio che ha annullato la bocciatura di uno studente con un disturbo specifico di apprendimento, praticamente da un liceo di Caprarola, che è stato poi condannato insomma dal ministero, cioè praticamente è stato condannata alla scuola di Caprarola a risarcire 1500 euro perché questo studente era stato bocciato, perché gli esami di recupero che aveva fatto praticamente non erano alla sua altezza, erano un po' troppo difficili. Ecco, vi è capitato di essere stati bocciati, ma meritavate la bocciatura oppure potevate fare anche voi il ricorso al

0: riesce anche a fare il master tutto da solo. Temin farà loser. Tant'è che ci siamo anche chiesti, abbiamo praticamente un gruppo WhatsApp con tutti noi flussisti, praticamente se era una band o addirittura una persona sola. No, è una persona sola che riesce però a comportarsi da band, a meno che poi Google non stia praticamente sbarellando. Abbiamo chiesto anche diverse intelligenze artificiali, anche perché si sa veramente poco di questa artista che ha iniziato a collaborare con Gini, che in realtà noi già conoscevamo perché era con le Blackpink, ha avuto tantissimo successo nel K-pop. Vabbè, questa volta era solo soletto con Loser alle 21.55 su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Parti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
3: Supermercati Pim, per famiglia ora, di risparmio, di qualità.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio Ufficiale Radio Globo.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
11: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
12: Ma dai!
11: Sì!
13: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino o pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
14: Solo le migliori in FM.
15: Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

Da Chris con Tonight su Radio Globo. Radio Globo. Allora ci spostiamo in Brianza, dove praticamente questo ristoratore ha raccontato in diversi video sui social di aver ricevuto una recensione a una stella dopo aver chiesto a dei genitori di un bambino di 18 mesi se potevano insomma calmarlo in modo da non disturbare gli altri clienti. Questa cosa di aver ricevuto una stella da questi genitori lo ha poi spinto verso la decisione di trasformare questo locale in un child free, cioè praticamente un ristorante dove praticamente i bambini non sono ammessi. Che ne pensate? 393 777 7172. Allora, secondo me l'ha presa un po' troppo sul serio, cioè nel senso, capisco la recensione ad una stella, però arrivare addirittura a chiedere ai genitori 18 mesi non è che poi hanno praticamente tutta questa lungimiranza i bambini da capire effettivamente che devono stare in silenzio, quindi secondo me l'ha preso un po' troppo sul personale. Poi vediamo un attimino che ne pensate voi, 393 777 7172. Tu cosa fai questa sera? Noemi su Radio Globo.

Ragazzi, mamma mia, quanti ricordi questa canzone, anche perché ho visto un logo nella copertina che ha fatto subito salire in me le serate di un tempo, Circo Loco, non so se la ricordate, insomma, come serata, come ambiente, ecco. Poi Another, durante quest'estate si è fatto riconoscere a 360 gradi, anche insieme ad Emily Warren, li ritroviamo in Silver Lines, questa è Radio Globo.

0: Another Emily Warren, Silver Lines sulla radio che suona solo le migliori. Anche perché ci sono delle serate che comunque sono entrate a far parte del mio cuore, anche se non è una collaborazione con la serata, visto che avevo visto, perdonate il gioco di parole, avevo dato un'occhiata a quella che è la cosiddetta copertina del disco, ho detto ma vuoi vedere che vuoi o non vuoi ci sarà una collaborazione col party, no, solo ed esclusivamente con l'etichetta. Tra pochissimo invece andremo ad ascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato, cosa che facciamo praticamente tutte le sere, andiamo a riscoprire quello che hanno detto, fatto e di cui hanno parlato durante la giornata nei programmi di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in Viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
3: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
4: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
5: Mauris! Security XXL Protection, la tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
6: All'Oasi c'è il sottocosto.
7: Sottocosto grandi marche.
6: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
7: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
6: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
8: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.

0: bloccato.
1: Accettiamo nel 2026 il fatto che se riesci ad addormentarti ovunque, sulle pietre, sui mezzi pubblici, ovunque, a meno che non hai un problema confermato a livello clinico, è un grande pregio? Perché io, se non sto sul letto di casa mia, nelle mie mura, ho difficoltà, addirittura ho difficoltà a pensare di fare gli sleepover che si facevano da ragazzini. Io più cresco, più ho bisogno dei miei spazi, del mio cuscino, oppure non lo voglio, però è il mio letto. Cioè, a me la gente che riesce a viaggiare, addormentarsi, avere comunque una routine del sonno ovunque, ah, guarda, questa è da curriculum.
2: Ah, attenzione, curriculum.
1: Cioè, capacità di lavorare in team 10, capacità di riposarsi come Dio comanda 10. E per me non è così. Cioè, io se non ho i miei spazi, oh, amo, dai, rimani a dormire da me. Rimani a dormire da me. Amore, io rimarrò tutta la notte a fingere che, per carità, mi sta piacendo stare con l'amica mia, ci stiamo a divertire, ma io non dormirò bene.
3: Però ha ragione. Cioè? Ha ragione. Beh, non è da tutti addormentarsi ovunque, ora non dico sulle pietre, cioè nella scomodità, neanche io riesco. Vipera. Però, ad esempio, quando vado in vacanza io non ho nessun problema, forse solo la prima notte sto un po' stranita perché devo capire bene dove mi trovo, poi dormo ovunque.
2: Con chi so.
3: Esatto, soprattutto. Ecco, quello è più difficile. Dormire con qualcuno, là ho qualche difficoltà.
2: Certo. Cioè, lì prende, si parte con un calcione sul rene e si risolve tutto.
3: Da sola dormo un po' ovunque. Con un'altra persona, certo, è difficile, sai, di notte ti giri, hai paura. Oppure se questo russa. Insomma, quello è un po' più complicato.
2: Però anche da soli, ragioniamola in solitaria adesso, sì. No? Dici, beh, prendo, vado da qualche parte. Effettivamente ci sono quelli che dormono tranquillamente, vanno sereni proprio dove li metti.
3: Però persone normali,
2: ovvio,
3: sì, che vanno una settimana in vacanza, sì, se invece di farsi almeno 7-8 ore di sonno se ne fanno 3, al terzo giorno non è che stanno proprio tranquilli. Radio
4: Globo 393-777-7172. Allora, secondo me qui ci si divide praticamente in due squadre.

chi riesce a dormire tranquillamente in qualsiasi posto, e ve lo invidio, e altri invece che non riescono a dormire, insomma, se non dentro la camera, cioè solamente dentro la propria camera, con la propria coperta, col proprio letto. 393-777-7172, ne parliamo alla Globo WhatsApp. Vogliamo un attimino sapere dov'è che vi addormentate, se riuscite a dormire ovunque o meno. Che bello!

0: questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo 22:34. Stiamo parlando del dormire, cioè è una cosa che comunque dovrebbe essere naturale in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo, in qualsiasi lago. E invece no, alcuni riescono a dormire ovunque, come per esempio l'ascoltatore di prima, altri invece hanno bisogno della propria zona per poter dormire. Cioè, io sono uno di quelli che ha bisogno veramente di tanto tempo per abituarsi, non solo per dormire, ma anche per fare altro. Ecco, fidatevi.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. Nuvolosità in aumento con anche foschia in formazione sul litorale del Lazio nella notte, non daranno comunque luogo a conseguenti effetti, saranno in graduale diradamento col passare delle ore. Difatti domani il sole tornerà ad essere prevalente con caldo ancora di piena estate, temperature massime in diverse località attorno ai 32-33 gradi, ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi dai quadranti meridionali sul tratto costiero. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo, oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.
1: Radio Globo.
3: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
4: Aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Le vacanze sono finite, le scuse anche. Su cashglobo.it trovi tutto quello che

0: ore con il codice BLACK26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BLACK26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: La sua carriera imitando Elvis Presley. Eh sì, era praticamente un bambino imitatore fantastico. E adesso invece una

0: domani a partire dalle 19 fino alle 23, ovviamente sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Quindi vi auguro una buona notte, ci sentiamo domani, ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
4: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

Saturday migliori. Radio Global.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Allora, beh, io ce l'ho, sì, problemi. Se devo andare al bagno vado ovunque. È normale che poi il bagno di casa è sempre il bagno di casa.
3: Certo. Io una volta solo ho avuto un serio problema quando ero sulla barca a vela.
4: Sì.
3: Perché i bagni sono minuscoli, c'è solo una tazza e un lavandino, non riesci neanche a girarti. Lì ho avuto problemi.
4: Cioè, nel senso, i problemi, non hai riconosciuto la tazza e il lavandino, l'hai fatta sul lavandino? Oppure, no, per capire chi ho di fronte, perché io non do più niente per scontato, signora mia. Allora, Barza 06 892 896, andiamo, ecco, pensaci tu, va. Salvatore!
5: Buongiorno!
4: Sì, ben alzato.
3: Ciao, Salvatore!
5: Premetto che io mi sono cacato sotto in tutti i cimiteri di Roma.
4: Vabbè, adesso manca fa così, esordire così in questa maniera da distico elegiaco, mettiamola così, quindi un esametro, un pentametro, uno dietro l'altro. Prego, maestro!
5: Lo so, raga, io sono il tipo che se devo andare al bagno non guardo in faccia a nessuno, dove devo andare vado.
4: Sì, ma cioè, perché nei cimiteri vai proprio?
5: Perché io all'epoca facevo un lavoro, agenzia funebre, e quando mi capitava di andare dentro i cimiteri, se devo andare al bagno ci andavo.
4: Ah, ma non è che quando la portavi a spalla e comunque ti allontanavi e c'era quell'assestamento con gli altri tre, no?
5: No, per fortuna no.
4: Ma dove ti mettevi quindi, diciamo, tra una lapide e l'altra?
5: No, andavo proprio dentro i bagni che tra virgolette fanno veramente schifo e facevo un po' tipo Spider-Man che mi attaccavo con le gambe e con le mani ai pareti e facevo quello che dovevo fare.
3: Cioè, questa puntata ha delle immagini veramente altissime.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 896. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Peroni birra 6 x 66 centilitri 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big, Become Big.

0: ascolta.
1: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Le vacanze sono finite, le scuse anche. Su Cash Globo.

0: 7 al 10 settembre con il codice BLACK26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BLACK26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
1: Wait for me, I'll be back.
2: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: feedback.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Only the hits.

0: canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: E le cose dell'hotel, no? Allora io ci lavoro in un ristorante d'hotel.
3: Mm-hmm. Sì.
2: Una sera siamo andati a fare un ritiro in un, per un servizio camera di una cliente, loro non c'erano.
3: Sì.
2: Raga, la valigia aperta, una decina di cazzi di gommati tutti in inglese.
4: Matteo!
2: No, Matteo! Non potete capire!
3: Aspetta, ma no, visto quello di cui stavamo parlando, ma cotti o crudi a sto punto?
4: Infatti parlavo di...
2: La cosa bella, lei era il ristorante bagnato a noi.
4: Ma scusa Matteo, ma la valigia era aperta che voi l'avete vista?
2: Sì, aperta, tranquilla, là vicino al letto.
4: Vabbè, magari era una rappresentante.
2: Sicuro. Pure
4: ma
2: insomma,
4: al di là della rappresentante, però voglio dire, no, una signora o col suo compagno, chi che sia, che si divertono con dei falli di gomma, ma viva Dio, ma è molto peggio. Ma è molto peggio chi se coce l'uovo al tegamino sul ferro da stiro, che orrore.
2: Ma per carità, ma almeno chiudila.
4: Che
3: sennò Matteo si impressiona. Adesso Matteo, non ve l'ha detto, ma sta vivendo una vita di tormenti. Vorrebbe essere al posto della signora. Dice: dove prendo anch'io? Voglio la valigia, quella di un lungo cazzo.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.